Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi fa.

Lasciami, ma fallo in silenzio. Lasciami.

Ci ho creduto come sempre, ma non imparo mai, tu non cambi mai. Sono una scema, lo ammetto. Ci avevi ragione, avevo ragione.

Forse possiamo cambiarla, ma è l'unica che c'è. Questa vita di stracci e sorrisi e di mezze parole. Forse 100 anni o 200 è un attimo che va.

tenente che siamo usciti dalla centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale e al chilometro 41 presso la casa cantoniera nascosto bene la nostra auto che si vedesse che non c'era e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50 fossero pure 50 d'età e preso uno senza patente.

0: E questo è quel che succede adesso, che poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso. E scusi tanto se non è niente.
1: E scusi tanto se non è niente.
0: Minchia, signor tenente, per cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni, magari non mi farà rapporto. E glielo dico sinceramente. Minchia, signor tenente.

bene, perché non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario. E lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però attenzione, sempre

di sé, perché si innamorano dei modelli che queste macchine, che si chiamano televisori o che si chiamano internet, fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi.

povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del Nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più quella.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: E allora tutti abbiamo dovuto iniziare a lavorare fin da piccoli.

perché non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario. E lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però, attenzione, sempre a partire da uno stato di povertà.

c'è? Perché si innamorano dei modelli che queste macchine che si chiamano televisori o che si chiamano internet fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi. Ciao!

Ti saluto con la mano, ti saluto con lo sguardo, ti saluto con la fretta di chi è sempre a ritardo. Ti saluto come fine si salutano gli amanti, baciandosi le mani senza togliersi i guanti, senza toglierci il dubbio che potremmo restare, che una storia più bella quando un grande finale, quando un giorno di festa, con quello che costa, ci staremo dicendo io scelgo.

il povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del Nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più quella. Il cuore si stanca anche lui, vedi, e se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

Faremo in modo che le stelle siano a portata di un salto e che la loro luce si proietti nel tuo sguardo. Ti porterò con me sulle mie spalle fin quando mi dirai che ormai sei grande e vorrai correre con le tue gambe.

il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del Nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca, il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più quella.

0: Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il Tondo Rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronnese stazioni più sicure, in arrivo fondi regionali per le stazioni. E ancora Saronnese pericolo animali selvatici in strada. E ora Saronno cattivi odori, da settembre parte il progetto MOLF. E ancora Saronno, Confcommercio pubblica i primi dati. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale, Valeria, alla regia Giancarlo. Questi i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Saronno. Le stazioni ferroviarie di Saronno, Gerenzano e Caronno Pertusella saranno tra quelle interessate dal nuovo piano Stazioni Sicure di Regione Lombardia. L'accordo, firmato dall'assessore regionale alla sicurezza e protezione civile Romano La Russa, coinvolge complessivamente 16 comuni della provincia di Varese e prevede un rafforzamento dei controlli nelle aree ferroviarie e nelle zone limitrofe. Per il 2026 Regione Lombardia ha stanziato 60.000 euro destinati a finanziare servizi straordinari di polizia locale nelle stazioni ferroviarie e alle fermate del trasporto pubblico, ma anche nelle aree di sosta e per il contrasto all'attività abusiva di taxi. L'intesa è stata sottoscritta nella sede della provincia di Varese, da Regione Lombardia, insieme a Prefettura, Rete Ferroviaria Italiana, Ferrovie Nord, Trenord, Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como, Lecco e Varese e anche ai comuni interessati. In 16 i comuni della provincia di Varese si metteranno in campo una presenza di agenti di polizia locale più capillare. È un modello di sicurezza integrata che unisce competenze e risorse per prevenire i fenomeni di illegalità. Il progetto, giunto al quinto anno consecutivo, prevede una stretta collaborazione tra prefettura, questura, arma dei carabinieri e polizie locali. Nelle stazioni prive del presidio della polizia ferroviaria interverranno polizia di Stato e carabinieri, mentre gli agenti della polizia locale concentreranno i controlli nelle aree esterne alle stazioni, come in particolare alle fermate del trasporto pubblico e nei punti di maggiore afflusso di viaggiatori. È una notizia che riguarda tutto il Saronnese. L'ultimo incidente è successo a Gerenzano, dove un uomo si è scontrato contro un palo per evitare un daino che ha attraversato improvvisamente la via Risorgimento. Ripone l'attenzione sui pericoli connessi alla fauna selvatica in periferia. Percorrendo le strade boschive, gli automobilisti rischiano continuamente di imbattersi in cervi, daini e mufloni che sbucano dalla vegetazione. Il fenomeno, sempre più frequente nelle strade del Parco dei Mughetti e nel Bosco del Rugareto, riguarda in particolare queste arterie. Le vie Le Petit, Caravaggio e Risorgimento, Inglesina e Peruboldo a Gerenzano e la via dell'Acqua e le provinciali 527 e 25 a Uboldo, la provinciale 198 a Cerro Maggiore e via Percantaluppo e via Le Europa a Origgio. E ancora via Pergorla ai Boschi che collegano la frazione Massina di Cislago a Gerenzano. In questi luoghi gli animali attraversano improvvisamente la carreggiata, rendendo difficile evitare l'impatto. Non tutti sanno che in caso di sinistro è possibile presentare domanda di indennizzo alla Regione Lombardia, collegandosi al portale ufficiale della sezione Diritti e Tutele e seguendo le istruzioni riportate sotto la voce Come presentare la domanda. La procedura è valida fino al 31 dicembre 2027 e richiede la registrazione tramite SPID, CIE o CNS e consente di inoltrare la richiesta entro 30 giorni dall'incidente. La copertura riguarda gli infortuni del conducente e dei passeggeri, ma non si applica alle strade in concessione come autostrade e tangenziali a pagamento. Gli esperti del Parco dei Mughetti e del Bosco del Rugareto ribadiscono che l'unico modo per ridurre il rischio è guidare ovviamente con prudenza, soprattutto nelle ore serali e notturne. Saronno, il comune conferma l'avvio del progetto MOLF. Il sistema sviluppato da ARPA Lombardia per raccogliere e analizzare in modo scientifico le segnalazioni di molestie olfattive. dando così seguito al percorso annunciato nelle scorse settimane dall'ex assessore all'ambiente Laura De Cristofaro durante l'incontro con il comitato Aria Pulita. L'iniziativa nasce dopo le numerose segnalazioni arrivate da residenti di Saronno e di alcuni comuni limitrofi e punta a monitorare il fenomeno attraverso una raccolta strutturata dei dati. Il progetto prevede il coinvolgimento diretto dei cittadini, che potranno diventare delle vere e proprie sentinelle, incaricate di segnalare gli episodi di cattivi odori tramite l'applicativo MOLF, acronimo di Molestie Olfattive, realizzato da ARPA Lombardia. Le sentinelle saranno individuate nell'area interessata del fenomeno, che comprende Saronno, Caronno Pertusella ed eventuali altri comuni, anche sulla base dei modelli previsionali relativi alla dispersione degli odori. La campagna di raccolta delle segnalazioni prenderà il via indicativamente a metà settembre e prima dell'avvio operativo sarà organizzato un incontro pubblico, durante il quale saranno ovviamente illustrate alla cittadinanza le modalità di funzionamento del progetto, i criteri scientifici utilizzati e le attività preparatorie. Il comune spiega che attualmente è in corso la fase tecnica preliminare, che comprende misurazioni della micrometeorologia nelle vicinanze possibili dei siti di emissioni. L'attività sarà svolta in collaborazione con ARPA Lombardia e gli altri enti territoriali competenti. E restiamo sempre a Saronno e il centro cittadino si conferma capace di richiamare visitatori durante perlomeno il periodo dei saldi estivi. È quanto emerge dall'analisi diffusa da Confcommercio Saronno sui primi due fine settimana di sconti, con particolare attenzione all'iniziativa La Notte dei Saldi, che secondo l'associazione ha contribuito ad aumentare la presenza di persone nelle vie del centro. La Notte dei Saldi del 4 luglio, nata da una proposta avanzata da alcuni commercianti a pochi giorni dall'avvio dei saldi e subito raccolta e sostenuta da Confcommercio Saronno, ha rappresentato un'importante occasione di richiamo per la città. I dati confermano che il primo sabato dei saldi, il 4 luglio, ha registrato un risultato superiore rispetto al sabato precedente e anche a quello successivo. Nella fascia tra le 18 e le 24 è stato rilevato un aumento del 114% rispetto al sabato precedente. Il confronto assume un significato particolare perché l'analisi è limitata al centro cittadino e non considera le persone arrivate in città per l'evento ospitato nell'area del quartiere Matteotti. Anche i dati complessivi del primo weekend confermano la capacità attrattiva di Saronno. Infatti tra sabato 4 e domenica 5 luglio sono state rilevate 15.000 visite, di cui 7.000 provenienti da fuori provincia. Numeri che secondo Confcommercio confermano la capacità della città di richiamare visitatori da un ampio territorio. Il secondo fine settimana di luglio ha confermato poi il trend positivo. Tra l'11 e il 12 sono state rilevate sempre 15.000 visite. Il confronto con il 2025, precisa l'associazione, deve però essere interpretato comunque con cautela. Le rilevazioni provengono dalla piattaforma Confcommercio Lombardia Cities Analytics, elaborata sulla base dei dati della rete Wind3. È la dimostrazione comunque che fare rete produce benefici per tutta la città. L'auspicio è che questi risultati incoraggino un numero sempre maggiore di attività a partecipare alle iniziative comuni, creando un effetto moltiplicatore capace di rafforzare il commercio locale. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dal notiziario. Valeria al microfono con Giancarlo alla regia. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Sfogliamo insieme ora i programmi della nostra radio. Vediamo la giornata di lunedì 20 luglio. Alle ore 9.30 e poi in replica alle 17.05, Nutrizione On Air con Silvia Ambrogio, nutrizionista che ci parlerà sul tema dei stomaco e dintorni. Alle 10.05 la nostra Gisella Viccardi condurrà Evergreen, seguita poi alle 10.30 da Match Point, lo sport locale e nazionale, a cura di Agostino Masini, Paolo Renoldi e Massimo Verdino. Ospite Diego Marturano, addetto alle pubbliche relazioni della Roburs Ronno Basket. E la mattinata continua poi alle 11.05 con Donna ti voglio cantare con Federica Battignani. E chiudiamo la mattinata alle 11.30 con Saranno famosi The Music Talk con Matteo Guaragna e Anna Galoppo e i partecipanti di Saranno famosi 25, seguito poi dal nostro radiogiornale alle 12.05. Inoltre seguite su Spotify anche Riflessi, Leggende Metropolitane, Dal dire al fare, Bianalisi e In buone mani. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: E allora cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.
1: È tempo di Saronno Famosi, il music contest organizzato da Radio Orizzonti e Oratori di Saronno, con finale al Teatro Giuditta Pasta.
2: Vai su radioorizzonti.eu e iscriviti come band o solista alla categoria junior o senior entro il 5 luglio. Il vincitore potrà incidere, produrre e pubblicare il proprio brano con un produttore professionista.
1: Fatti sentire, è tempo di Saronno Famosi The Music Contest 2026.

0: parte del cittadino. Politica, risposte ed eventi.
1: Buongiorno, ben ritrovati, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni Branca ai microfoni con Angelo alla regia. Oggi con noi abbiamo Fiorenza Ricciardi, presidente del nuovo costituito CDA, Consiglio d'amministrazione della Zerbi, istituzione di Saronno storica. Buongiorno, benvenuta.
2: Buongiorno, buongiorno a voi e grazie per l'invito.
1: Buongiorno. Dunque, siamo qui per fare un po' il punto, un po', perché magari non tutti conoscono l'istituzione Zerbi dei saronnesi e dei nostri radioascoltatori. La Zerbi si occupa, ma poi entreremo nel merito parlando appunto con Fiorenza Ricciardi, di quello che fa in sostanza, però essendo stata nominata presidente nel settembre del 2025, direi che una breve introduzione parlando di se stessa e poi dell'istituzione Zerbi, credo che sia giusto darla ai nostri radioascoltatori. Prego.
2: Grazie Gianni. Allora, io sono appunto Fiorenza Ricciardi e sono una psicopedagogista, pertanto mi occupo di area psicologica ed educativa, perché ho conseguito prima la laurea in scienze dell'educazione e poi in psicologia, e quindi questi sono un po' i miei orientamenti primari da tanti anni, diciamo. E, come attività lavorativa mi occupo, è un'attività molto complessa la mia, perché oggettivamente attualmente e da qualche anno mi occupo di gestione di strutture educative prevalentemente, nonché anche di altre aree non relative all'infanzia, ma progetti un po' ambiziosi sull'aspetto della terza età, ma anche sostanzialmente quindi dell'età adulta, ma anche rispetto ad alcuni progetti un po' sperimentali sulle aree degli apprendimenti e da un punto di vista clinico. Quindi oltre alla parte gestionale, diciamo, di coordinamento di servizi appunto complessi, ho anche una competenza trasversale da un punto di vista sia clinico che formativo, quindi diciamo la mia formazione attraversa varie fasi l'ho messa a disposizione dell'istituzione.
1: Bene, ecco, passiamo allora alla parte che riguarda l'istituzione Zerbi. Zerbi c'è da tanti anni, fa parte del comune di Saronno, è una partecipata del comune di Saronno. Ecco, di cosa si occupa esattamente o di cosa si occupava rispetto ai giorni nostri?
2: Allora sì, l'istituzione è proprio un'istituzione saronnese molto cara ai cittadini e alle cittadine appunto di Saronno. Prevalentemente si è sempre occupata di area educativa, nella fascia soprattutto 0-6, quindi si occupa della gestione di due strutture di asili nidi, quindi 0-6 anni, e tre scuole dell'infanzia 3-6. Storicamente si è occupata anche di altri servizi, quindi del pre e il post, della gestione appunto delle mense, della ludoscuola estiva. Attualmente diciamo è stata anche un po' una mission della parte dell'istituzione con l'insediamento del nuovo CDA, quella di focalizzare l'interesse sul core business, quindi praticamente sull'educazione dei bambini e delle bambine nella fascia 0-6. Attualmente è ancora in essere la gestione delle mense scolastiche da un punto di vista puramente organizzativo, ma chiaramente sarà un percorso anche che si farà con l'amministrazione, perché affinché praticamente l'istituzione possa occuparsi prevalentemente dell'area pedagogica.

0: pedagogica proprio della fascia 0-6 e quindi dei nidi e delle scuole dell'infanzia.
1: Quindi sono 5 sì. Le scuole che seguite. Sono sì. Due delle quali sono?
0: Allora
1: Collodi, no.
0: Candia, Asilo Nido, Candia e Asilo Nido Gianetti, mentre le scuole dell'infanzia sono Marzonati, Cavour e Montesanto.
1: Ah, ho capito, capito. Va bene, allora, quando è stata nominata presidente di questa nuova, di questo nuovo consiglio di amministrazione, che situazione ha trovato all'interno dell'istituzione Zerbi?
0: Allora, cosa ho trovato a partire da settembre del 2025? Intanto una situazione da approfondire. Sicuramente tante aree, diciamo, amministrative maggiormente da seguire, perché chiaramente l'istituzione storicamente, e questo è stato un po' una sorta di limite dal mio punto di vista, ha avuto tanti cambiamenti, ha subito tanti cambiamenti, sia da un punto di vista di direzioni, perché comunque anche la complessità della direzione c'è, nel senso che comunque c'è un direttore amministrativo, un direttore didattico, e quindi si sono avvicendate varie aree direzionali, e ha avuto anche tante complessità da un punto di vista di cambiamenti di consigli di amministrazione, e questo continuo cambiare sicuramente non ha aiutato a solidificare, a cercare di approfondire alcune tematiche. Pertanto, come consiglio di amministrazione, come presidente, abbiamo trovate aree amministrative da dover gestire, approfondire, cercare di portare avanti, aree sindacali che erano un po' sul piatto e che prevedevano non solo un approfondimento, ma alcune volte anche un po' degli atti coraggiosi, mettiamola così, da affrontare, e poi tutta la parte pedagogica, per cui un bel pacchetto, diciamo, di situazioni in attesa di essere affrontate, ma sicuramente situazioni molto molto complesse. Pertanto questo CDA si è messo veramente a lavorare in maniera attenta e puntuale ai vari passaggi. Anche noi abbiamo subito poi una serie di cambiamenti, chiaramente, quindi magari poi ve li descrivo.
1: Certo. No, sì, stavo leggendo che ho visto che avete affrontato una fase che è rivolta alla cura degli ambienti, alla modernizzazione dei servizi e anche ovviamente per quanto riguarda la parte istituzionale, che è quella della docenza, no? della
0: sì, crescita. Allora qui entriamo in un ambito, sì, questo entriamo in un ambito sicuramente più tecnico. Diciamo che il consiglio di amministrazione ha dovuto prima di tutto affrontare delle tematiche appunto amministrative, con le variazioni varie di bilancio che ci sono state, e una comprensione, diciamo, della macchina proprio amministrativa. Quindi nel frattempo, come dicevo prima, ci sono stati dei cambiamenti anche per questo consiglio di amministrazione, perché oggettivamente abbiamo avuto un altro cambio di direzione, perché il precedente direttore, nonché segretario, diciamo, comunale precedente, ha lasciato l'istituzione per un altro incarico a partire da fine gennaio del 2026. Pertanto abbiamo avuto un altro passaggio direttivo, quindi chiaramente questo inevitabilmente ha faticato, perché la nuova direzione ha dovuto gestire e appropriarsi della tematica dell'istituzione, e ci è voluto insomma qualche mese. In più ci tengo un po' a lavorare rispetto alla parte della direzione, perché questa direzione ha avuto anche una sorta di doppio ruolo, pertanto la parte di datore di lavoro è rimasta in capo agli uffici tecnici, e quindi per noi questo è stato un altro grande vantaggio, perché una delle tematiche precedenti è che l'istituzione non è storicamente non è stata molto conosciuta dall'interno, perché tiene dentro appunto anche l'aspetto tecnico proprio delle strutture, e questo aspetto tecnico ci è sembrato opportuno che fosse gestito, chiaramente con la parte in concomitanza, parlando con la parte amministrativa, fosse gestito da chi di competenza ne ha, quindi gli uffici tecnici, che potessero lavorare correttamente rispetto ad alcune aree. Quindi la figura direttiva, diciamo, ha una doppia figura in questo momento: la parte del direttore amministrativo, la parte del datore di lavoro che è in capo alla parte, diciamo, del dottor Mantegazza, dell'architetto Mantegazza, dell'ufficio tecnico, e in più c'è il direttore didattico. Quindi abbiamo fatto un grandissimo lavoro, anche molto coraggioso da questo punto di vista, affinché ognuno potesse avere le proprie competenze per poter gestire al meglio l'istituzione, e quindi questo ci tengo chiaramente a dirlo. Altro è l'aspetto propriamente pedagogico e su quello che abbiamo affrontato dal punto di vista dell'organizzazione pedagogica e didattica, che si è chiaramente rivelata una sorta di programmazione iniziale, perché abbiamo iniziato delle sperimentazioni a partire dalla scuola dell'infanzia Montesanto, utilizzando praticamente un metodo riferito a Loris Malaguzzi, formando le docenti e lavorando come prima esperienza rispetto all'utilizzo, diciamo, di questa metodologia che è conosciuta a livello internazionale, che abbiamo voluto un po' sperimentare anche qui sul, diciamo, sull'aspetto 06 delle scuole di Saronno. Come programmazione e visione futura prevediamo per l'anno prossimo proprio di formare tutto il corpo docente ed educativo affinché si possa portare avanti la progettualità. Poi, se volete, approfondiamo anche un po' in cosa consiste la parte pedagogica un po' più specifica.
1: Certo, quindi sopra la piramide c'è il segretario comunale?
0: Allora, attualmente no, c'è un'altra direzione, ma prima la direzione dell'istituzione era in capo al segretario comunale. Questo ci dice tanto di come un po' negli anni l'istituzione è stata vista, nel senso che chiaramente un incarico così importante veniva ancora ad essere in carico ad un'altra esperienza molto diciamo gravosa, quella del segretario comunale, che chiaramente non poteva arrivare diciamo in tutti i meandri, ma per necessità, certo, fisiologica, certo, viene da, certo, dire. E quindi noi abbiamo lavorato affinché in concomitanza, diciamo, chiaramente con la parte amministrativa, affinché questa gestione fosse la migliore possibile, cioè che tutte le competenze potessero essere spese al meglio, e quindi sia direzione amministrativa, sia direzione didattica, sia area di datore di lavoro per la sicurezza degli stabili e con tutto quello che ne concerne. Questo è stato possibile anche perché diciamo come presidente appunto ho una visione da questo punto di vista, perché gestendo strutture pedagogiche, educative, didattiche e quant'altro, mi rendo conto che la complessità non può essere, certo, in capo soltanto a una figura dirigenziale.
1: Chiarissimo. Ci fermiamo per uno stacchetto musicale e poi riprendiamo.

0: Bene, riprendiamo la nostra intervista a Fiorenza Ricciardi, presidente del CDA dell'istituzione Zerbi di Saronno. Allora, stavamo parlando fuori onda che comunque le situazioni sulle quali avete focalizzato la vostra attività sono diverse. Si parla dei locali dove si svolge il lavoro principale con i bambini, e poi però c'è tutta la parte anche psicopedagogica che serve ovviamente al vostro lavoro, alla crescita, che segue la crescita dei bambini. Ecco, partiamo da qui e facciamo un focus su questo punto.
1: Sì, certo. Allora, rispetto appunto alla parte più pedagogica o didattica, intanto stavo raccontando proprio che asili nido e scuole dell'infanzia sono due mondi diciamo correlati ma anche differenti, perché riguardano due aree dello sviluppo dell'infanzia diciamo molto complesse e anche molto diciamo specifiche. Pertanto l'idea di mettere insieme una nuova proposta pedagogica con la sperimentazione a partire da Montesanto, come ho raccontato prima, è quella proprio di unire un po' questi mondi, partendo dall'ispirazione della filosofia di Loris Malaguzzi e del metodo Reggio Children, che auspichiamo di portare anche sulla città sarronnese. Chiaramente un'ispirazione, perché è un percorso di accompagnamento, le insegnanti e le educatrici e gli educatori saranno oggettivamente formati secondo questa metodologia, che prevederà chiaramente anche dei cambiamenti rispetto all'ambiente delle aree scolastiche e dei nidi. I nidi sono già per loro natura già pronti ad affrontare tematiche diciamo pedagogiche di questo tipo. Sulle scuole dell'infanzia si andrà sicuramente a lavorare, anche perché la metodologia a cui ci ispireremo sarà quella di cercare di destrutturare il più possibile diciamo gli ambienti, senza saturarli di elementi didattici già precostituiti o preconfezionati, ma affinché i bambini e le bambine possano oggettivamente sperimentare, perché Malaguzzi riteneva, ed è questo un po' il pensiero da cui vogliamo partire, che i bambini e le bambine siano già competenti, e quindi praticamente si parla di un primo educatore, la figura educativa è il secondo educatore e il terzo educatore appunto è l'ambiente, per cui ricostruire un po' questi setting affinché le sperimentazioni possano essere sperimentazioni con elementi naturali e semplici, ma che possano dare la libertà all'espressione dei 100 linguaggi, quindi attività non solo di pensiero ma anche di sperimentazione fisica, sensoriale, artistica, e quindi questa rappresenterà proprio un cambio di visione pedagogica per le scuole dell'infanzia dell'istituzione. E con questo modello a cui chiaramente ci ispireremo, sarà un modello in cui accompagneremo e ci faremo accompagnare anche dalle famiglie affinché possano entrare nel merito di tutta una serie di questioni, anche per approfondirle maggiormente. L'obiettivo è, in questo momento di forte digitalizzazione, diciamo di certo, device estremi, cercare di ritornare un po' a quelli che sono gli aspetti di manualità, di sensorialità e di sperimentazione che i bambini e i bambini a cui hanno diritto, e per costruire proprio l'idea di una cittadinanza futura diciamo più concreta e più adeguata al mondo dell'infanzia.
0: Bene, e questo è il metodo per la diciamo pedagogico, per poter come dire dare un indirizzo di insegnamento alle varie strutture eccetera. Per quanto riguarda invece le strutture, le docenze eccetera eccetera, è stata rivista l'organizzazione, era da rivedere, considerato anche l'episodio che insomma è stato un po' sui giornali negli ultimi tempi. Che cosa, dove avete messo le mani e dove bisognava farlo?
1: Allora, rispetto alla questione organizzativa, anche questo è un discorso un po' lungo, ma che cercherò di riassumere. Allora, le indicazioni giornalistiche, diciamo le varie necessità che sono emerse, erano delle rivendicazioni dal mio punto di vista giuste rispetto alla questione delle tempistiche, di avere delle risposte sostanzialmente, ma chiaramente rispetto alle risposte risposte noi dovevamo lavorare perché ci servivano dei dati tecnici. La riorganizzazione ha previsto, intanto volevo dire che non è stato mai fatto, non si è mai fatto riferimento alla chiusura delle classi della scuola dell'infanzia. Pertanto noi come consiglio di amministrazione,
0: perché i bambini già, ci sono, insomma.
1: Allora, nel consiglio di amministrazione già da aprile del 2026 abbiamo dato l'indirizzo della non chiusura delle classi, al netto invece di una riduzione di numero di iscritti dei bambini, perché il calo della natalità, certo, chiaramente è un dato reale. Ma per dare continuità in una fase comunque anche transitoria, diciamo che anche già l'anno scorso sono state chiuse delle classi, sarebbe stato comunque faticoso per i bambini e per le bambine, perché noi dobbiamo considerare che dall'altra parte ci sono delle persone che vanno rispettate. Pertanto il consiglio di amministrazione si era già espresso ad aprile, non a maggio, quando poi sono venuti fuori tutti i discorsi, diciamo, sulla chiusura delle classi. Per recepire questo indirizzo i tecnici hanno dovuto lavorare, e per tenere in piedi senza aumento della spesa in maniera rilevante o comunque ridotta il contenimento, diciamo, dell'organizzazione, quindi tenere tutte le classi della scuola dell'infanzia aperti, dare più corpo alla parte invece degli asili nido, dove c'era bisogno di riorganizzare, quindi rivedere e rispettare il contratto collettivo nazionale degli educatori e delle educatrici, quindi con un numero di ore adeguato secondo appunto il contratto. Abbiamo dovuto potenziare gli asili nido, pertanto assumeremo a partire da settembre due figure educative, perché è necessaria rispetto al rapporto numerico educatore e bambini, e abbiamo assunto quattro figure a tempo indeterminato, sempre figure educative negli asili nido, e quindi stabilizzato l'aspetto degli asili nido, che a differenza della scuola dell'infanzia hanno un numero di bambini elevato. Questo non perché non esiste la denatalità per gli asili nido, quanto perché l'offerta dei nidi è un'offerta al di sotto delle necessità oggettive delle famiglie. Mentre, certo, per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, lo sforzo di questo consiglio di amministrazione, e quindi dell'amministrazione stessa, è stata quella di dare continuità didattica educativa ai bambini e alle bambine, affinché potessero avere dei riferimenti certi. Pertanto questa fase ha richiesto dei tempi tecnici abbastanza complessi, e all'interno abbiamo inoltre rafforzato la figura delle referenti di plesso, quindi questa figura interna, diciamo, che ha un ruolo di figura di raccordo e coordinamento, diciamo, dei vari plessi, con un numero di ore congruo affinché possa svolgere questa funzione, e quindi non abbiamo depotenziato, anzi abbiamo garantito la continuità coraggiosamente, tenendo in piedi tutto, quindi rafforzando la parte dei nidi e stabilizzando, e dall'altra parte dando continuità e anche lì mettendo come riferimenti interni, diciamo, delle figure che potessero essere dei riferimenti anche per le famiglie. Pertanto, diciamo, la parte più di, infatti poi la parte sindacale ha chiaramente fatto un passo.
0: Ecco, perché c'è stato questo scontro di vedute a un certo punto?
1: In realtà noi come consiglio di amministrazione, anche con l'aspetto la parte sindacale, siamo stati molto collaborativi sempre, e questo poi anche mi è sembrato di leggere anche nell'articolo successivo, insomma, c'è stato, perché abbiamo fatto tutti i passaggi necessari affinché si arrivasse alla definizione di quello che è stato concretamente fatto e che si sta ancora facendo. Non c'è stato uno scontro, c'è stata una questione rispetto alle tempistiche, perché l'interpretazione di un tempo che viene definito non congruo poi porta magari a delle difficoltà anche di quello che sta succedendo, prevedere, diciamo, il futuro che era lì imminente. Purtroppo i tempi tecnici sono stati più lunghi del previsto, ma perché la complessità era ampia, ma noi abbiamo una buona relazione sicuramente con la parte sindacale, e anzi mi viene da dire abbiamo fatto veramente dei grossi passi in avanti anche per riorganizzare in maniera coraggiosa un mondo su cui bisognava mettere la testa. anche da un punto di vista tecnico, ecco.
0: Quindi l'avvertenza è rientrata e adesso è tutto a posto, quindi da settembre quali saranno le novità, i cambiamenti, se ci saranno?
1: Allora, da settembre...
0: Da un punto di vista organizzativo, quantomeno.
1: Da un punto di vista, diciamo sì, organizzativo e proprio di generale. Filosofia in generale, è come dire, stabilizzare quello che è stato stabilizzato, dare continuità con le figure di riferimento che è stato anche fortemente richiesto dai genitori, insomma, ci mancherebbe altro, insomma, questa era un po' una risposta anche importante per le famiglie, a garanzia appunto della continuità pedagogica, e quindi la grande innovazione sarà nel cercare di lavorare con una visione pedagogica che vada su un triennio e che possa essere un po' il filo conduttore di questa nuova filosofia che deve tenere dentro la partecipazione delle insegnanti, delle educatrici e degli educatori, con una nuova visione, diciamo, ed un filo che possa accompagnare tutto il percorso.
0: Quindi il personale va aumentato, sarà aumentato in qualche misura.
1: La parte del nido sì, nel senso che comunque saranno previste due figure,
0: due educatori,
1: educative nuove, esatto, quindi ci saranno delle nuove assunzioni, assolutamente, ma perché appunto c'è un bisogno, nel senso che poi il consiglio di amministrazione si è lanciato in aree di maggiore propositività, l'idea magari pro futuro di lavorare rispetto a una nuova sezione primavera e quindi per accogliere i bambini alla fascia 2-3 anni, che possa essere un'offerta migliorativa anche questa, si è ipotizzato, però diciamo questo è un po' da vedere anche sulla proposta di un nuovo asilo nido, perché la richiesta è molto sui nidi,
0: certo.
1: E quindi la nostra aspirazione, diciamo, è veramente aumentare la proposta stando all'interno di un contesto appunto di qualità.
0: Bene, allora ci fermiamo qui perché il nostro tempo a disposizione è finito, allora possiamo augurarle buon lavoro a lei, a tutto il consiglio di amministrazione, a tutti, come dire, i docenti, ovviamente a tutti gli insegnanti che gravitano all'interno dell'istituzione Zerbi. Allora grazie Fiorenza Ricciardi, una buona giornata a lei e a tutti i nostri radioascoltatori.
1: Grazie mille, grazie per l'opportunità e ringrazio tutta l'istituzione, non menziono tutti, ma anche e soprattutto il CDA che sta con me lavorando affinché questo progetto possa realizzarsi al meglio. Grazie.
0: Bene, ma ci risentiremo sicuramente per degli aggiornamenti più avanti.
1: Grazie.
0: Buona giornata di nuovo.
1: Grazie a lei.

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!

amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Prima dei fatti.
1: Prima dei fatti.
0: Tante rubriche, un solo programma.
2: Benvenuti amici ai consigli di Sissi. Oggi voglio parlarvi dei benefici dell'atletica leggera e di tre buoni motivi per praticarla. L'atletica non è solo uno sport, ma un vero e proprio stile di vita che può portare numerosi benefici al corpo e alla mente a qualsiasi età. Primo, praticare atletica leggera aiuta a migliorare la forma fisica generale. Corsa, salti e lanci contribuiscono infatti a rafforzare i muscoli, aumentare la resistenza e migliorare la coordinazione. Inoltre, un esercizio aerobico regolare come la corsa è ottimo per la salute del cuore e dei polmoni. Secondo, l'attività fisica rilascia endorfine, conosciute anche come ormoni della felicità. Questo significa che praticare atletica può ridurre lo stress, migliorare l'umore e combattere l'ansia e la depressione. Immagina di liberare la mente correndo all'aperto, respirando aria fresca e sentendo il corpo in movimento. Terzo, l'atletica è uno sport che può essere praticato anche in gruppo. Inoltre, superare insieme sfide e raggiungere obiettivi comuni rafforza lo spirito di squadra e la motivazione personale. Inizia con un allenamento settimanale, provala e scoprirai un nuovo mondo di benessere e divertimento. E in base all'età, magari prendi consiglio dal medico, dal personal trainer e vedi un po' quello che anche tu puoi fare. E per oggi è tutto amici con i consigli di Sissi. Vi aspetto alla prossima. Ciao a tutti!

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Sfogliamo insieme ora i programmi della nostra radio. Vediamo la giornata di lunedì 20 luglio. Alle ore 9.30 e poi in replica alle 17.05, Nutrizione On Air con Silvia Ambrogio, nutrizionista che ci parlerà sul tema di stomaco e dintorni. Alle 10.05 la nostra Gisella Viccardi condurrà Evergreen, seguita poi alle 10.30 da Match Point, lo sport locale e nazionale, a cura di Agostino Masini, Paolo Renoldi e Massimo Verdino. Ospite Diego Marturano, addetto alle pubbliche relazioni della Robur Saronno Basket. E la mattinata continua poi alle 11.05 con Donna ti voglio cantare con Federica Battignani. E chiudiamo la mattinata alle 11.30 con Saronno Famosi, The Music Talk con Matteo Guaragna e Anna Galoppo e i partecipanti di Saronno Famosi 25, seguito poi dal nostro radiogiornale alle 12.05. Inoltre seguite su Spotify anche Riflessi, Leggende Metropolitane, Dal Dire al Fare, Bianalisi e In Buone Mani. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronnese stazioni più sicure, in arrivo fondi regionali per le stazioni. E ancora Saronnese pericolo animali selvatici in strada. E ora Saronno cattivi odori, da settembre parte il progetto MOLF. E ancora Saronno, Confcommercio pubblica i primi dati. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale, Valeria, alla regia Giancarlo. Questi i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Saronno. Le stazioni ferroviarie di Saronno, Gerenzano e Caronno Pertusella saranno tra quelle interessate dal nuovo piano Stazioni Sicure di Regione Lombardia. L'accordo, firmato dall'assessore regionale alla sicurezza e protezione civile Romano La Russa, coinvolge complessivamente 16 comuni della provincia di Varese e prevede un rafforzamento dei controlli nelle aree ferroviarie e nelle zone limitrofe. Per il 2026 Regione Lombardia ha stanziato 60.000 euro destinati a finanziare servizi straordinari di polizia locale nelle stazioni ferroviarie e alle fermate del trasporto pubblico, ma anche nelle aree di sosta e per il contrasto all'attività abusiva di taxi. L'intesa è stata sottoscritta nella sede della provincia di Varese, da Regione Lombardia, insieme a Prefettura, Rete Ferroviaria Italiana, Ferrovie Nord, Trenord, Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como, Lecco e Varese e anche ai comuni interessati. In 16 i comuni della provincia di Varese si metteranno in campo una presenza di agenti di polizia locale più capillare. È un modello di sicurezza integrata che unisce competenze e risorse per prevenire i fenomeni di illegalità. Il progetto, giunto al quinto anno consecutivo, prevede una stretta collaborazione tra prefettura, questura, arma dei carabinieri e polizie locali. Nelle stazioni prive del presidio della polizia ferroviaria interverranno polizia di Stato e carabinieri, mentre gli agenti della polizia locale concentreranno i controlli nelle aree esterne alle stazioni, come in particolare alle fermate del trasporto pubblico e nei punti di maggiore afflusso di viaggiatori. È una notizia che riguarda tutto il Saronnese. L'ultimo incidente è successo a Gerenzano, dove un uomo si è scontrato contro un palo per evitare un daino che ha attraversato improvvisamente la via Risorgimento. Ripone l'attenzione sui pericoli connessi alla fauna selvatica in periferia. Percorrendo le strade boschive, gli automobilisti rischiano continuamente di imbattersi in cervi, daini e mufloni che sbucano dalla vegetazione. Il fenomeno, sempre più frequente nelle strade del Parco dei Mughetti e nel Bosco del Rugareto, riguarda in particolare queste arterie. Le vie Le Petit, Caravaggio e Risorgimento, Inglesina e Peruboldo a Gerenzano e la via dell'Acqua e le provinciali 527 e 25 a Uboldo, la provinciale 198 a Cerro Maggiore e via Percantaluppo e via Europa a Origgio. E ancora via Pergorla ai Boschi che collegano la frazione Massina di Cislago a Gerenzano. In questi luoghi gli animali attraversano improvvisamente la carreggiata, rendendo difficile evitare l'impatto. Non tutti sanno che in caso di sinistro è possibile presentare domanda di indennizzo alla Regione Lombardia, collegandosi al portale ufficiale della sezione Diritti e Tutele e seguendo le istruzioni riportate sotto la voce Come presentare la domanda. La procedura è valida fino al 31 dicembre 2027 e richiede la registrazione tramite SPID, CIE o CNS e consente di inoltrare la richiesta entro 30 giorni dall'incidente. La copertura riguarda gli infortuni del conducente e dei passeggeri, ma non si applica alle strade in concessione come autostrade e tangenziali a pagamento. Gli esperti del Parco dei Mughetti e del Bosco del Rugareto ribadiscono che l'unico modo per ridurre il rischio è guidare ovviamente con prudenza, soprattutto nelle ore serali e notturne. Saronno, il comune conferma l'avvio del progetto MOLF. Il sistema sviluppato da ARPA Lombardia per raccogliere e analizzare in modo scientifico le segnalazioni di molestie olfattive. dando così seguito al percorso annunciato nelle scorse settimane dall'ex assessore all'ambiente Laura De Cristofaro durante l'incontro con il comitato Aria Pulita. L'iniziativa nasce dopo le numerose segnalazioni arrivate da residenti di Saronno e di alcuni comuni limitrofi e punta a monitorare il fenomeno attraverso una raccolta strutturata dei dati. Il progetto prevede il coinvolgimento diretto dei cittadini, che potranno diventare delle vere e proprie sentinelle, incaricate di segnalare gli episodi di cattivi odori tramite l'applicativo MOLF, acronimo di Molestie Olfattive, realizzato da ARPA Lombardia. Le sentinelle saranno individuate nell'area interessata del fenomeno, che comprende Saronno, Caronno Pertusella ed eventuali altri comuni, anche sulla base dei modelli previsionali relativi alla dispersione degli odori. La campagna di raccolta delle segnalazioni prenderà il via indicativamente a metà settembre e prima dell'avvio operativo sarà organizzato un incontro pubblico, durante il quale saranno ovviamente illustrate alla cittadinanza le modalità di funzionamento del progetto, i criteri scientifici utilizzati e le attività preparatorie. Il comune spiega che attualmente è in corso la fase tecnica preliminare, che comprende misurazioni della micrometeorologia nelle vicinanze possibili dei siti di emissioni. L'attività sarà svolta in collaborazione con ARPA Lombardia e gli altri enti territoriali competenti. E restiamo sempre a Saronno, il centro cittadino si conferma capace di richiamare visitatori durante perlomeno il periodo dei saldi estivi. È quanto emerge dall'analisi diffusa da Confcommercio Saronno sui primi due fine settimana di sconti, con particolare attenzione all'iniziativa La Notte dei Saldi, che secondo l'associazione ha contribuito ad aumentare la presenza di persone nelle vie del centro. La Notte dei Saldi del 4 luglio, nata da una proposta avanzata da alcuni commercianti a pochi giorni dall'avvio dei saldi e subito raccolta e sostenuta da Confcommercio Saronno, ha rappresentato un'importante occasione di richiamo per la città. I dati confermano che il primo sabato dei saldi, il 4 luglio, ha registrato un risultato superiore rispetto al sabato precedente e anche a quello successivo. Nella fascia tra le 18 e le 24 è stato rilevato un aumento del 114% rispetto al sabato precedente. Il confronto assume un significato particolare perché l'analisi è limitata al centro cittadino e non considera le persone arrivate in città per l'evento ospitato nell'area del quartiere Matteotti. Anche i dati complessivi del primo weekend confermano la capacità attrattiva di Saronno. Infatti tra sabato 4 e domenica 5 luglio sono state rilevate 15.000 visite, di cui 7.000 provenienti da fuori provincia. Numeri che secondo Confcommercio confermano la capacità della città di richiamare visitatori da un ampio territorio. Il secondo fine settimana di luglio ha confermato poi il trend positivo. Tra l'11 e il 12 sono state rilevate sempre 15.000 visite. Il confronto con il 2025, precisa l'associazione, deve però essere interpretato comunque con cautela. Le rilevazioni provengono dalla piattaforma Confcommercio Lombardia Cities Analytics, elaborata sulla base dei dati della rete Wind3. È la dimostrazione comunque che fare rete produce benefici per tutta la città. L'auspicio è che questi risultati incoraggino un numero sempre maggiore di attività a partecipare alle iniziative comuni, creando un effetto moltiplicatore capace di rafforzare il commercio locale. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dal notiziario. Valeria al microfono con Giancarlo alla regia. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi, nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 239013. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: sentiremo anche nella parola di Dio. Però vorrei questa mattina invitarvi a pregare per le persone che sono afflitte, che piangono. Pensate a questa mamma che ha perso questo figlio giovane. Pensiamo a tante situazioni di sofferenza, di malattia, di guerre. Ecco, portiamo qui oggi su questo altare le lacrime del mondo intero. Non dobbiamo soltanto pregare per me, al massimo la mia famiglia. Dobbiamo davvero pregare per il mondo intero e soprattutto per quelli che soffrono. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Per bocca dei suoi santi profeti
1: il Signore ha parlato.
0: Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
1: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo,
0: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo,
1: salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
1: del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
0: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
0: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte
1: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora è

0: conforta i tuoi figli, apri i nostri cuori alla speranza, perché possiamo sentire in mezzo a noi la tua presenza di Padre. Per Gesù Cristo tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Trasformerò davanti a loro le tenebre in luce
1: e i luoghi aspri in pianura, dice il Signore. Cantate al Signore un canto nuovo, lode a Lui fino all'estremità della terra. Lo celebri il mare con quanto esso contiene, le isole con i loro abitanti. Esulti con le sue città il deserto, esultino i villaggi dove abitano quelli di Kedar. Acclamino gli abitanti di Sela, dalla cima dei monti alzino grida. Diano gloria al Signore e il suo onore divulghino nelle isole. Il Signore avanza come un prode, come un guerriero eccita il suo ardore. Grida, lancia urla di guerra, si mostra forte contro i suoi nemici. Per molto tempo ho taciuto, ho fatto silenzio, mi sono contenuto. Ora griderò come una partoriente, mi affannerò e sbufferò insieme. Renderò aridi monti e colli, farò seccare tutta la loro erba. Trasformerò i fiumi in stagni e gli stagni farò inaridire. Farò camminare i ciechi per vie che non conoscono, li guiderò per sentieri sconosciuti. Trasformerò davanti a loro le tenebre in luce, i luoghi aspri in pianura. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Trasformerò davanti a loro le tenebre in luce e i luoghi aspri in pianura, dice il Signore. Lodate il Signore, cantate inni al suo nome,
1: perché egli è buono.
0: Lodate il nome del Signore, lodatelo servi del Signore, voi che state nella casa del Signore, negli atri della casa del nostro Dio.
1: Lodate il Signore è buono. Cantate inni al suo nome, perché è amabile. Il Signore si è scelto Giacobbe, Israele come suo possesso.
0: Io so che grande è il Signore, il nostro Dio, sopra tutti gli dèi.
1: Tutto ciò che vuole il Signore lo compie, in cielo e sulla terra, nei mari e in tutti gli abissi.
0: Fa salire le nubi dall'estremità della terra, produce le folgori per la pioggia, dalle sue riserve libera i venti.
1: Egli percosse i primogeniti d'Egitto, dagli uomini fino al bestiame. Mandò segni e prodigi in mezzo a te, Egitto, contro il Faraone e tutti i suoi ministri.
0: Colpì numerose nazioni e uccise re potenti, Seon, re degli Amorrei, Og, re di Basan, e tutti i regni di Canaan.
1: Diede la loro terra in eredità a Israele, in eredità a Israele suo popolo.
0: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
1: Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodate il Signore e

0: Cantate inni al suo nome, perché egli è buono. Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione, prima che nascessero i monti e la terra e il mondo fossero generati. Da sempre e per sempre tu sei Dio. Tu fai ritornare l'uomo in polvere e dici: ritornate, figli dell'uomo. Ai tuoi occhi 1000 anni sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte. Li annienti, li sommergi nel sonno. Sono come l'erba che germoglia al mattino. Al mattino fiorisce e germoglia, alla sera è falciata e dissecca. Perché siamo distrutti dalla tua ira, siamo atterriti dal tuo furore. Davanti a te poni le nostre colpe, i nostri peccati occulti alla luce del tuo volto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: al suo sposo che vive nei secoli. La Chiesa canti con le nostre labbra la sua fedeltà.
1: Cristo, salvatore del tuo corpo, che è la Chiesa, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu, che ti sei offerto a Dio in sacrificio di soave profumo, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu, che sei asceso sopra tutti i cieli per riempire di te tutte le cose, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu, che nutri e curi la Chiesa come la tua propria carne, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu, che abiti per la fede nei nostri cuori, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Cristo, pietra angolare del Tempio Santo di Dio, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Benedicimi Padre.
0: Leggi nel nome del Signore.
2: Lettura del primo libro di Samuele. In quei giorni c'era un uomo di Ramataim, un sufita delle montagne di Efraim, chiamato Elcanà, figlio di Jerocam, figlio di Eliu, figlio di Tocu, figlio di Suf, l'Efraimita. Aveva due mogli, l'una chiamata Anna, l'altra Peninnà. Peninnà aveva figli, mentre Anna non ne aveva. Quest'uomo saliva ogni anno dalla sua città per prostrarsi e sacrificare al Signore degli eserciti a Silo, dove erano i due figli di Eli, Ofni e Finees, sacerdoti del Signore. Venne il giorno in cui Elcanà offrì il sacrificio. Ora egli soleva dare alla moglie Peninnà e a tutti i figli e le figlie di lei le loro parti. Ad Anna, invece, dava una parte speciale, poiché egli amava Anna, sebbene il Signore ne avesse reso sterile il grembo. La sua rivale, per giunta, l'affliggeva con durezza a causa della sua umiliazione, perché il Signore aveva reso sterile il suo grembo. Così avveniva ogni anno. Mentre saliva alla casa del Signore, quella la mortificava. Allora Anna si metteva a piangere e non voleva mangiare. Elcanà, suo marito, le diceva: «Anna, perché piangi? Perché non mangi? Perché è triste il tuo cuore? Non sono forse io per te meglio di 10 figli?» Anna si alzò dopo aver mangiato e bevuto a Silo. In quel momento il sacerdote Eli stava seduto sul suo seggio davanti a uno stipite del Tempio del Signore. Ella aveva l'animo amareggiato e si mise a pregare il Signore, piangendo dirottamente. Poi fece questo voto: «Signore degli eserciti, se vorrai considerare la miseria della tua schiava e ricordarti di me, se non dimenticherai la tua schiava e darai alla tua schiava un figlio maschio, io lo offrirò al Signore per tutti i giorni della sua vita e il rasoio non passerà sul suo capo». Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio. Accogli, Signore, il sacrificio della nostra lode.
2: Accogli, Signore, il sacrificio della nostra lode.
1: Che cosa renderò al Signore per tutti i benefici che mi ha fatto? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore.
2: Accogli, Signore, il sacrificio della nostra lode.
1: Ti prego, Signore, perché sono tuo servo. Io sono tuo servo, figlio della tua schiava. Tu hai spezzato le mie catene. A te offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome del Signore.
2: Accogli, Signore, il sacrificio della nostra lode.
1: Adempirò i miei voti al Signore, davanti a tutto il suo popolo, negli atri della casa del Signore, in mezzo a te, Gerusalemme.
2: Accogli, Signore, il sacrificio della nostra lode.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, il Signore Gesù disse ai 72 discepoli: quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto. Guarite i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle sue piazze e dite: anche la polvere della vostra città, che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi. Sappiate però che il regno di Dio è vicino. Io vi dico che in quel giorno Sodoma sarà trattata meno duramente di quella città. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

Ella aveva l'animo amareggiato e si mise a pregare il Signore piangendo dirottamente. Così Anna, mamma di Samuele, prega nel Tempio. Quante lacrime hanno accompagnato le preghiere di tante donne, di tanti uomini. Penso alla preghiera di Anna e alla preghiera di tante coppie che desiderano avere un figlio e faticano in questo. Penso anche quando questa preghiera sembra che non venga esaudita. Penso anche alle mamme e ai papà che perdono un figlio. Penso alle tante vittime delle guerre, tante sofferenze. Penso alle malattie. A volte alcune malattie sono curabili, altre volte sono incurabili. Ecco, pensiamo davvero oggi a tutte le volte in cui la preghiera di un uomo e di una donna è accompagnata dalle lacrime, da queste lacrime dirotte. Quante situazioni che in questo momento si affacciano anche nella mia, ma penso anche nella memoria del vostro cuore, e che vogliamo portare qui su questo altare. Qualche volta alla preghiera dirotta, come abbiamo pregato nel Salmo, sembra che il Signore risponda, al punto che il salmista si domanda: ma che cosa posso rendere al Signore per tutto quello che mi ha fatto, che mi ha donato? Altre volte sembra proprio che non ci sia risposta. E allora, come ricordava il Vangelo di oggi, dobbiamo annunziare che il regno di Dio, cioè il suo amore, non viene meno. Dobbiamo annunziare questo mistero della croce di Cristo, che è il mistero del chicco di grano che muore in terra, marcisce per dare frutto. Continuiamo ad annunziare questa vicinanza del regno di Dio, ma non con le parole, a volte proprio con questa vicinanza, con questo non dimenticare le tante persone che soffrono e portarle qui nella nostra preghiera davanti all'altare del Signore. Le lacrime, dice un salmo, Dio le raccoglie tutte nel suo otre. Vuol dire che non vi è sofferenza umana di un uomo, di una donna, di una mamma, di un papà, di uno sposo, di una sposa, che non sia anche la sofferenza di Dio. Soffre con noi, piange con noi e per noi. Ecco, portiamo qui oggi tutte queste preghiere sul nostro altare.

0: Dopo il Vangelo. Dio regna nel suo santuario. Egli, che ci raccoglie nella sua casa come figli uniti e concordi, darà forza e vigore al suo popolo.
1: Con fiducia salga al Signore a preghiera della Chiesa di tutto il mondo.
2: Ascoltaci, Signore.
3: Ascoltaci, Signore.
2: Fa che sappiamo annunciare il Vangelo con la vita prima che con le parole. Ti preghiamo. Fa che sappiamo accogliere gli annunciatori del Vangelo, offrendo il nostro tempo e il nostro spazio alla loro testimonianza. Ti preghiamo. Fa che sappiamo compiere gesti di comunione, mostrando così che il tuo regno si è fatto presente in noi. Ti preghiamo. Per tutti i defunti e in particolare per Don Angelo Ceriani, che ricordiamo in questa Eucaristia, preghiamo.
1: O Dio nostro rifugio e nostra forza, ascolta le umili invocazioni della tua Chiesa, tu che sei la sorgente dello spirito di religiosa dedizione, concedi che quanto fiduciosamente chiediamo venga ottenuto con sicura efficacia. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Sia pace tra voi. Padre clementissimo, accogli questo pane perché diventi il corpo del Cristo tuo Figlio.
0: Amen.
1: Padre clementissimo, accogli questo vino perché diventi il sangue del Cristo tuo Figlio.
0: Amen.
1: Accoglio, Padre, i doni che ti offriamo con fede sincera e unisci la nostra sofferenza di questi giorni al sacrificio di Cristo tuo Figlio. Per Lui che vive e regna nei secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Signore, sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: In alto i nostri cuori.
0: Sono rivolti al Signore.
1: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
0: È cosa buona e giusta.
1: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre qui in ogni luogo a te, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. La fede in Lui ci ravviva, ci conforta la speranza, ci unisce l'amore. Il suo perdono è gratuito e mentre la nostra coscienza ci accusa, la sua misericordia ci purifica dalle colpe. Per questo tuo dono, uniti ai cori degli angeli e dei santi, tutti insieme inneggiamo alla tua gloria.

Veramente santo, veramente benedetto sei tuo Dio. Tu ci hai voluto in comunione di vita col Figlio tuo, eredi con lui del tuo regno, cittadini del cielo e compagni degli angeli, se però conserviamo con fede pura il mistero cantato dalle schiere celesti. E noi elevati a tale dignità da poter presentare a te, per l'efficacia dello Spirito Santo, il sacrificio sublime del corpo e del sangue del Signore nostro Gesù Cristo, tutto possiamo sperare dalla tua misericordia. Per la redenzione del mondo, egli andò incontro liberamente alla passione che ricordiamo con venerazione e con amore, e per istituire un sacrificio quale sacramento di salvezza perenne, per primo offrì se stesso come vittima e comandò di ripresentarne l'offerta. Alla vigilia di patire, per la salvezza nostra e del mondo intero, stando a mensa tra i suoi discepoli, egli prese il pane e, alzando gli occhi al cielo, a te Dio, Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e, alzando gli occhi al cielo, a te Dio, Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Diede loro anche questo comando: ogni volta che farete questo, lo farete in memoria di me. Predicherete la mia morte, annunzierete la mia risurrezione, attenderete con fiducia il mio ritorno, finché di nuovo verrò a voi dal cielo.

0: Mistero della fede.
1: Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo.
0: Obbedendo al divino comando, noi celebriamo, Padre, questo mistero e ricercando nel convito del corpo del Signore una comunione inseparabile con Lui, ne annunziamo la morte. Manda noi, o Padre onnipotente, l'unigenito tuo Figlio, tu che ce lo hai mandato con amore spontaneo prima ancora che l'uomo potesse cercarlo. Da te, che sei Dio ineffabile e immenso, lo hai generato Dio ineffabile e immenso a te uguale. Donaci ora, quale fonte di salvezza, il suo corpo che ha sofferto per la redenzione degli uomini.
2: Guarda propizio a questo popolo che è tuo possesso e a tutta la tua famiglia che in comunione con il nostro Papa Leone e con il nostro Vescovo Mario, rinnovando il mistero della passione del Signore, proclama le tue opere meravigliose, rivive i prodigi che l'hanno chiamata libertà. Tu che ora ci raduni con il vincolo di un amore sincero nell'unità della Chiesa Cattolica, serbaci per il banchetto del cielo e per la partecipazione alla tua gloria, con la Beata Vergine Maria, San Giuseppe, suo sposo, Sant'Ambrogio, San Francesco e tutti i santi.
0: Per il Signore nostro Gesù Cristo, nell'unità dello Spirito Santo, a te, o Padre, l'onore, la lode, la gloria, la maestà e la potenza, ora e sempre, dall'eternità e per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Allo spezzare del pane, Padre Santo, conserva nel tuo nome coloro che mi hai dato, che siano una cosa sola come noi lo siamo, dice il Signore.
0: Ora è Cristo che intercede per noi. Uniamoci alla sua preghiera, alla sua intercessione, dicendo: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.

0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, io non son degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvata. Alla comunione. Gli angeli circondano adoranti l'altare e i sacerdoti consacrano il corpo e il sangue di Cristo, cantando gioiosi gloria a Dio nell'alto dei cieli.
2: Canto numero 246.

0: Preghiamo. La forza di questo sacramento, Padre, ci renda capaci di affrontare con animo forte e sereno gli impegni e le responsabilità che ci attendono, e ci doni, consolati da te, di saper confortare i nostri fratelli, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Buona giornata, il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Buongiorno, ben ritrovati, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori e le nostre radioascoltatrici, da Gianni Branca ai microfoni con Franco Pacini alla regia. Oggi è lunedì 20 luglio e sono le 9:09 con una manciata di secondi. Bene, vi do i programmi di questa mattina. Allora alle 9:30 con replica alle 17:05 ci sarà la rubrica Nutrizione on Air con conduttrice Silvia Ambrogio, nutrizionista, e si parlerà di stomaco e dintorni. Alle 10:05 replica 17:40 Evergreen con Gisella Viccardi. Alle ore 10:30 e alle 19:10 la replica Match Point con lo sport locale nazionale, e ci sarà Agostino Masini e Massimo Verdino che ospitano Diego Marturano, addetto alle pubbliche relazioni della Robors Ronno Basket. Alle 11:05 e a seguire alle 19:40 Donna ti voglio cantare con Federica Battignani. Alle ore 11:30, replica 18:25, Saranno famosi Music Talk con Matteo Guaragna e Anna Galoppo, ospiti i partecipanti di Saranno famosi. Chiuderà la mattinata alle 12:05 la rubrica Le News, gli appuntamenti e gli eventi. E adesso facciamo un po' di musica con la prima canzone, che è di Battiato, Prospettiva Nevsky.

0: Il santo del giorno, Sant'Elia. La potenza di Dio e la sua leggerezza, il giudizio severo e l'amore tenero, il Signore della storia e gli elementi naturali. Nella storia del profeta Elia si ritrovano in dialogo tutti questi elementi. La Bibbia narra la vita di questo santo celebrato oggi dalla liturgia nel primo e nel secondo libro dei Re, le cui pagine tratteggiano una delle figure più messianiche di tutte le scritture. Era nato verso la fine del X secolo ed era vissuto sotto il regno di Acab, il quale aveva riportato in voga il culto di Baal. Elia mostrò tutta la forza di Dio davanti al vuoto credo pagano, ma si piegò anche con tenerezza sul dolore della vedova di Sarepta, riportandole in vita il figlio. Sull'Oreb incontrò Dio, ascoltandolo nella brezza leggera, lasciò la propria eredità spirituale a Eliseo e infine venne rapito in cielo su un carro di fuoco. Dunque, Dio non segue le logiche dei potenti, Dio non agisce secondo le nostre logiche, i suoi progetti hanno tempi diversi dalle nostre aspettative e attraverso ciò che accade attorno egli ci educa a cogliere la sua presenza. A testimoniare questa pedagogia divina è proprio Sant'Elia, questo profeta vissuto tra il X e il IX secolo in Palestina, un nome che significa il mio Dio è Yahweh, che di fatto è lo spirito di tutta la sua attività. 40 giorni e 40 notti nel deserto prima di essere incontrato da Dio, e quell'incontro intimo e delicato Elia capì il senso dell'agire divino, pronto a sfidare i sovrani, a prendersi cura dei deboli, a scegliere il suo successore. Tra gli altri santi che oggi la Chiesa ricorda, Santa Apollinare di Ravenna, vescovo e martire.
1: E passiamo alle previsioni del tempo. Per oggi in Lombardia, in gran parte soleggiato sulla pianura, a tratti nuvoloso su Alpi e Prealpi e sulla fascia pedemontana, con possibilità di qualche rovescio o breve temporale, occasionalmente fin sulla pianura verso sera. Per domani abbastanza soleggiato in pianura, a tratti ventilato da est, più nuvole invece sulle Alpi, Prealpi e zone pedemontane, che porteranno alcuni rovesci e temporali più probabili sui rilievi tra il lago di Como e il lago di Garda. In serata e nella notte progressivo rasserenamento. Passiamo alla farmacia di turno, oggi è a Duboldo ed è la farmacia comunale in via 4 novembre al 60. Numero di telefono 02 967 81176. E passiamo agli spettacoli cinematografici. Per il cinema sotto le stelle nella arena di Casa Morandi, La città proibita, sul genere drammatico, questa sera alle ore 21:30. E adesso ascoltiamo Parole e Immagini.

0: Parole e immagini.
1: Sono giovane come la mia speranza e vecchio come il mio scoraggiamento, giovane come la mia fede, vecchio come il mio dubbio, giovane come le mie aspirazioni, vecchio come le mie lagne, giovane come il mio sorriso, vecchio come il mio broncio, giovane come le mie conquiste, vecchio come le mie abitudini, giovane come il mio amore, vecchio come il mio rancore, giovane come la mia dolcezza, vecchio come la mia durezza, giovane come la mia gioia, vecchio come la mia noia. È la pagina del senso della vita, attingere alla sorgente della felicità di padre Gianni Santopietro, e c'è questa gustosa rappresentazione della convivenza in ogni persona di giovinezza e vecchiaia. Come accade per vizi e virtù, e persino per fede e incredulità, le frontiere sono mobili. Talora ci riposiamo al sole del bene, della verità, della pace, altre volte insensibilmente ci trasferiamo nel territorio oscuro del male, della menzogna, dell'insoddisfazione e dell'infelicità. Il confine tra la freschezza di una vita giovanile e il crepuscolo smorto di una vecchiaia interiore non è cronologico ma esistenziale. Ci sono giovani scoraggiati, dubbiosi, abitudinari, rancorosi, e ci sono anziani pieni di speranza, fede, sorriso, amore, dolcezza. È dunque soprattutto nella coscienza e nella vita che si misura lo stato di una persona. Certo, anche il tempo e il corpo giocano una parte, ma decisivo rimane il desiderio dell'anima che mantiene aperta la mente, fremente il cuore, viva l'attesa. Come diceva il Salmo, nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno vegeti e rigogliosi.
2: Bene, sono le 9:19 minuti e siamo arrivati al momento degli auguri. Allora oggi facciamo gli auguri a due persone che ci sono vicine: Beppe Cattaneo del coro Bavera e a Silvana Colmegna, collaboratrice della radio. A entrambi, ma anche a tutti i nostri radioascoltatori, le nostre radioascoltatrici che oggi festeggiano qualche evento importante o comunque che hanno qualche cosa da ricordare, dedichiamo una bella canzone di Fiorella Mannoia, Il cielo d'Irlanda, e auguriamo una buona giornata a tutti.

0: Antonella Mitola, per la nona notte consecutiva gli Stati Uniti hanno effettuato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, colpendo centri di comando militari, siti di difesa aerea e sorveglianza costiera di ferma. Abbiamo colpito duramente l'Iran in onore dei soldati caduti. Resta alta la tensione nello stretto di Hormuz. L'Iran ha annunciato di aver colpito due petroliere che stavano cercando di passare senza il permesso di Teheran. In Ucraina, oltre 400 droni hanno preso di mira la regione di Mosca durante la notte, lo ha dichiarato il sindaco della capitale russa. L'agenzia di stampa statale russa TASS riferisce che 6 persone, fra cui 3 stranieri, sono rimaste ferite. I raid ucraini seguono la pesante ondata di bombardamenti russi su Kiev di 2 notti fa. Il Papa, dopo la preghiera mariana dell'Angelus ieri a Castel Gandolfo, ha ricordato che continua a seguire con apprensione ciò che accade in diversi paesi lacerati dalla guerra. Ascoltiamo il Papa.
1: Continuiamo a seguire con apprensione ciò che accade. Non dimentichiamoci di chi soffre e muore a causa dei conflitti. E al generoso impegno per la pace uniamo anche la nostra costante

poliziotti della polizia lo stavano bloccando a terra, faccia in giù, cercando di ammanettarlo. La sorella chiede giustizia e monta la polemica politica. Fratelli d'Italia dice l'intervento delle forze dell'ordine è adeguato. Il campo largo chiede chiarezza. Si continua a indagare sull'omicidio di Luigi Esposito, 53 anni, giornalista pubblicista che si occupava di sport.

York, i campioni uscenti dell'Argentina, decisivo un appuntamento mondiale, scoppie e lacrime dopo la premiazione per il secondo posto. Festa grande a Madrid, fischi per Donald Trump e Infantino al loro ingresso in campo per la consegna della Coppa del Mondo. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB Più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti. Ciao a tutti!
2: Ai gente
3: di ieri,
2: d'incœur
3: e de demain,
2: ricordiamo che ogni domenica mattina

0: Nutrizione On Air, la voce degli esperti.
1: Buongiorno a tutti da Silvia Ambrogio e benvenuti all'odierna trasmissione Nutrizione On Air, che va in onda il quarto venerdì di ogni mese alle 10.30 e vi ricordo in replica alle 19.10 sempre il venerdì, e che dal sabato soprattutto trovate a disposizione i podcast sul sito della radio. Non solo il podcast di questa trasmissione, ma anche quelle passate, per cui se vi siete perse qualche puntata oppure vi interessa approfondire il mondo della nutrizione, insomma lì trovate già un buon contenitore. Oggi di che cosa parleremo? Esploreremo il meraviglioso legame che c'è tra la nutrizione e lo stomaco. È abbastanza intuitivo che ciò che noi mettiamo nello stomaco abbia una profonda influenza su come digeriamo o come non digeriamo, o come possiamo avere problemi se il cibo è quello sbagliato. Per cui l'argomento di oggi è proprio stomaco e dintorni, quindi tutto quello che ne garantisce il corretto funzionamento, ma anche cosa mettere nel piatto nel momento in cui questo funzionamento va un po' in crisi. Come le altre volte, la formula della trasmissione è la stessa: abbiamo chiesto a voi ascoltatori di mandarci le vostre domande su questo argomento e io oggi risponderò un po' a queste domande che ho semplicemente messo un po' con un filo logico, per dare la possibilità anche a chi non ci ascolta di seguire un po' la trasmissione. Direi di partire subito ricordando un po' come funziona lo stomaco e come si dovrebbe mangiare per garantirne al meglio supportarne al meglio la funzionalità, perché sappiamo che lo stomaco è molto più di un semplice contenitore per il cibo, è un vero e proprio laboratorio biochimico molto sofisticato, che scompone tutti gli alimenti che noi mettiamo in bocca, ne estrae un po' i nutrienti e prepara il tutto per l'assorbimento che poi avviene nell'intestino. Però se noi mettiamo in bocca gli alimenti sbagliati, avremo uno stomaco che ci fa male questo processo, e quindi poi potremo avere dei malassorbimenti, proprio perché in qualche modo è andato in crisi il fisiologico modo di funzionare di quest'organo. Quali sono le regole fondamentali per supportare lo stomaco nella sua funzione? La prima sembra banale, ma non lo è: mangiare lentamente e masticare bene. La digestione infatti inizia in bocca, c'è poco da fare, perché gli enzimi della saliva aiutano una predigestione chimica, abbiamo la ptialina soprattutto, e poi abbiamo una prima triturazione meccanica ad opera dei denti. Quindi più mangiamo bocconi piccoli e li mastichiamo lentamente, più mandiamo nello stomaco del cibo che è già triturato bene, e quindi facilitiamo il lavoro, che è un lavoro prevalentemente chimico all'interno dello stomaco. Servono anche gli abbinamenti giusti dei vari nutrienti, perché lo stomaco funziona meglio, cioè è stato proprio progettato bene da madre natura, quando nello stesso pasto abbiamo tutti i nutrienti: un po' di carboidrati complessi, delle proteine, dei grassi, e in particolare vedremo l'olio, e le fibre. Quando le proteine entrano nello stomaco, stimolano la produzione di gastrina, che è l'ormone che attiva le cellule della parete dello stomaco a produrre succhi gastrici, l'acido cloridrico. L'acido cloridrico abbassa il pH dello stomaco, e a quel punto si attivano gli enzimi che dividono le proteine, quindi la pepsina prima di tutto, che è l'enzima, la forbicina più essenziale per tagliare le proteine. Grassi e carboidrati invece regolano il lavoro della peristalsi nel rimescolare il cibo. Immaginatevi proprio lo stomaco in questo caso come una betoniera. Grassi e carboidrati lavorano su quanto velocemente la betoniera si muove. Le proteine invece attivano l'acidità gastrica e le digestioni.

chimiche all'interno dello stomaco. Se immaginate un po' a mente questo esempio della betoniera, capite come, se voi mettete gli ingredienti giusti e la velocità giusta, tutto funziona bene, il cemento è sicuramente di una qualità superiore. Se invece la betoniera va troppo veloce, va troppo lenta o all'interno non avete attivato i processi chimici, qualcosa uscirà storto da quello stomaco, con ripercussioni in primo luogo proprio sul funzionamento dello stomaco. Grassi e fibre, quindi grassi ancora una volta, e le fibre modulano la velocità della peristalsi attraverso un ormone che si chiama colecistochinina, che decide quando e quanto velocemente aprire la valvola che separa lo stomaco dall'intestino. Quindi si può fare svuotare più o meno velocemente lo stomaco a seconda di quanti grassi sono presenti all'interno del bol alimentare. In particolare, se voi avete l'olio extravergine d'oliva, aprite molto bene questa valvola. Se voi invece avete troppo formaggio, il burro, i grassi che appesantiscono la digestione, la appesantiscono perché in realtà tengono chiusa quella valvola e quindi lo stomaco resta più pieno di cibo per più tempo. Avete un po' capito come si deve mangiare, quindi, per regolare, aiutare il funzionamento dello stomaco? Semplicissimi passi completi: un po' di primo, un po' di secondo, la verdura e condito da un buon olio extravergine d'oliva. Bisogna tenere un po' presente anche la quantità che mettiamo nel pasto e il timing dei pasti, cioè se noi facciamo delle cene molto molto abbondanti a tarda serata e poi andiamo a dormire subito dopo, sicuramente non sfruttiamo il rimescolamento dello stomaco, ma la posizione sdraiata peggiora il tutto. Quindi stomaco non troppo sovraccarico e tempo in cui si sta verticali per almeno le classiche paio d'ore dopo aver finito di mangiare. Ci siete? Mi state seguendo? Quindi pasti notturni troppo abbondanti, penso soprattutto ai ragazzi che hanno, più o meno giovani, mettiamola così, che hanno l'abitudine dello spuntino di mezzanotte, soprattutto nel fine settimana. Ecco, dai oggi, dai domani, non abbiamo 20 anni per sempre, dove si digeriscono anche i sassi, poi prima o poi questa abitudine la si paga. Direi di ascoltare una bella canzone e poi di entrare nel vivo delle vostre domande.

Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto di Nutrizione On Air. Oggi stiamo trattando l'argomento di stomaco e dintorni per vedere come gli alimenti influenzano il funzionamento. E mentre andava questa bellissima canzone chiacchieravo con il nostro regista Angelo sul fatto che è vero il vecchio proverbio che dicevano le nostre nonne: colazione da re, pranzo da regina e cena da servo, perché la distribuzione dei pasti, soprattutto quando si va un po' avanti con l'età, dovrebbe proprio rispettare questa regola. Noi al mattino possiamo mangiare le cose un pochino più difficili da digerire, che vanno invece tolte magari dal pasto della sera, e poi ciascuno di noi ha magari quegli alimenti che si è accorto far più fatica a digerire. Ecco, quelli cominciate già a toglierli dal pasto serale. E poi parliamo anche, insomma, degli zuccheri, della voglia di biscottino la sera, che a volte fa venire il reflusso di notte, perché c'è proprio una domanda di un ascoltatore. Partiamo con la prima domanda che ho ricevuto. Ho riferito al medico che faccio fatica a digerire qualunque cosa e che spesso mi viene nausea e mal di stomaco. Mi ha parlato di sindrome dispeptica. Di che cosa si tratta? Allora, prima di tutto non è una patologia, è un disturbo digestivo che è considerato funzionale. È un po' quella sigla, quella definizione in termini medici per dire persona che non digerisce bene, quindi non è di per sé una malattia, non ha una causa organica evidente. I suoi sintomi sono proprio quelli classici di quando non si è digerito, quindi gonfiore, sazietà precoce, dolori di stomaco, sensazione di aver mangiato un bisonte anche se abbiamo mangiato un'insalatina. Ci sono sicuramente dei consigli pratici per gestirla con l'alimentazione. La strategia più efficace però è quella, quando succede questa cosa con continuità, è fermarsi e cercare di capire qual è stata la causa che ha portato a questa cattiva digestione e lavorare in realtà su quella. Vi cito le più comuni: mangio in macchina, mangio davanti al computer, mangio sistematicamente dal lunedì al venerdì pizza, piadina, panzerotti, il panino anche portato da casa, ma tutti i pranzi, oppure ad esempio ho un intestino stiticissimo, sono proprio pigra ad andare in bagno, o ho un fegato che fa fatica a lavorare. Vi ho citato quelle che sono di base le cause più frequenti che portano poi, se ovviamente non risolte, ad avere una cattiva digestione. Nel frattempo che si capisce la causa e si lavora poi su quella, a livello pratico bisogna cercare di accelerare lo svuotamento dello stomaco e evitare che vi sia reflusso attraverso il cardias, che è quella valvola che separa l'esofago dallo stomaco, in modo da evitare che la cattiva digestione porti poi a una conseguenza di reflusso cronico. Aumentare anche il lavoro del fegato, quindi la disponibilità della bile, stimolare il lavoro della colecisti. Ci sono entrambi organi che hanno la funzione di far progredire il bolo alimentare verso il basso, cioè dovete far scendere invece che far salire. In pratica che cosa significa? Poche verdure e scelte bene e cucinate con grande attenzione. Le più impegnative, quando voi avete questa difficoltà, sono quelle con molta fibra, quindi i carciofi, gli asparagi, la lattuga, il sedano, la misticanza, sono quelli che rallentano di più in questa condizione lo svuotamento gastrico, quindi a voi risultano davvero più indigeste, mentre bisogna preferire quelle che ne hanno meno di cellulosa, i famosi cuori di scarola, piuttosto che quelle con foglia piccolina e tenera, quindi una valeriana, un radicchio cotto piccolo, o con meno ferro, quindi in questo momento magari no agli spinaci, ma sì a una carota, un finocchio tagliati crudi, sottili con la mandolina e ben masticate, quindi le zucchine, il cuore di finocchio, il cuore del sedano, come vi dicevo l'indivia belga trifolata in padella, preferendo possibilmente tutte quelle modalità di cottura che riducano l'acqua di vegetazione, quindi trifolate tutti gli alimenti, trifolate le verdure, ripassatele in padella, asciugatele con le cotture in forno.
perché in questo modo stimolate lo svuotamento dello stomaco e non lesinate sull'olio extravergine d'oliva, perché vi ho detto che rappresenta quello stimolo contrattile alla colecisti, per cui tira l'acqua e tutto scende, per darvi un po' un'analogia. Per quanto riguarda carne e pesce, in questo momento scegliete tagli di carne molto sottili e facilmente dalla cottura molto veloce. Quindi non so, le sottilissime di pollo, di tacchino, oppure il carpaccio, piuttosto la tartare o il roast beef, quindi molto poco, dalle cotture estremamente veloci, perché la fibra di carne e pesce più cuoce più diventa difficile poi da tagliare da parte degli enzimi gastrici. E tutte le volte che ne avete la possibilità fate marinature, quindi le marinature con il limone per la carne oppure con l'aceto per il pesce, perché questo aumenta la loro capacità di essere digeriti. Evitate tutto quello che è molto alto invece o che ha tempi di cottura molto lunghi, quindi no all'hamburgerone, no allo spezzatino, no al brasato. In questo momento fate troppa fatica a digerirlo. I cereali in realtà vanno bene tutti, pochi però ben proporzionati al resto del pasto e possibilmente sempre molto al dente, perché la pasta al dente è più digeribile rispetto a una pasta stracotta. Un altro ascoltatore chiede: cosa fare quando non si digerisce? Esistono dei rimedi pratici senza ricorrere ai farmaci? Io penso che questa domanda si riferisca a quando appunto abbiamo quella condizione lì di dispepsia, quindi ho mangiato un po' troppo e quel giorno lì non sto digerendo. Uno dei rimedi più utili e scientificamente provati è lume shobancha. Che cos'è? Prendete le prugne umeboshi, che ormai sono abbastanza disponibili, una tazza di tè bancia, che è una tipologia di tè verde, e vi fate bollire dentro queste prugne e aggiungete qualche goccia di soju. Questo mix svuota molto bene lo stomaco, per cui vi permette proprio di togliere il tappo al vostro stomaco e far defluire. Se avete a disposizione invece un po' di zenzero non candito, quindi quello fresco, anche questo è un rimedio assolutamente con grande valore scientifico. Oppure una tisana a base di finocchio è l'altra indicazione. In questo caso i fitoterapici è meglio utilizzarli sotto forma di tinture madri, quindi le classiche odigemmo derivati, quindi il ficus carica, il finocchio, la melissa, perché aiutano tutti a digerire davvero. Mettiamo un'altra canzone?

Buongiorno a tutti e bentornati all'ascolto di Nutrizione On Air. Sto rispondendo alle domande di chi ci ascolta e che ci ha mandato nelle scorse giornate rispetto ai problemi di stomaco. Altra domanda: quando ho reflusso non so davvero cosa mangiare. Mi hanno detto cosa evitare, ma non cosa mangiare. Capita spesso, anzi direi che capita quasi sempre. Si dice di evitare quegli alimenti che hanno un effetto irritante diretto sulla mucosa, quindi il classico pomodori, agrumi, aceto, le bevande gassate, l'alcol, il caffè, il cioccolato, la menta, ma non si va a dire davvero invece che cosa bisogna mettere nel piatto. Sono alimenti, quelli che vanno preferiti, che prevengono l'ipersecrezione di acido cloridrico, quindi cercano di evitare che lo stomaco produca più acido del necessario perché è poi questo che dà l'ulcerazione e il dolore, e di preferire quegli cibi che hanno un effetto tampone sugli acidi biliari intragastrici, quindi i legumi e le fibre dei vegetali. Bisogna poi puntare tanto sul corretto apporto proteico, perché noi abbiamo in quel caso una mucosa che è proprio sbucciata, irritata e va ripristinata, quindi bisogna farla guarire e favorire la cicatrizzazione, e soprattutto sfruttare quegli alimenti in ogni passo che riescono ad andare a far chiudere lo sfintere esofageo inferiore, che è quel muscolo, quella valvola muscolare che tiene chiuso l'esofago in modo tale che l'acido, quando si produce, non salga ulteriormente, e invece promuovere l'apertura della valvola pilorica, quindi quella di sotto, in modo da facilitare lo svuotamento dello stomaco. Le regole non sono così diverse rispetto a quelle che vi ho detto prima per farlo funzionare al meglio. Le verdure vanno però gestite in base alla consistenza, perché in questo caso ho una mucosa molto infiammata e irritata per cui meglio cotte al vapore, schiacciate con una buona quantità di olio che faccia proprio da emulsione per permettere lo scivolamento lungo il tubo digerente. Così come la pasta, meglio ancora il riso a chicco lungo, cotto molto bene con un bel quantitativo di olio in modo che scenda facilmente. L'uso dei minestroni in questa condizione è proprio fortemente proibito perché la cellulosa contenuta in questo tipo di preparazione e l'imbibizione in generale provoca davvero un blocco del funzionamento dello stomaco, e quello che non scende sale, per cui ve lo sconsiglio assolutamente. Anche la carne e il pesce in questo caso meglio condirli al vapore e sempre utilizzare dei condimenti, quindi torno a dire l'olio extravergine d'oliva che permettano una buona scivolosità, proprio per non andare a grattare quelle mucose che sono molto irritate. Altra domanda: quando ho reflusso mi hanno consigliato di evitare alimenti ricchi di calcio e di magnesio. Se è vero, perché? E che cosa devo evitare nella pratica? Ecco, in caso di reflusso effettivamente gli alimenti ricchi in calcio e magnesio possono peggiorare i sintomi, perché vanno proprio a lavorare su quello sfintere esofageo di cui vi dicevo prima. Lo smollano, e quindi ovviamente non avete più ciò che tiene chiuso e separato lo stomaco dall'esofago. Quali sono? Tutto il latte e i latticini sono effettivamente sconsigliati, soprattutto quelli un pochino più ricchi di grassi, perché contemporaneamente vi rallentano lo svuotamento dello stomaco. Stessa cosa per quanto riguarda il magnesio, che anche lui è vero che facilitano la risalita di acido lungo lo stomaco. Quali sono quelli da moderare? La frutta secca, quindi mandorle, noci, che normalmente fanno molto bene, quando avete reflusso io li eviterei. Cioccolato fondente, gli stessi legumi e le verdure a foglia verde, non così tante in questo momento, avrete tempo di reinserirle. Ecco, se proprio non riuscite a fare a meno del parmigiano, mi raccomando, è l'unico formaggio che in questo caso è ben tollerato,
prima del pasto piuttosto che alla fine, mai alla fine in questo caso. Ultima domanda a cui riesco a rispondere: una volta passata la fase acuta, ci sono degli alimenti che possono aiutare ad evitare nuovi episodi? Allora, cercate di mangiare come vi ho raccontato prima, in modo che lo stomaco funzioni al meglio. Poi ci sono dei nutrienti che effettivamente sembrano ridurre il rischio di gastrite, di ulcere. Tutto quello che contiene mucillagini, quindi l'avena, il seme di lino, l'aloe vera, perché formano davvero un gel protettivo sulla mucosa. Tutti gli omega 3, quindi dal pesce ai semi di lino alle noci, perché hanno un effetto antinfiammatorio diretto. E flavonoidi e polifenoli, quindi si trovano sempre nel tè verde, nei frutti di bosco, anche nella curcuma, perché vanno a ridurre proprio l'infiammazione della mucosa. E tra gli amminoacidi la glutammina, perché è quel nutriente essenziale, si trova nelle proteine, nella carne, nel pesce, nelle uova, che favorisce la riparazione costante della mucosa gastrica. Vi invito comunque a fare sempre attenzione ai segnali del vostro corpo e a scegliere gli alimenti che favoriscono la vostra digestione. Spero di avervi dato qualche indicazione pratica e utile e vi do appuntamento alla prossima puntata. Mi raccomando, fateci sapere anche voi attraverso il numero della radio se avete bisogno o piacere che approfondisca argomenti pratici per voi. Buon mese!

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Nuovi attacchi americani in Iran contro centri di comando militare, siti di difesa aerea e sorveglianza costiera, dice l'esercito americano. Trump afferma: abbiamo colpito duramente l'Iran in onore dei soldati caduti. Alta tensione nello stretto di Hormuz. L'Iran ha annunciato di aver colpito due petroliere che stavano cercando di passare senza il permesso di Teheran. Colpite basi americane nel Golfo. E le tensioni nello stretto di Hormuz fanno rialzare il prezzo dei carburanti. Il gas sul mercato di Amsterdam torna a $60 al megawattora, ai livelli di marzo. La guerra russo-ucraina: oltre 400 droni hanno preso di mira la regione di Mosca durante la notte, lo ha dichiarato il sindaco della capitale russa. L'agenzia di stampa russa TASS afferma che i raid i raid ucraini seguono la pesante notte di bombardamenti russi su Kiev di due notti fa. Le forze armate russe hanno colpito anche Kharkiv e 23 insediamenti nella regione, uccidendo 4 persone e ferendone 48. La questura di Bologna ha messo a disposizione dei magistrati le riprese delle body cam dopo la morte di Abderrahim Fakir, marocchino di 43 anni, mentre due agenti della polizia lo stavano bloccando a terra, faccia in giù, cercando di ammanettarlo. La sorella chiede giustizia e monta la polemica politica. Fratelli d'Italia dice: l'intervento delle forze dell'ordine è adeguato. Il campo largo chiede chiarezza. Il Movimento 5 Stelle afferma: non si può morire nelle mani dello Stato. Si continua a indagare sull'omicidio di Luigi Esposito, 53 anni, giornalista pubblicista che si occupava di sport, ucciso a colpi di pistola e poi carbonizzato. Il corpo è stato ritrovato in una strada del comune di Eboli, tra sterpaglie bruciate. Ancora oscuri i contorni del caso e il movente. Maxi operazione della polizia di contrasto alla criminalità giovanile in 44 province italiane, 539 gli arrestati, di cui 47 minorenni, 954 i denunciati, 703 chili di stupefacenti sequestrati, oltre 1100 immobili controllati, sequestrati circa 300.000 euro in contanti, 49 armi da fuoco e individuati 973 profili social inneggianti all'odio e alla violenza, quasi 190.000 le persone controllate nelle zone di spaccio della Movida. Il calcio: alla Spagna conquista il suo secondo titolo mondiale, battendo in finale a New York i campioni uscenti dell'Argentina. Decisivo un gol di Torres al primo minuto del secondo tempo supplementare. Festa grande a Madrid, fischi Donald Trump e Infantino al loro ingresso in campo per la consegna della Coppa. Nella festa però anche la tragedia: Ciudad Rodrigo, un 13enne morto, mentre ragazzi sono rimasti feriti durante i festeggiamenti. I giovani stavano facendo baldore nella fontana dell'Albero Grasso quando verso mezzanotte e mezzo la struttura ha ceduto. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Orizzonte in Blu, la radio più vicina a te.

fare il traffico giusto per gli utenti giusti al momento giusto. Questa è Evergreen, ai microfoni di Radio Orizzonti in Blu, Gisella Viccardi. Gentili ascoltatori, bentrovati. In studio con me alla regia, Angelo. Oggi parliamo di Beatles. Gli anni 60 sono segnati da una grande rivoluzione ideologica e culturale che parte dai giovani di allora e arriva fino alla generazione successiva. Sono gli anni del progresso tecnologico, dell'emancipazione femminile e delle lotte razziali. I Beatles sono parte di questa grande rivoluzione.

La storia dei Beatles è uno dei maggiori fenomeni della musica rock e di quella pop contemporanea. Ha inizio a Liverpool il 6 luglio del 1957, quando i giovanissimi John Lennon e Paul McCartney incrociano i loro destini sul palcoscenico della Woolton Parish Church, nel corso di un concerto rock in cui sono chitarristi in due diversi gruppi musicali. Dalla loro collaborazione nasceranno, tra il 1962 e il 1970, una serie di memorabili successi musicali.

si aggiunge nel 1958 un compagno di scuola di Paul, George Harrison. I futuri Beatles all'epoca si chiamano The Quarrymen e propongono una miscela di musica skiffle e rock and roll. In questo anno la vita dell'anticonformista John Lennon viene indelebilmente segnata dalla tragica morte della madre ed è allora che la musica diventa per lui la prima ragione di vita. Sarà proprio Lennon a guidare i futuri Beatles verso il successo. Nel 1959 entra nel gruppo il poco esperto bassista Stuart Sutcliffe e un anno dopo il batterista Pete Best.

Nel 1960 il gruppo, con il nome di Beatles, va ad Amburgo, dove viene creato il look che dagli abiti al taglio di capelli entrerà nella storia. Tornati a Liverpool, i Beatles si esibiscono al Cavern Club e la loro fama incomincia a diffondersi. Nel 1961 incidono il loro primo 45 giri, My Bonnie, come gruppo spalla del cantante Tony Sheridan. È la loro prima esperienza e vede Paul McCartney sostituire Stuart Sutcliffe al basso. Nel 1962 i Beatles fanno un provino alla casa discografica Decca, ma il loro potenziale non viene intuito e viene così commesso quello che viene ricordato come uno degli errori più grandi della storia del mercato discografico.

purtroppo viene scritturato dalla grande casa discografica EMI, che chiede però la sostituzione del batterista Pete Best, ed è così che entra a far parte della band Ringo Starr, conosciuto ad Amburgo, dove suonava con i Rolling Stones and the Hurricanes. Il 5 ottobre del 1962 esce Love Me Do, il loro primo grande successo internazionale. A inizio la Beatlemania. Nel 1964 cinque loro pezzi sono nei primi cinque posti della classifica americana, e nel 1965 la regina Elisabetta II conferisce loro l'onorificenza di baronetti con una cerimonia ufficiale a Buckingham Palace.

Alla fine degli anni 60 l'armonia del gruppo viene segnata da diversi malumori tra i vari componenti. L'ultimo concerto dal vivo si svolge al Candlestick Park di San Francisco il 29 agosto del 1966. Let It Be nel 1970 è il loro ultimo disco. Il 10 aprile di quell'anno Paul McCartney annuncia pubblicamente lo scioglimento del gruppo. I Beatles hanno segnato la storia della musica e sono stati gli interpreti della loro generazione. Li ricordiamo nella storica foto scattata da Jamie Millan l'8 agosto 1969, che li ritrae sulle strisce pedonali di Abbey Road, la via di Londra dove si affacciano gli Abbey Road Studios, nei quali i Beatles incisero per l'intera carriera. Per la copertina dell'omonimo album che diventerà una delle più simboliche della storia del rock.

0: prego del tuo intervento alla nostra radio.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ecco, prima di parlare di sport, mi sembra giusto e doveroso che Radio Orizzonti, in particolare la nostra rubrica sportiva, esprima le più sentite condoglianze alla famiglia del giovane quindicenne Alessio Coletti, un giovane che è scomparso prematuramente in un modo veramente drastico e drammatico. Siamo anche vicini a tutti i compagni di squadra e alla società sportiva Amor, dove Alessio giocava da parecchi anni. Ecco, il nostro dolore è comprensibile e vogliamo essere molto vicini alla famiglia in modo particolare, ma anche a tutti i giovani dell'Amor Sportivo. Bene, dopo questo doveroso saluto ad Alessio Coletti, parliamo un po' di sport. Diego Maturano, chi è Diego Maturano? Diego Maturano è una persona che... sportivo, un giornalista che segue il Monza Calcio, ma soprattutto è legato alla nostra Robo Salone. Chi va al palazzetto sente la sua voce quando si annunciano le formazioni, è molto squillante, che trascina anche gli sportivi, ma soprattutto Diego è una persona che lavora dietro le quinte e fa un lavoro molto importante per la nostra società, soprattutto perché si interessa del settore giovanile. Allora andiamo un po' nell'argomento. Diego, è stato un anno un po' particolare, non parliamo della prima squadra perché abbiamo già parlato ampiamente con Ezio Vaghi. Parliamo del settore giovanile, un settore giovanile che si presenta alla nuova stagione con una rivoluzione completa sotto l'aspetto tecnico. Però un tuo commento sulla stagione appena passata, piena di soddisfazioni, perché ricordiamo che la DR2 ha vinto il campionato in DR1, ma non solo quello, ma anche altre società, anche altre squadre. A te la parola per fare un panorama della stagione 2005-2006 del settore giovanile Robur.
1: Ma guarda, l'ultimo anno è stato abbastanza particolare perché comunque avendo una prima squadra che era retrocessa e si è trovata in un campionato di B interregionale con un paradigma completamente diverso, ovvero con tanti giovani arrivati da fuori, non era semplice poi tenere tutto unito come è sempre stato. È stato un po' complicato spiegare a tutti che in realtà la Robur è sempre la Robur, non è cambiato assolutamente nulla, perché avere 10 ragazzi che giocano in prima squadra che arrivano da Cantù, o averne 10 che arrivano, uno da Bollate, uno da Novate, uno da Varese, uno da... non cambia niente, è la stessa roba. L'unica differenza rispetto al passato è che non c'erano più i componenti storici del gruppo che ha trascinato la nostra società, la Robur, fino alla Serie B1, però quello è un po' indipendente dalla nostra volontà, cioè fosse stato per noi li avremmo tenuti per l'eternità, però i ragazzi hanno anche la volontà di provare altre categorie e non a caso di quel gruppo buona parte sono rimasti in B1 rispetto alla nostra discesa in B2. Per quanto riguarda il settore giovanile, penso che il fiore all'occhiello dell'annata sia stata ovviamente la vittoria del campionato di DR2, ma per come è arrivata più che altro, per la composizione della squadra.
0: Vittoria.
1: Sì, certo, la squadra è arrivata in finale l'anno scorso, è arrivata in semifinale l'anno scorso, quest'anno in finale, ma è sempre stata prima in tutto il campionato, non ha mai dato segni di cedimento, le poche partite perse peraltro sono arrivate in situazioni molto particolari, magari di assenze oppure questioni ambientali. Mi ricordo una partita persa perché gli avversari hanno giocato 40 minuti a zona all'improvviso, nessuno se l'aspettava.
0: Dico, ti fermo un secondo, sì. La politica della Robur è sempre stata quella non tanto di vincere campionati, ma di tirare fuori qualche elemento che poi possa ambire, come è successo e come succederà anche dopo, in prima squadra. Di questa DR2 ci sono degli elementi che secondo te sono pronti per il volo?
1: Ma allora, un paio di ragazzi, che possiamo anche nominarli, si tratta di Tommaso Tolotti e di Riccardo Mariani, che sono, per quanto riguarda Tolotti, è arrivato nel settore giovanile che aveva 5 anni e ci è rimasto fino a quest'anno, e per quanto riguarda Mariani invece è arrivato un po' dopo, però ha fatto anche lui l'altra fila, poi è arrivato ad esordire anche in B1, tutti e due hanno esordito in B1. È ovvio che questi due ragazzi, che sono stati protagonisti assoluti insieme a tanti altri, perché la squadra, possiamo dirlo, non c'è nessuno da fuori, cioè la DR2 di quest'anno era composta interamente da ragazzi cresciuti in casa di diverse età, alcuni più giovani, altri meno giovani, ma meno giovani si fa per dire, perché 2003, voglio vedere,
0: forse
1: dire
0: il più vecchio è Pagani, che siamo
1: due. No, allora c'è Bacuzzi che è il centro che è arrivato da fuori, ma perché quella lì è una questione anche di necessità fisica, uno lungo e grosso devi mettere per forza. E lui è l'unico che era arrivato da fuori, il resto sono tutti della stessa età, bene o male, con qualche giovane. In particolare questi due ragazzi, che sicuramente hanno fatto molto bene, quest'anno non saranno più del gruppo, ma per scelta loro personale, noi abbiamo riconfermato tutti volentieri, vanno a cercare nuovi stimoli in

0: altre società, in particolare Tolotti secondo me è uno che potrebbe benissimo arrivare alle categorie superiori, penso che ci arriverà, ma anche la B2 può fare tranquillamente, per quanto, per la fiducia che ho io nel ragazzo sicuramente, e anche per come intende lui il basket, secondo me è uno che può farlo tranquillamente. E non è facile produrre giocatori di settore giovanile che arrivino in prima squadra, perché le categorie a volte sembrano vicine, ma in realtà sono molto distanti. Quello che può essere un giocatore forte.
1: Scusa, ti fermo. Dato che tu segui anche il calcio, il paragone con il calcio ci sta. Il passaggio da una categoria all'altra nel calcio è molto significativo. Ad esempio, dall'eccellenza alla Serie D c'è un balzo enorme. Vale anche per la pallacanestro questo?
0: Sì, parecchio. Ci sono alcune categorie più vicine di altre. Il balzo più enorme in assoluto che si può fare all'interno del basket è dalla B2 alla B1, cioè dalla B interregionale alla B nazionale, in mezzo c'è il mondo, sia per i giocatori che per le società.
1: L'abbiamo provato.
0: Sì, l'abbiamo provato. E la squadra, la nostra squadra, quando è salita dalla B2 alla B1, era la miglior squadra di B2 d'Italia, nel senso che ha triturato tutti, ha vinto di 30 ovunque e ha vinto un campionato in scioltezza. Per chi c'era alle finali due anni fa, ha visto come sono andate le partite. Poi in B1, confermando tutti, non riesci ad esprimerti allo stesso modo, perché è di un altro livello completamente diverso. Ovviamente nelle categorie la differenza maggiore va anche dal punto di vista fisico. Quello che può essere considerato un lungo, magari per i meno esperti, un giocatore che gioca vicino a canestro, solitamente il più alto e più grosso della squadra, di DR1 in B2 non può entrare in campo, ma non è che lo sanno anche loro, non è che glielo stiamo c'è una selezione, è normale e naturale. Poi ovvio che ci sono alcuni ragazzi che lo fanno molto da giovani, le categorie inferiori come sviluppo, magari giocando anche l'under 19, e poi possono arrivare sopra col lavoro, con la crescita. In generale è un percorso che si può fare, ma è molto raro con così. Queste sono due categorie di differenza, perché questa è un'altra parte da ricordare. Le squadre non possono avere due squadre ad una sola categoria di distanza, ovvero se la Robur attualmente in B2 è stata ripescata proprio nei giorni scorsi, quindi l'anno prossimo competerà ancora nel campionato di B interregionale, non può avere una squadra di Serie C, ma al massimo può averla di DR1, che è quella che abbiamo, la seconda squadra in DR1.
1: Ecco, che prospettiva avrà la DR1 quest'anno? Sarà ancora basata, lanciamo solo giovani, o ci sarà una squadra che ha anche ambizioni?
0: No, allora le ambizioni vengono durante, nel percorso, perché è una categoria nuova e bisogna scoprire com'è. Noi abbiamo fatto la scelta di confermare tutti quelli che erano parte del roster, poi chi ha scelto di andare via di sua spontanea volontà, ci mancherebbe, non leghiamo nessuno al palazzetto.
1: E chi è andato via? Mariani
0: e Tolotti hanno deciso di fare altre esperienze, va bene così, per carità, hanno fatto benissimo, anche perché magari troveranno nuovi stimoli, nuove cose. Per quanto riguarda invece la squadra dell'anno prossimo, da soli mandare i ragazzi da soli in DR1 era impossibile, non si può fare, servono almeno due o tre giocatori senior che diano un esempio, aiutino. Parlo di giocatori senior che stiano in campo per tanti minuti, cioè che possano giocare tanti minuti, e verso quella direzione stiamo andando. E in più ci saranno il gruppo di quelli che hanno vinto quest'anno naturalmente, e i ragazzi dell'Under 19 Gold, che è il secondo livello dei campionati giovanili, sopra c'è solamente nazionale. Noi quest'anno parteciperemo all'Under 19 Gold con il gruppo 2008-2009. Questi ragazzi più meritevoli faranno parte della DR1. Poi il coach è lo stesso per quanto riguarda la squadra di DR1 e l'Under 19, e quindi lui, chi meglio dello stesso coach, può valutare i giocatori.
1: Ecco, prima di parlare del prossimo anno, facciamo una carrellata.
0: Marco Rota nel caso.
1: Ecco, no, dopo parleremo del futuro. Parliamo ancora del passato. La roba non è soltanto prima squadra, c'è l'Under 13, l'Under 14.
0: Ci sono tutte le categorie, siamo una delle poche società.
1: Puoi fare un ventaglio di come è andato questi campionati?
0: Ma allora, abbiamo avuto grandissime soddisfazioni Under 17 Gold, che con il gruppo proprio formato dai 2009, che quest'anno saliranno nell'Under 19, sono arrivati quinti. Arrivare quinti nell'Under 17 Gold significa essere nelle prime 20 squadre Under 17 della Lombardia, perché sopra c'è solo livello nazionale, e lì si chiama d'eccellenza, l'Under 17 eccellenza. Nell'Under 17 eccellenza ci sono Milano, Cantù, Varese, le squadre di professionistiche, diciamo. Poi vabbè, ci sono anche quelle che magari fanno la 2 e la B1, tipo Desio, che è una squadra storica di alto livello. Arrivare quinti nell'Under 17 Gold significa entrare nelle prime 20, super giù, mal contate, della Lombardia, che Io penso che possa essere un po' la nostra dimensione come proiezione futura, ovvero essere sempre presenti nelle categorie gold e cercare di rispettarle, di continuare a mantenerle nel tempo. Per farlo serve tempo, non si può domani mattina chiamare in federazione e dire oh, ci date tutte le categorie, non funziona così, bisogna guadagnarsele, e l'Under 19 gold ce la siamo guadagnata. Per quanto riguarda l'Under 17 abbiamo chiesto l'accesso tramite wild card, in virtù di un gruppo formato, i 2010, che sono forti, hanno fatto un buon campionato, hanno avuto accesso al tabellone regionale. Voi direte vabbè, è il minimo, e no, perché loro giocavano sotto età. Il campionato, i 2010 hanno fatto il campionato dei 2009 e hanno raggiunto comunque il tabellone regionale, e quindi anche lì stiamo attendendo novità dalla federazione. Adesso entro qualche giorno penso che ne sapremo un pochettino di più.
1: Dico, parliamo del prossimo anno 2026-2027, sì. Rivoluzione nel settore giovanile.
0: Ma io non chiamerei rivoluzione,
1: non si è cambiato, non si è girato la pagina, si è buttato via il libro.
0: Ma no, non abbiamo buttato via niente, no, la storia è sempre quella.
1: Ci puoi così raccontare questo evento che ha fatto una svolta significativa? Alcuni personaggi storici ce ne sono andati, hai una gente nuova, una nuova filosofia. Ecco, qual è stata la spinta che vi ha portato a dire accettiamo di cambiare il tutto con prospettive diverse? Se ci puoi dire chi sono i nuovi coach,
0: certo,
1: e quali sono le squadre che verranno allestite per il prossimo anno?
0: Ma allora, naturalmente abbiamo tutte le categorie, sempre e comunque, siamo in attesa di risposte, però adesso ci arriviamo. Per quanto riguarda i coach che sono andati via, allora innanzitutto va precisato che la società ha offerto rinnovo a tutti,
1: bravo,
0: è stato
1: bravissimo.
0: Detto a tutti, e in queste società, diciamo, non professionistiche, perché noi non siamo professionisti, però cerchiamo di fare le cose in modo organizzato, gli accordi vengono discussi annualmente, cioè tutti gli anni a un certo punto ci si ritrova e si dice andiamo avanti, non andiamo avanti, facciamo, e anche quest'anno è stato fatto così. Poi ognuno fa le proprie scelte. Io penso che dobbiamo ringraziare tutti coloro che hanno fatto parte della storia della Robur, qualcuno l'ha anche creata fisicamente, la storia l'ha scritta sui nostri libri e rimarrà per sempre. Parlo di Claudia Dalla Valle, naturalmente, che tutti conoscono a Saronno e che di certo non devo presentare io oggi, alla quale va ovviamente il ringraziamento assoluto della società per tutti questi anni trascorsi insieme. Poi arriva un momento in cui magari i progetti non sono più gli stessi. Nel caso, il progetto della Robur di quest'anno, e così sarà per i prossimi anni, non è una questione di pochi mesi, è una questione di tanti anni, per il sistema basket l'unico modo per sopravvivere per lungo periodo è creare un sistema interno che ti fornisca giocatori per tutte le categorie, e laddove tu hai delle eccellenze, cercare di svilupparle al massimo per fargli raggiungere la miglior categoria che possono raggiungere, indipendentemente da quella che tu frequenti. Mi spiego, se abbiamo un ragazzino molto molto forte di 13, 14, 15 anni, lo devi sviluppare al massimo delle sue possibilità. Se un giorno dovesse venire l'Olimpia Milano o la Pallacanestro Cantù o la Pallacanestro Varese, devi avere la forza di fargli capire che ha lo stesso genere di preparazione anche nella tua società, al 100%. Così è sempre stato per la Robur, però negli ultimi anni con il cambio regolamentare, quindi col fatto che ora tutti i ragazzi alla fine dell'anno sono svincolati, possono andare dove vogliono.
1: Quanto incide questa scelta?
0: Al 100%, ovviamente. 100%. Se tu non dai la stessa offerta che hanno le altre società di alto livello, o aggiungo, magari anche migliore, perché noi cercheremo di dare anche qualcosina in più, dopo magari ne possiamo parlare. L'idea è che questi ragazzi non abbiano lo stimolo a rimanere con te a lungo, così come era in passato. Certo. Quando venivano tesserati a 13 anni, fino a 19 non si muovevano, non succedevano. Invece adesso vieni tesserato a 13 anni, a 14 te ne vai, puoi andare dove vuoi, puoi cambiare squadra tutti gli anni. Ovvio,
1: deve cambiare anche la filosofia della società.
0: Non è che prima li trattenevamo legati, però naturalmente avevi una possibilità in più di convincerli a rimanere. Adesso invece il 30 giugno potenzialmente i ragazzi possono uscire dalla porta e non rivederli mai, tu non li rivedi mai più, e perdi il tuo patrimonio di giocatori, perché così è. Quello è necessario avere i giocatori forti per continuare a costruire le categorie forti di alto livello.
1: Ma per fare questo occorre dei buoni coach.
0: Sì, sì, con i buoni coach ce li avevamo anche l'anno scorso, certo, tutti, certo, tutti molto bravi. Quest'anno poi ce ne saranno di nuovi, dell'Under 19 abbiamo già parlato, sarà Marco Rota, che è un allenatore che rientra alla Robur dopo aver fatto varie esperienze, ma di fatto è roburino, cioè è nato e cresciuto alla Robur, è di Misinto, quindi non è che siamo andati a pescare dove, chissà dove, in fondo alla strada praticamente. Con lui ci saranno, vabbè, un certo Paolo Masini, non so se lo conosciamo, però nel caso mi sa di sì. Ecco, bene così, come assistente allenatore, Andrea Paternoster, che è invece un ragazzo che anche lui è cresciuto nella Robur e adesso sta facendo il passaggio ulteriore con i vari corsi. Questo sarà un po' lo staff di R1
1: e
0: Under 19. Per l'Under 17 ci saranno due ragazzi, Luca Meazzo e Riccardo Genovese. I gruppi dell'Under 17 sono due annate, 2010-2011. Con i 2010 la speranza è di riuscire a fare gold, ma questo dovranno rispondere dalla federazione alla nostra richiesta. Speriamo che abbiano sentito bene, abbiano letto bene quello che ho scritto nella richiestina, per essere sicuri. E faranno, noi speriamo di fare due sicuramente squadre, non c'è dubbio, speriamo di riuscire a fare la terza, ma questo dipende anche dalla disponibilità di spazi che avremo,
1: ecco,
0: perché
1: la struttura
0: il Palaronchi è uno, nel caso è uno
1: non si può emigrare qualche altra
0: noi
1: palestra.
0: Siamo in tanti, certo, bisognerebbe, noi adesso abbiamo fatto le richieste, siamo in attesa di un paio di risposte. A me piacerebbe poter dire adesso che il primo settembre sarò nella tal palestra, ma
1: cioè, abbiamo, siamo scesi l'Under 17 e poi c'è, sarà l'Under,
0: dopo c'è l'Under 15 e
1: la seguirà
0: Jonathan Molteni, che è, anche qui parliamo di un tecnico preparato, ma non solo dal punto di vista cestistico, lui ha anche la formazione di preparatore fisico, quindi svolgerà questo doppio
1: si
0: ruolo,
1: abbina.
0: Under 15, Under 14 farà l'allenatore e preparatore, in più sarà anche preparatore per tutte le squadre, diciamo avremo un unico programma fisico per tutti, che è una cosa che è già iniziata da un paio d'anni, 2-3 anni, con una collaborazione con una palestra di Saronno. Adesso cercheremo di portare il lavoro interno per sviluppare tutti i ragazzi allo stesso modo. Quando si dice sviluppo fisico non si intende andare in palestra a alzare i pesi, perché a 14 anni non li facciamo alzare i pesi, si cerca di lavorare però su forza, velocità, propriocettiva e tutto quello che può essere, diciamo, l'equilibrio del corpo, perché a quell'età lì crescono un po' tutti a loro modo, no? Non sono tutti uguali, anzi, e quindi bisognerà andare a lavorare anche singolarmente. Scendendo sotto arriviamo all'Under 13, l'allenatore sarà coach Lele Camorani, che è un po' il nostro veterano, diciamo, ma lo dico nel senso buono, nel senso che coach Lele, che in molti ormai hanno imparato a conoscere anche un po' per la sua risonanza mediatica, è il playmaker della nazionale over 75. Allora voi direte esiste la nazionale over 75? Sì, esiste. Hanno anche vinto gli europei quest'estate, proprio pochi giorni fa, e coach Lele è stato in campo un sacco di minuti, io non so come fa a giocare 35
1: Diego,
0: minuti.
1: Però non solo quello, c'è anche l'avviamento al basket, ci puoi spiegare, allora, e anche rivolgersi a qualche mamma che, certo, vorrebbe portare i suoi ragazzini a giocare.
0: Ti chiudo il settore giovanile, all'interno di tutto questo ci sarà anche un coach americano che arriva dall'NBA, si chiama Alex Hacker, ha giocato, va bene, NBA, tutti lo sanno, ha giocato anche a Milano e qua in Eurolega in Italia, lui arriverà come diciamo coach dello sviluppo, vuol dire che ci saranno degli allenamenti ad inizio giornata. Adesso noi solitamente iniziamo l'attività alle 3, per quanto riguarda le squadre, dalle 2, l'una e mezza alle 2, insomma da quando i ragazzi escono da scuola e riescono ad arrivare al palazzetto, ci saranno gli allenamenti individuali seguiti per buona parte da Alex Hacker, che poi sarà anche assistente dell'Under 14 e dell'Under 15, e in generale cercherà di dare il suo contributo a tutte le squadre. Duplice obiettivo: uno, porta esperienza, ha giocato in NBA, abbastanza chiaro, non è che stiamo qua a raccontare di cosa poteva fare Alex Hacker, cosa può fare. Secondo, gli allenamenti saranno in inglese, a prescindere, noi lavoreremo molto con l'inglese in quelle ore. Può sembrare una cosa che spaventa, è l'esatto contrario, spaventa noi adulti. Siccome abbiamo già provato, i bambini quando gli parli in inglese rispondono in inglese, risolto il problema. Non ci siamo neanche accorti della differenza.
1: Ero presente quando i due sono venuti a parlare. Un entusiasmo delle ragazze che era una cosa meravigliosa. E parlavano tutti in inglese.
0: Parlano in inglese. Noi abbiamo l'idea che magari non capiscono, no? capiscono più di noi e parlano in inglese e rispondono in inglese. Se devono fare una domanda, la fanno in inglese, non è un problema. Questa è anche una cosa che poi nella vita sicuramente aiuterà.
1: Massimo, tu sei stato in silenzio finora, ecco, hai sentito questa chiacchierata che stiamo facendo io e Diego. Volevo sapere una tua opinione su questo sport della pallacanestro, soprattutto questa bellissima realtà robot. Tu stai parlando di due che sono rubberini nel sangue, no? Perciò siamo un po' viziati. Ecco, la tua impressione durante questa chiacchierata?
2: Strabiliato, interessato, perché poi è una realtà che a me interessa, passione. Io sono insegnante del liceo, quindi alcuni nomi che ho citato li conosco molto bene, però quello che mi piace di più è il fatto che i ragazzi in questo sport trovano un canale di realizzazione. Infatti ti volevo fare la domanda, quanti ragazzi in tutto orbitano intorno all'universo Robur?
0: Ma guarda, è una domanda interessante, tantissimi. Saremo, dico 300, ma per allargare il giro, nel senso che è un po' difficile contare. Beh, adesso il numero preciso non ce l'ho perché siamo in fase di reiscrizione, quindi non ti saprei dire, però sicuramente sono più di un centinaio nel mini basket e in più tutte le categorie. Ovviamente quando abbiamo nelle squadre under, quando inizia a raddoppiare i numeri, cioè under 17, 2-3 squadre,
2: certo,
0: gli under 17 sono 40,
2: chiaro.
0: L'under 19 abbiamo tantissimi, e via andare, cerchiamo di avere numeri alti, ma non è solo i numeri, perché per sostenere i numeri servono gli spazi, e cercheremo anche di avere maggiori spazi. Poi mini basket quest'anno rispetto al passato riparte da nuovi allenatori, sono gli ultimi che credo che dobbiamo annunciare. Si tratta di Matteo Alberio e Stefano Pedroncelli. Matteo Alberio magari non tutti lo conoscono, ma a parte che è di Saronno, nel senso che abita proprio qua vicino.
1: E seguiranno qua?
0: Seguiranno il mini basket. I mini basket sono diverse categorie, aquilotti che sono un po' più grandi.
1: Scusa, io ti apro, ti puoi rivolgere ai genitori che vorrebbero portare
0: venite alla Robur,
1: quando devono venire, dove, in
0: adesso la prima settimana di settembre, sempre per i mini basket stiamo parlando,
1: l'avviamento alla basket.
0: Per l'avviamento al basket, la prima settimana di settembre è proprio la prima in assoluto in cui presentarsi in palestra, poi iniziano i corsi, ma in realtà
1: a che ora vedono venire?
0: Ma dalle 4 alle 7 la segreteria è aperta, c'è la mitica Laura, che è Laura Mancin, che a Saronno conoscono tutti
1: conoscono,
0: questo,
1: certo.
0: È sicuro, basta presentarsi, vi dà tutte le indicazioni, è facilissimo, perché poi a quell'età lì non c'è nessun tipo di selezione, zero, certo. Cioè noi prendiamo tutti, a prescindere, perché chi vuole giocare a basket deve imparare quando è bambino, non è che può venire a 17 anni e improvvisarsi.
1: Diego, sai che mi sono sorpreso 15 giorni fa? C'era l'open day della pallacanestro, mi sono trovato lì in palestra 25 ragazze, che è ancora un'attrazione la roba pallacanestro.
0: È meno male.
1: Veramente, io mi sono meravigliato. Quanti ragazzi che arrivavano da fuori per fargli il provino per la roba.
0: Sì, noi abbiamo fatto questi Robur Days, queste giornate aperte di tutte le categorie. Abbiamo aperto delle under, naturalmente, il mini basket, come ho detto, chiunque può venire in palestra e sicuramente troverà modo di giocare. Delle under abbiamo fatto queste giornate aperte, è stata una bella risposta, perché comunque la Robur è ancora attrattiva, specialmente per le società dei limitrofi. Meno male, chi vuole provare a crescere, avere un livello superiore, si rivolge a noi. E per quanto riguarda gli annunci, mi permetti, no? Questa è una novità assoluta, non ho neanche ancora fatto neanche il comunicato, però abbiamo raggiunto l'accordo.
1: Una chicca che ci dai la nostra
0: sì,
1: radio.
0: Certo, me la sono tenuta apposta. Aggiungiamo allo staff in generale, soprattutto nel mini basket, ma in generale della società, Alessandro Spoldi, che è un altro ragazzo di Saronno che ha fatto carriera nelle città qua attorno, è stato a Legnano in Heights quando erano in A2, non come giocatore ma come organizzazione del settore giovanile. Lui si occuperà in particolare dell'organizzazione sportiva, degli eventi, sarà anche allenatore del mini basket, perché comunque il contatto con i bambini è necessario, e poi organizzerà gli eventi. Poi avremo molte novità l'anno prossimo, tornei e quant'altro, per cercare di aprire un po' il giro. Aggiungo, da settembre, grazie all'arrivo di Alessandro, organizzeremo anche i corsi di microbasket. Vuol dire bambini dell'asilo, sono una cosa che noi fino ad ora non avevamo mai esplorato, perché nel basket la prima assicurazione federale fornita dalla federazione parte dai 5 anni, quindi sotto non li puoi assicurare, e non è un rischio troppo grande non assicurare i bambini.
1: Chissà quel giorno che Diego Martonocci dirà faremo anche il femminile, che
0: mi piacerebbe tantissimo. Il problema del femminile è che mancano le giocatrici, sarebbe fantastico avere la squadra.
1: Mancano 4 minuti, io devo dare la parola a Massimo, che non possiamo non fare un commento sul campionato mondiale che sono appena conclusi con la vittoria della Spagna. Hai 4 minuti per fare un commento su questi campionati mondiali.
2: Allora, mi ha veramente impressionato il gioco della Spagna, e infatti adesso mentre parlavate io facevo un paragone tra calcio e basket, e pensavo che ultimamente il calcio deve molto imparare dal basket dal punto di vista dell'organizzazione, perché una buona organizzazione è alla base di ogni successo. Secondo me nel calcio girano ancora troppi manager e intermediari. Il gioco della Spagna ci ha un po' riconciliato con un mondo del calcio tecnico più tradizionale. L'allenatore spagnolo viene dall'Under 21, per cui, anzi dall'Under 19, per cui ha fatto tutta la trafila, ha cresciuto questi giocatori e ha formato il gruppo. Quindi è una vittoria assolutamente meritata. Ci sono rimasto un po', come dire, male per l'Argentina. Non tanto per la sconfitta, ma perché è arrivata un po' cotta in finale e rendendosi conto che non poteva competere con la Spagna l'ha messa un po' sul piano della provocazione, della perdita di tempo.
1: Però lasciami dire, io è stato un brutto campionato mondiale, non mi sono piaciuto, non ho visto.
0: A me è piaciuto tantissimo.
2: Infatti
1: tecnicamente non ho visto.
0: Sì, ma Agostino è nostalgico.
1: Tecnicamente non ho visto niente interessante, perché anche la stessa Spagna, la stessa anche il Brasile, la Francia stessa non hanno espresso tranne qualche partita come in modo partito della Francia, non ho visto un gran calcio.
2: Però eravamo dentro un contenitore particolare.
1: E poi la cosa che mi ha dato fastidio come sportivo, come amante del calcio, l'organizzazione di questo frantino, che è una cosa vergognosa. Il business veramente sta ridistruggendo il calcio. Come ieri sera abbiamo visto una manifestazione spaventosa, l'intervallo che la federazione dovrebbe imporre, i 15 minuti, 25 minuti. I giocatori non sono più neanche rispettati, è una cosa vergognosa.
2: Infatti vergognosa. Volevo un tuo commento finale sul
0: mondiali?
2: Da esperto di basket, come vedi il calcio?
0: Sì, io per lavoro quest'anno ho seguito parecchi mondiali, ho avuto un po' di partite affidate, no? Da seguire per i giornali, ma a me è piaciuta l'edizione dei mondiali, è stato molto bello. Ovvio che se mi dite la finale del 2022 rispetto a questa, che non c'è neanche paragone, la finale del 2022 è stata la più bella finale di tutti i tempi, e quella del 2026 probabilmente la più brutta in assoluto, ma questo anche un po' per demerito dell'Argentina, perché la Spagna ha fatto la sua partita. Contenuti tecnici, te dici, non ci sono stati, ma in realtà il ritmo è stato molto superiore, e più corri veloce più diventa difficile esporre contenuti tecnici. La Spagna ha vinto il mondiale con Yamal praticamente infortunato e Nico Williams, che è rientrato per un quarto d'ora in finale. Avesse avuto Yamal e Nico Williams al massimo della potenza, neanche lo giocavamo sto mondiale e ci togliamo il problema. Secondo me invece è stato un bel mondiale, anche perché in fondo sono arrivate le quattro squadre più forti, e quindi di conseguenza il livello più alto l'abbiamo visto dalle semifinali in poi. Se poi mi dici tutto questo giro, 200.000 squadre, quattro continenti, magari su quello ancora.
1: Anche a livello tecnico, lo stesso Brasile ha deluso, la stessa Inghilterra
0: sono squadre che hanno deluso, ma altre hanno reso il giusto.
1: Tu dimmi un giocatore che è uscito in evidenza in questo mondiale.
0: Ce ne sono tanti. Olanda ha fatto 7 gol in 5 partite.
1: No, dimmi un giocatore che poi lo ricorderai abbinando al 2026.
0: Ai mondiali 2026, Mbappé è diventato il miglior marcatore ogni epoca dei mondiali. Olanda ha fatto 7 gol in 5 partite.
2: Un'ultima battuta prima di chiudere: Deschamps è libero. Provocazione.
0: Ma Deschamps secondo me vuole godersi la pensione.
1: Giusto.
2: Guardiola?
0: Guardiola invece per me cerca squadra, ma attenzione all'Inghilterra, perché se fanno fuori Tuchel...
1: Per me non lo fanno fuori, anche se andrebbe fatto fuori.
2: Quindi ci toccherà Pirlo.
1: No, spero.
0: Per la nazionale italiana al momento, ragazzi, non è questione di prendere Guardiola, cioè questo è proprio da escludere. Nessuno può permettersi Guardiola al mondo, sicuramente non la federazione italiana.
1: Bene, mancano 10 minuti, non ci rimane altro che augurare un buon lavoro a Massimo, a Diego Marturano, e diamo appuntamento a tutti i nostri radioascoltatori a settembre. Vi auguriamo buone vacanze, buone ferie a tutti voi.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: La musicale della settimana è Speed Demon di Justin Bieber.

0: fresco di esibizione all'Halftime Show mondiale, Justin Bieber con Speed Demon, disco in blu 2000 settimana che apre il nostro magazine in blu 2000 in diretta Rimini anche per questa settimana. Oggi lunedì 20 luglio chiudiamo così, diciamo, la parentesi mondiale, ormai archiviamo effettivamente, anche se qualche polemica strascico ancora ci sarà, ma insomma noi non ce ne occupiamo, parleremo di altro, torneremo a parlare un po' di vacanze in questa ora insieme, perché ci sono notizie non necessariamente
1: non
0: bellissime ai vacanzieri italiani che si apprendono musica, di tante altre cose, insomma, ve lo parleremo in un bel disco e poi entriamo nel vivo appuntamento di oggi. Lo facciamo con gli due Street of Dreams.

Ciao a tutti, benvenuti su Radio Orizzonti in Blu. Sono Federica e questa è Donna ti voglio cantare. Nomi di donne nei titoli delle canzoni. Ascoltiamo insieme un po' di musica e facciamo due chiacchiere. Allora, Margherita, bene, questa è una celebre canzone, una delle più celebri della musica italiana del 1976 di Bruno Lauzi. Parla di un amore finito, ma ancora fortissimo nella memoria del protagonista. La figura di questa donna rappresenta un amore idealizzato, un ricordo che non si riesce a lasciare andare e anche il contrasto tra il presente e il passato. Il brano cresce di intensità fino a divenire quasi un'esplosione emotiva, che è un po', direi, tipica di questo stile, che incalza proprio con l'intensità. È un brano conosciutissimo e bellissimo che adesso ascoltiamo.

E adesso ci proiettiamo indietro nel passato al 1957 con la canzone Diana, scritta e interpretata da Polanka, una celebre canzone d'amore adolescenziale che narra l'amore non corrisposto. E la fonte di ispirazione è questa. Anka scrisse la canzone pensando a Diana Yub, una ragazza di 17-18 anni che frequentava la sua stessa chiesa a Ottawa in Canada e per la quale lui si era preso una vera cotta. Il testo esprime il desiderio, la dedizione e l'insicurezza che sono tipici dell'adolescenza. Per molto tempo si è creduto che Diana fosse stata la babysitter di Polanka e sebbene la ragazza fosse più grande, lo stesso Anka ha chiarito che si trattava di una cotta adolescenziale che era nata frequentando eventi comunitari. Abbiamo detto pubblicata nel 1957, è diventata una canzone mondiale, una canzone di successo veramente grandiosa. In sintesi, Diana rappresenta la colonna sonora del primo amore disperato e sognante degli anni 50. Ascoltiamola.

Eccoci con una famosa canzone italiana del 1971, scritta da Lucio Battisti e Mogol. Anna da dimenticare, Nuovi angeli. La canzone racconta la fine di una storia d'amore che, in cui la protagonista è questa Anna, una ragazza che è amata ma che ora bisogna cercare di dimenticare, in sostanza. E che cosa emerge in questo testo? Il conflitto interiore: da una parte i ricordi belli di una relazione e dall'altra parte la consapevolezza che la storia è finita. Per questo c'è questa ripetizione Anna da dimenticare, ma in realtà si capisce che non è affatto facile dimenticarla. Quindi c'è questa nostalgia per il passato, dolore di separazione. Canzone molto malinconica, ma veramente una bella canzone degli anni 70. Adesso l'ascoltiamo.

Ed eccoci con Matilde di Domenico Cuccarese. Domenico Cuccarese è un artista giovane che nel 2012 pubblica un album, e questa canzone è riferita ad una donna magnetica che incarna la bellezza e il mistero. È la rappresentazione di una continua ricerca e di un viaggio interiore dove diciamo che ognuno di noi può trovare una parte di sé, un riflesso della voglia di amare, di vivere e di scoprire. E l'artista che diciamo ha creato questo ritratto poetico e malinconico esplora soprattutto la bellezza, il successo e la ricerca di senso in una vita piena di contrasti. Ascoltiamo questa canzone che è molto molto dolce.

0: Prima dei fatti.
1: Prima dei fatti.
0: Tante rubriche, un solo programma.
2: Benvenuti amici ai consigli di Sissi. Oggi voglio parlarvi dei benefici dell'atletica leggera e di tre buoni motivi per praticarla. L'atletica non è solo uno sport, ma un vero e proprio stile di vita che può portare numerosi benefici al corpo e alla mente a qualsiasi età. Primo, praticare atletica leggera aiuta a migliorare la forma fisica generale. Corsa, salti e lanci contribuiscono infatti a rafforzare i muscoli, aumentare la resistenza e migliorare la coordinazione. Inoltre, un esercizio aerobico regolare come la corsa è ottimo per la salute del cuore e dei polmoni. Secondo, l'attività fisica rilascia endorfine, conosciute anche come ormoni della felicità. Questo significa che praticare atletica può ridurre lo stress, migliorare l'umore e combattere l'ansia e la depressione. Immagina di liberare la mente correndo all'aperto, respirando aria fresca e sentendo il corpo in movimento. Terzo, l'atletica è uno sport che può essere praticato anche in gruppo. Inoltre, superare insieme sfide e raggiungere obiettivi comuni rafforza lo spirito di squadra e la motivazione personale. Inizia con un allenamento settimanale, provala e scoprirai un nuovo mondo di benessere e divertimento. E in base all'età magari prendi consiglio dal medico, dal personal trainer e vedi un po' quello che anche tu puoi fare. E per oggi è tutto amici con i consigli di Sissi. Vi aspetto alla prossima. Ciao a tutti!

0: Saranno famosi.
1: The Music Talk
0: con Anna Galoppo
1: e Matteo Guaragno. Ciao a tutti, eccoci, bentornati, nuova puntata del Saranno Famosi Music Talk. A tutti quelli che ci guardano su YouTube e voi che ci ascoltate su Spotify e sul sito di Radio Orizzonti in versione podcast. Ciao Anna.
0: Ciao a tutti, siamo qui con i Neon.
1: Applauso.
0: Applauso. Allora, raccontate.

0: fare qualcosa di più, insomma, ci mettiamo su un bel duetto, io con la chitarra, lei con la voce, io cerco di fare la voce, però cercare poi non sempre dà dei bei risultati, vabbè,
1: no.
0: Però vogliamo anche continuare questo progetto che abbiamo in mente, anche magari cercare di espanderlo con altri nostri amici, cerchiamo di fare un gruppo, vediamo.
2: Quindi siete partiti in due, ma l'idea è quella di allargare il progetto di Neon a qualcun altro.
0: Sì, magari non so se è esatto.
1: Il nome comunque è un aneddoto divertente perché è nato letteralmente nella serata stessa.
3: Me lo ricordo.
1: 10 minuti prima di entrare e niente, perché stavamo continuando a cantare una canzone. Sotto le luci al neon siamo una cosa sola.
2: Esatto,
1: salutiamo.
2: Che ci sta sicuramente ascoltando.
1: Esatto. e quindi niente, è stata una scelta presa così, un raptus, però diciamo che è ridotto alla nostra esperienza, quindi...
2: No, ma quindi scusate, cioè voi vi siete iscritti al contest senza un nome?
1: Sì, così. Cioè non sapevamo nemmeno.
3: Perché allora Matteo tu non c'eri nella prima selezione. La prima selezione loro arrivano e dicono: abbiamo cambiato nome.
1: Sì, sì.
3: Improvvisamente.
1: Cioè allora, non l'avevamo, eravamo Maria Chiara e Mattia.
0: Avevamo pensato che effettivamente
2: sul modulo di iscrizione avete scritto Maria Chiara.
1: Ma nemmeno, cioè non c'era proprio un nome. Così.
2: E non avete pensato che un gruppo, cioè comunque doveva avere un
1: nome? Noi siamo capito. Rock and roll.
0: Ma sia Chiara passata.
1: Rock and roll, sì, si fa per la gloria, cioè.
2: Ci sta.
1: Ma no.
3: Allora, raccontateci la vostra carriera artistica, che età avete iniziato, come avete iniziato.
2: Esatto, come vi siete avvicinati un po' alla musica.
1: Allora, individualmente parlando, io diciamo che sono sempre stata molto incoraggiata dalla mia famiglia sul lato musicale, più che sulla carriera, perché comunque sia mio padre che mia madre sono fan sfegatati di tutta la musica anni 80, che immagino che piace anche a voi, piace a tutti, però diciamo che mi hanno coinvolta molto, e addirittura mia madre, Cesare Cremonini, no, ma lei è proprio folle, va da Cesare Cremonini a rock anni 80, è incredibile. E nulla, invece per quanto riguarda il canto, io ero una di quelle bambine che si metteva lì davanti al computer vecchio, proprio il Windows del 2000, davanti a cantare le canzoni di Violetta, e guardavo addirittura se qualcuno mi stava ascoltando, se così mia madre che mi chiamava, perché mi vergognavo un sacco.
2: Ah, pensavo magari qualcuno ti scautasse per qualche...
1: No, magari mi vergognavo un sacco. E poi niente, mio fratello, che è più grande di me, Francesco, ha iniziato anche lui a cantare, a suonare in una band. Lui, vabbè, metallaro.
3: Mi sei passata da Violetta alla
1: sì,
3: band.
1: Sì, sì, sì. Mio fratello, comunque i miei fratelli metallari sfegatati, quindi mi hanno portata anche su quell'ambito lì. E niente, lui mi ha incoraggiata sempre di più a cantare, mi mettevo anche lì davanti, che ne so, al microfono, e quindi ho iniziato ad avere sempre più confidenza, e al liceo ho iniziato la mia carriera, tra virgolette, d'autodidatta, quindi a volte ho trovato qualche band che si lasciava subito.
3: Non hai mai preso lezioni?
1: E poi ho iniziato da quest'anno, cioè dall'anno scorso, a prendere lezioni con la mia insegnante favolosa,
2: come
1: Alessia Pasini.
2: Salutiamo Alessia.
1: E lei la mia mentore, perché diciamo che mi ha presa in un momento difficile e diciamo mi ha modellata proprio come la creta, e sono molto molto contenta di questa cosa, perché sono riuscita anche a superare tanta timidezza che appunto vi ho detto che già da bambina avevo.
3: Ed è sparita del tutto
1: grazie a Dio, sì. E quindi niente, poi ho avuto anche l'opportunità di fare un laboratorio metal sempre con la scuola. Si può nominare la scuola?
2: Certo.
1: Padre Monti, qua l'albero musicale, che sta a due passi da noi.
2: Con cui collaboriamo, tra l'altro.
3: Certo.
1: Allora, bene, lo sponsor, va bene, ce l'abbiamo. Sponsorizziamolo ancora di più, e quindi niente, adesso abbiamo avuto questa opportunità qua, e poi io cercherò sempre di più di migliorare tecnicamente, di avere una band più stabile, niente.
3: Sentiamo
2: Mattia.
3: Mattia.
0: Sì. Allora, sì, insomma, la mia...

0: vita musicale nasce da quando ero molto piccolo. Cioè, io mi ricordo, no, in realtà non mi ricordo tanto, c'è qualche video, qualche foto di mio padre che prende la chitarra e me la mette addosso a 2 anni.
1: Cioè così?
0: Sì, prende e mette la chitarra, iniziamo a suonare le canzoncine vecchie, quelle... mi ricordo anche con mio fratello, che sono un po'... Noi abbiamo un sacco di chitarre, quindi...
1: Troppe,
0: ce n'era per
1: troppe.
0: Tutti
1: quelli.
0: No, non troppe. È vero, non sono mai troppo.
2: Cioè, sono... quante ne hai? Per capire, per avere un'idea. Mai... Cioè siamo sulle decine.
0: Sì, oh. Decine. No, centinaia no.
3: Una l'abbiamo
1: un grande repertorio,
3: quindi meno
1: un repertorio.
0: Ok, no.
3: Vabbè.
0: E cantavamo insomma Romagna Mia, quelle
2: storiche.
0: Esatto. Anche La Fiera dell'Est.
2: Certo.
0: Quella lì non manca mai. E poi da lì ho iniziato sempre di più ad appassionarmi, sempre di più. Papà, mi dai la chitarra, papà, dai, prendi. E la prima canzone che mi ha insegnato è stata Smoke on the Water. Che comunque sono 4 note, quindi non è tanto difficile. Vabbè. Ed è stata pure una canzone che ho proposto alla festa della quinta elementare.
3: Bello.
0: L'ultimo giorno della quinta elementare ci eravamo messi io e un mio amico che lui faceva il batterista, mio padre che faceva la seconda chitarra e l'amico di mio padre che lui è bassista. Ci eravamo messi a suonare tutto Smoke on the Water. Mi ricordo che era il cantante, però c'era anche un cantante.
3: C'era anche un cantante.
0: E lì è stato un momento fantastico per me, perché cioè proprio è stato il
1: la prima esibizione.
0: Ho detto ok, io faccio questo, io voglio fare questo.
1: Bellissimo.
0: Voglio
1: hai
0: continuare
1: avuto
0: con
1: la chiamata.
0: Esatto, sì. Voglio continuare con la musica.
3: La vocazione.
0: Vado alle
2: Ci sono stati i vostri idoli o chi sono ancora adesso i vostri idoli a cui vi ispirate? Musicalmente parlando.
1: Aspetta, manca un pezzo del racconto.
2: Ah, non l'ho visto.
0: No, ma in realtà va bene.
3: Ci sta.
0: Continua, ma in realtà posso anche prendere. No,
2: prendere spunto. Mondo.
0: Sì. Vai. Per me è sempre mio padre. Cioè, non c'è altro che mio padre.
3: Wow.
0: Sì.
3: Wow.
2: Che romantico.
1: Lui aspetta, racconta il padre, perché avrà una carriera musicale il papà avrà avuto.
0: Ma allora, lui era un po' come noi, cioè molto inizia un po' da dilettante. Sempre a suonare con varie band, sempre fatte da amici, ha partecipato a qualche concorso, ha fatto anche un disco che aveva fatto poi prodotto in casa, insomma, una cosa molto amatoriale. Però lui ha sempre continuato, continua ancora, infatti abbiamo a casa uno studietto, ci siamo ritagliati uno spazio per fare il grande studio dove siamo riusciti
3: a provare.
0: Non
3: paghiamo niente! A scrocco, infatti, prima o poi.
1: Vabbè, i tuoi idoli quindi, come chiedeva Matteo?
2: Il papà.
1: Il papà.
0: Sì, mio padre, per ora soltanto mio padre, poi...
1: Altri cantanti?
0: Cantanti mi posso ispirare
1: quelli che chiamano il papà
2: cantanti artisti con band che ti piacciono e che magari ti piace ascoltare.
0: Allora
3: Spero basta.
0: Però lo salutiamo lo stesso. E gli AC/DC ovviamente mi hanno ispirato tanto. Le Zeppelin, insomma, sono nato più dalla musica rock proprio perché quella che mi faceva ascoltare mio padre. Se piangevo la notte, lui arrivava lì con le cuffie.
3: Bella lì.
1: Possiamo darlo
0: addormentavo subito.
1: Sì. Terapia.
0: Ero tranquillo.
2: Beh, l'anno prossimo, allora, se vorrete riscrivere al Saranno Famosi, magari anche il papà può. Entrare a far parte della band.
3: Ma magari c'erano i limiti d'età, però se no ce lo saremmo già.
2: Dovremmo fare un'estensione del limite.
1: No, partiamo gli over da un'altra parte.
2: Parliamo
1: un po' del contest. Entriamo nel vivo. Come l'avete scoperto? Chi vi ha consigliato di iscrivervi? E insomma, come avete vissuto le selezioni?
3: Allora, io l'ho scoperto perché sono nel gruppo quello dei giovanissimi di Saronno e quindi l'aveva mandato credo il Don, mi sembra, e niente, quindi lì per lì ho iniziato a pensarci, poi ho coinvolto lui, ho detto ehi tia, ma tu vuoi fare sta roba? E lui, ma sì dai, perché no? E quindi niente, cioè in realtà noi siamo stati molto amatoriali, ci piace usare questa parola, perché comunque l'abbiamo fatto proprio per il gusto di non farci scappare un'occasione, comunque di provare un contesto nuovo. E infatti, cioè, il nostro duo è arrangiato pressoché solo per l'evento, infatti come anche il nome, quindi è proprio una parentesi che si apre e si chiude. E
1: quindi il nome non ci sarà più?
3: No, il nome siamo gelosi, rimarrà sempre solo per Radio Orizzonti.
0: Magari qualche video su YouTube dei Neon può arrivare. Chi lo sa.
3: Però niente, abbiamo scelto prima la nostra prima canzone abbiamo scelto è stata Boulevard, perché comunque è una canzone che riecheggiava abbondantemente nella nostra infanzia, e quindi niente, cioè, ci piaceva quel contesto lì, comunque di ricordare un bel evento, comunque celebrare.
1: Beh, però tutti... è successo qualcosa.
3: Sì, è successo qualcosa, perché diciamo che abbiamo riscontrato che non fosse particolarmente, diciamo, on top in confronto agli altri, che invece sono molto più strong, perché comunque
0: abbiamo visto le altre band molto più forti, abbiamo detto dai, facciamo allora qualcosa di più forte,
3: però. Abbiamo avuto degli ottimi concorrenti,
2: volevate spaccare le chitarre anche
3: voi. Volevamo farlo anche noi, ci abbiamo provato, e quindi niente, poi abbiamo cambiato all'ultima esibizione quella al Teatro Giuditta Pasta, abbiamo scelto Bad Romance di Lady Gaga. Anche lì abbiamo cercato di sfondare, però vabbè, comunque. Beh,
0: purtroppo non abbiamo.
2: Lady Gaga comunque è impegnativa.
3: No, più che altro voce e solo chitarra, diciamo che in un teatro immenso, diciamo che proprio ci siamo ritrovati lì del tipo è molto silenziosa questa.
0: Esatto, perché già quando lo provavamo a casa, comunque avevamo la batteria, avevamo tutti gli strumenti, e un po' rientravano i suoni, e già quindi più pieno ci può stare.
3: Però carpe diem, in quel momento abbiamo cercato di tirare fuori tutta la nostra passione.
0: Il divertimento è stato assurdo.
3: Presenza scenica, non potete dirci niente, quella c'è.
1: Infatti, raccontiamola per chi non l'ha visto. Allora, raccontateci un po', perché è stata molto forte la vostra presenza scenica.
3: Beh, sì, siamo arrivati un po' tamarri.
0: Siamo arrivati a tamarri.
3: Molto, io molto Lady Gaga-esca e tu molto con questi occhiali da sole.
0: Esattamente questo, però non ho gli occhiali da sole. Adesso ho quelli normali, altrimenti non ci vedo.
3: Adesso siamo professionali.
2: Non avevi la cravatta, però, credo.
0: Non avevo la cravatta.
3: No, sì, ce l'avevi. Sì, ce l'avevo. E niente,
2: però
3: io...
2: ho creato l'outfit della...
0: Esatto. Per questa occasione.
1: Certo.
3: Io ho tenuto in mano un peluscino che mi ha regalato la nipote della nostra amica Rita, che salutiamo. Ciao, Anna. e me l'ha regalato proprio in quel contesto lì per darmi un po' di carica. Quindi ho voluto tenerlo in mano mentre cantavo, infatti non so se si vedeva, dicevo ma si è visto, no, non si è visto, e quindi niente, è stato molto emozionante, diciamo che io ero già stata su quel palco però per un saggio di danza, quindi molto diversa come cosa. Prima impressione, buio totale, perché c'era buio, cioè eravamo solo noi con le luci puntate, quindi non è che si vedeva qualcosa, però niente, un po' le mani tremanti, forse abbiamo fatto anche qualche errorino, ma ci siamo guardati ad una certa e abbiamo detto dai, sì, stiamo spaccando.
0: Continuiamo lo stesso.
3: Va bene lo stesso. E quindi niente, dai, cioè non è stato, diciamo, un risultato perfettissimo, ma quello che volevamo, cioè divertirci, è stato 100 volte meglio di quello che pensavamo. Sì.
0: Sì, letteralmente quando ci eravamo visti quando eravamo sul palco a suonare, cioè non potevamo guardare il pubblico perché non si vedeva.
3: Niente.
0: Guardo lei. Vedo che lei è super carica. Ok, basta, posso fare quello che voglio. Io mi sto divertendo. Va bene.
3: Possiamo raccontare anche l'aneddoto prima?
1: Quindi
2: sei sul palco?
0: No,
3: che sennò tua madre.
1: No, vogliamo sapere.
2: Sentito la parola sciottina.
3: Allora. Siamo dei rockstar.
0: Sono maggiorenne.
3: Io ero lì perché piangevo perché non avevo voce. ero lì con la tisanina col limone, lui si è fatto uno sciottino, ma va bene così, buonissimo. Perché rock and roll.
2: Giusto,
3: buonissimo,
2: giusto.
3: Quindi anche qui ringraziamo il bar del Giuditta Pasta. No,
0: ma mi serviva carica,
2: si lo fanno secondo me.
0: Ma sì, ma perché serve carica.
2: Sì. Cioè poi ti scalda
1: la giuria, secondo me come sta
3: e la tisana al limone, guarda come scalda
0: la giuria. Allora, l'ho vista, sì, vabbè, insomma, come un giudice normale. Alla fine, in realtà, io non è che so tantissimo di quel ramo, non ho fatto tante robe. L'unica che ho visto è stata questa giuria e una al Musical Day, che mi sono sembrate prettamente molto simili, quindi non posso dire tanto, in realtà.
1: Ma il commento che hanno fatto sulla vostra esibizione...
3: Allora,
1: vi ha lasciato un po'...
3: Era un po' sì, un po' no. Cioè, era esatto, tipo, sì, mi avete fatto schifo, però non ve lo dico.
2: No, dai,
3: no, non lo so, vabbè.
2: Non mi ricordavo questo.
3: Diciamo che... No, si scherza. Però, no, io so solo, mi ricordo bene che qualcuno, non mi ricordo chi in particolare, mi ha detto che mi ci vede nella Black Music. E questa cosa... mi ha, diciamo, portata un po', perché poi ho iniziato adesso a fare il coro della Cattolica, perché faccio quella come università, spinta anche da questo commento, ecco. Quindi ho detto effettivamente forse è un ambito che in cui potrei, diciamo,
1: erano tutti super esperti, quindi sicuramente vi hanno dato dei consigli.
3: Sì,
1: ottimi.
3: Sì, vabbè, comunque diciamo che da quanto so non hanno preso bene il nostro cambio di brano, perché pensavano che magari eravamo, diciamo, più preparati nell'altra, nella prima, in Boulevard. Però vabbè, cioè, secondo me è anche stato carino cambiare, perché comunque...
0: Ma sì, l'avevamo fatto per noi, più che altro, non per gli altri.
3: Sì, sì, diciamo...
2: No, certo, avete fatto bene, se vi sentivate di fare così, avete fatto benissimo.
3: Sì, sì. Poi abbiamo sfruttato l'occasione anche per provare due brani diversi.
1: Avete qualche altro hobby al di fuori della musica, sport, passioni?
3: Vuoi parlarci del tuo spettacolo imminente che stiamo aspettando tutti?
0: Allora, io faccio musical ormai, sono questo qui è il mio secondo anno in accademia. Poi a scuola, per fortuna la mia scuola superiore propone tante alternative extrascolastiche. Una di queste è stato proprio il musical. All'inizio non ci volevo nemmeno andare. È sempre così, ogni cosa, io sono sempre impuntato, non la voglio fare, non la faccio, io voglio continuare con la musica. Poi arriva mia madre, no, devi farlo, vabbè, dai, lo facciamo per mamma. E... grande la mamma. E allora vado e incontro delle persone fantastiche, veramente. C'è il maestro Matteo Cirigliano, lo salutiamo, che lui è proprio una delle persone che è diventata una delle più importanti della mia vita, veramente. Cioè, mi ha ridato una vita.
1: Qual è il tuo ruolo, così?
0: Allora,
1: spieghiamo in questo caso.
0: Ho sempre fatto dei personaggi secondari alla fine. Anche questo qua è uno spettacolino di Natale, dove ripercorriamo Sanremo dagli anni 2020 fino a 1950, facciamo ogni decade.
2: Bello.
0: Non si può dire che è
3: il personaggio femminile.
0: Questo va bene.
3: Si può dire.
1: Non sappiamo.
0: Da un maschio faccio un personaggio femminile. Ok. E sarà molto divertente, sì. Anche sia interpretarlo che anche per quelli che lo guardano.
2: Quindi comunque è uno spettacolo anche, cioè, non dico comico, però c'è da divertirsi, nel senso.
0: Sì, sì.
2: Anche.
0: Allora, era nato come una roba soltanto per il coro, per quelli che cantano. Mm. Però abbiamo detto, dai, ma mettiamoci dentro pure quelli che fanno recitazione. Mm. Allora, vado lì con anche altri miei amici che facevano soltanto recitazione. Abbiamo creato tutto il copione, tutte le varie parti e l'abbiamo animato, ecco.
1: Tu invece come hobby?
3: Allora, il mio secondo hobby, che non so se si può definire hobby, perché dobbiamo capire che cosa vuol dire hobby, però diciamo che coincide con quello che sto facendo accademicamente, perché piace molto la psicologia, infatti sto facendo psicologia e niente, diciamo che è un qualcosa che è molto più intimo, perché in realtà mi piacerebbe tanto in un futuro legare la musica e la terapia, come la mia insegnante fa, Alessia, che certo, è anche musicoterapista. E quindi diciamo che sono entrambi degli ambiti che mi appassionano tanto, e poi diciamo che in un futuro vorrei anche specializzarmi. Adesso spero, non so, però ora come ora penso di specializzarmi sul lato clinico e magari anche più relazionale, perché diciamo che vorrei dare una mano sotto quel punto di vista, perché mi tocca tanto. E nulla, altri hobby, non so, cioè, ripeto.
1: Vabbè, avete già le giornate,
3: sì,
1: diciamo.
3: Sì, sì, sì, siamo tutto tondo alla fin fine.
1: Progetti futuri insieme, non avete ancora in mente magari un brano da scrivere voi, no?
3: Allora, mi ce ne abbiamo di brani, sì, già scritti dal
0: ma io non scrivo dei brani. Cioè, io scrivo più per divertirmi, quindi sono un po' cose da ragazzi, un po' più, cioè, cerchiamo un po' di sdrammatizzare, sì, ecco. Poi vabbè, il progetto che avevo citato prima della grande band sarà una cosa un pochino più seria, cioè cerchiamo comunque di fare canzoni magari anche di protesta, un po' queste cose qua, un po' punk, e vediamo come riusciamo a farle.
2: Avete già individuato qualche nuovo membro o è tutto ancora indefinito?
1: Lui, senti, io lo chiamerei qua Matteo, vieni qua, ormai, vieni qua che ormai ti presenti, vieni.
2: Ufficialmente
1: saluti,
4: buonasera.
1: Allora, raccontaci un po' di te a questo punto.
4: Cosa devo dire? A livello musicale posso dire che è da settembre ormai che sto studiando violino, e qui abbiamo anche la mia maestra di canto. E
3: ci si prova.
4: Esatto.
3: Ci si prova.
4: Vediamo un po' cosa si può
0: tutto
4: tirare fuori.
0: Bisogna scroccare tutto.
3: Sì, no, sì,
2: fino
3: sì, tutto
2: fino all'ultimo. Hai ufficialmente firmato il contratto con i Neon o sei ancora in fase di
4: È ancora una roba molto
2: molto
4: così,
3: si
2: molto
3: sta allenando, okay, allenamento.
4: Sì, sì.
3: Allenamento.
4: Poi okay, decideranno loro se prendermi o no.
1: Sì, è ancora in prova.
2: A quanti membri volete arrivare? Esattamente.
3: Beh, allora ce ne abbiamo di membri.
4: Sì,
3: abbiamo
4: sì,
3: la nostra persone, amica Rita, che si sta allenando anche lei con la batteria, diciamolo, con la vostra batteria.
1: Avere un violino poi, bello.
3: Sì, abbiamo la nostra amica Eleonora, che suona il piano, poi il nostro amico Joe, anche detto Joshua, ma si chiama Giorgio, vabbè, mille nomi, mille personalità, che è il nostro producer, e niente, in realtà suona anche lui, e poi niente, abbiamo anche Omar, che anche lui sta capendo se iniziare a suonare il basso.
2: Beh, siete già
3: e il nostro amico Matteo, che ci scrive i testi,
0: esatto,
3: e si sta impegnando, si sta impegnando a scrivere i testi.
2: Beh, avete un organico
1: pazzesco.
3: Quindi vedremo tra un anno, al prossimo saranno famosi, se i Neon si allargheranno.
2: I Neon saranno,
1: certo,
2: qui,
1: esatto, i Neon si allargheranno sicuramente.
2: Anche voi che ci state guardando, se qualcuno si vuole proporre per,
3: sì, no,
2: per
3: assolutamente,
2: parte,
3: infatti,
2: i casting sono aperti.
1: Cercate qualcosa in particolare, qualche strumento in particolare, oppure no?
3: Ma siamo aperti a tutto, anche perché c'è anche due chitarre, cioè uno, cioè siamo molto.
2: E a proposito di altri musicisti e altri strumenti, volevamo chiedere, questa è una domanda che facciamo a tutti, con gli altri ragazzi che hanno partecipato al contest, se c'è qualcuno con cui avete avuto modo di legare di più o che con cui vi siete trovati bene, siccome eravate tutti sotto lì nei camerini tutti insieme
1: in backstage, sì, tanto tempo per stare insieme.
2: Esatto. Come è stato tutto quello che c'è stato fuori dal palco, sotto il palco, anzi nei camerini?
0: Allora, in realtà alcuni li conoscevamo già per delle vecchie vecchi concerti che avevano fatto, poi lì ci siamo messi a parlare, siamo usciti insieme, insomma, e quindi già qualcuno con cui parlare avevamo oltre a noi due. Poi tutti gli altri ragazzi, visto che erano molto socievoli e quindi comunque non abbiamo avuto nemmeno problemi a socializzare con loro, non abbiamo fatto un gruppone di amici perché eravamo più indirizzati su quello che dovevamo fare noi, cioè inquadrati, dobbiamo suonare, certo, dobbiamo fare questo.
1: Non c'è stato molto tempo.
0: Esatto, non c'è stato molto tempo di socializzare, però sì, cioè
2: C'era qualcuno o alcuni per cui facevate il tifo particolarmente degli altri, che speravate che vincessero?
3: E...
2: Per vostro gusto personale, nulla da togliere ovviamente a tutti gli altri.
3: Eh sì, la ragazza.
4: La ragazzina.
3: Sì, sì, sì.
2: Miriam.
3: Sì, Miriam ci ha fatto... Sì, ci ha fatto...
4: Abbiamo risultato più noi
3: veramente. Sì, sì, sì.
4: No, ma mi ha fatto... Cioè, l'ultima canzone
1: era quella che molto emozionante.
3: Molto emozionante. No, ma anche molto
1: emozionante guardare.
3: Sì, sì, sì. Sia tecnicamente che artisticamente, secondo me, è molto portata. E cioè, poi la cosa che sorprendeva di più era anche la sua età, perché
1: giovanissimo,
4: sì, infatti,
3: assurdo. E poi anche gli altri ragazzi, non mi ricordo il nome, Gaff. E vabbè,
4: in realtà c'erano tanti, veramente
3: troppi, tutti, no, ma tutti
4: anche la cantante gospel, quella che
1: dobbiamo dire che noi abbiamo ammirato la tua energia.
2: Esatto.
1: E lui che ti seguiva nella tua energia. Eravate pochi, ma
2: rendavate come tanti.
3: Esatto. Ci abbiamo provato.
2: Va bene, ragazzi, direi che se non avete altro da aggiungere, avete anche un nuovo membro.
1: L'abbiamo presentato in anteprima.
2: Sì, in anteprima abbiamo spoilerato anche il terzo membro ufficiale dei Neon, che non si chiameranno più Neon probabilmente. Ma
3: ormai non siamo per niente professionali, si può capire questo.
1: Work in progress.
2: Il nome fa parte anche della carriera di una cantante.
3: Ci sto.
1: Potremmo dire, io mi ricordo esattamente, aggiungi questo nome sul copio,
3: cinque minuti prima di salire, proprio nel panico più totale tutti. Però
2: va bene, allora anche tutti voi che ci avete seguito, noi vi ringraziamo. Se volete sapere come si chiameranno i nuovi Neon e quanti saranno, continuate a seguirci, a seguirli, soprattutto supportarli. Noi speriamo ovviamente di vedervi anche in giro su altri palchi, dovunque. Grazie a tutti voi che ci avete guardato su YouTube, a chi ci ha ascoltato da Spotify e sul sito di Radio Orizzonti. Noi vi salutiamo, grazie ragazzi,
1: alla prossima puntata.
2: Alla prossima.
1: Ciao a tutti.
4: Ciao a tutti.

qualcuno fuori dal suo negozio a Grinzane Cavour. Il miliardario americano su X esprime il suo sostegno all'uomo, ora in carcere, attacca la magistratura italiana. Nona notte di attacchi americani contro l'Iran. Lo stretto di Hormuz, con Teheran che annuncia di aver colpito due petroliere che stavano cercando di passare senza il permesso. Le tensioni nello stretto di Hormuz fanno

Oggi Andrew Byrne diventa premio. Carlo III per Tren, ex sindaco di Manchester, diventa il settimo premier della Brexit del 2016. Persiste il calore africano al sud, mentre una forte instabilità in nord. Il ministero della salute ha emesso bollini con emergenza violenza.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno. Saronno estate 2026 non si ferma, eventi e spettacoli fino a settembre. Caronno Pertusella, mancano i sacerdoti, la messa va in ferie. Saronno, non buttiamo via l'acqua. Saronno, ultima settimana per rinnovare l'abbonamento al teatro Giuditta Pasta. E sempre a Saronno, Cascina della Vigna, aperitivo culturale. Ben trovati ai microfoni di questo radiogiornale Anna e alla regia Matteo. Questi i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. L'estate a Saronno prosegue con un calendario ricco di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla metà di settembre. Musica dal vivo, cinema all'aperto, festival culturali, iniziative dedicate allo sport e momenti di aggregazione animeranno la città, rendendo la città protagonista durante tutta l'estate. Fino al 31 agosto prosegue l'apprezzata rassegna Cinema sotto le stelle nel suggestivo cortile di Casa Morandi. Le proiezioni, con inizio alle ore 21:15, per tutto il mese di agosto propongono una selezione di film italiani, europei e internazionali, offrendo l'occasione di vivere il grande cinema all'aperto in un'atmosfera unica. Il programma completo è consultabile sui siti del Cinema Saronno e del Comune. Il 15 agosto alle ore 21 il giardino di Villa Gianetti ospiterà Ferragosto in città, una serata all'insegna della musica dal vivo, organizzata in collaborazione con Pane Liquido. Protagonista sarà il cantautore Giuseppe Spina, che accompagnerà il pubblico in un concerto capace di alternare brani originali e sonorità coinvolgenti, dal blues al country rock, trasformando la serata di Ferragosto in un momento di incontro e condivisione. L'evento è inserito nella rassegna Estate Divina, che da mercoledì a sabato fino a metà settembre animerà il giardino di Villa Gianetti, senza dimenticare street food e birrette artigianali. Caronno Pertusella, mancano i sacerdoti, la messa va in ferie. Per purtroppo carenza di preti fra luglio e settembre sono state previste solo due messe nella chiesa di San Giuseppe della frazione Bariola. Sono già state celebrate sabato 11 e giovedì 16 luglio alle 20:30, quest'ultima in occasione della ricorrenza della Madonna del Carmelo, mentre in agosto non sarà officiata neppure una celebrazione. La sospensione durerà fino a sabato 3 ottobre, quando è in programma la prima messa post ferie. La chiesetta resta comunque aperta per la libera preghiera. Si è arrivati a questa situazione essendoci solo due sacerdoti in città. Non ci sono preti disponibili per Bariola. Celebrare la messa domenicale al momento non è possibile. È però arrivata quella che i fedeli considerano una grazia dal cielo, una vera benedizione. Il sacerdote caronnese Don Ambrogio Giudici ha scelto di ritornare a Caronno, assumendosi l'impegno di celebrare quantomeno la messa del sabato pomeriggio, quella delle 17:30. L'attuale situazione delle risorse idriche nel territorio provinciale non presenta condizioni di emergenza, ma richiede l'attenzione e il senso di responsabilità di tutti. Il Comune di Saronno ha reso pubblica una nota del gestore idrico su come non rischiare di restare a secco. Le elevate temperature, la ridotta disponibilità di riserve di neve e il progressivo calo delle portate dei fiumi, nonché l'abbassamento dei livelli delle falde acquifere, rendono opportuno risparmiare acqua. Si suggerisce di invitare i cittadini ad adottare semplici comportamenti virtuosi, quali evitare l'irrigazione dei giardini, prati, aree verdi nelle ore più calde, limitare il lavaggio di autoveicoli, cortili e superfici esterne con acqua potabile, evitare consumi superflui di acqua. L'estate è il tempo della pausa, ma anche quello in cui si iniziano a fare programmi per i mesi che verranno. Al Teatro Giuditta Pasta, infatti, è già tempo di pensare alla nuova stagione Radici 2026-2027, un cartellone che accompagnerà il pubblico da settembre alla primavera con spettacoli, grandi interpreti ed emozioni da condividere. Prima della chiusura estiva della biglietteria, c'è ancora tempo per rinnovare il proprio abbonamento e confermare il proprio posto in sala. Un gesto semplice che anno dopo anno diventa una piacevole tradizione per tanti spettatori che scelgono di vivere il teatro con continuità. La nuova stagione, ideata dal direttore artistico Andrea Chiodi, propone un ricco percorso tra prosa classica e contemporanea, danza, musica, teatro per le famiglie e progetti speciali. Sul palcoscenico del Giuditta Pasta saliranno alcuni tra i più apprezzati interpreti della scena italiana, oltre alla produzione dei Legnanesi, ai concerti dei pomeriggi musicali e a numerosi appuntamenti dedicati alla danza contemporanea e al pubblico delle famiglie. Giovedì 30 luglio, dalle 18 alle 20, in Cascina della Vigna, via Tognatti, ci sarà l'ultimo appuntamento per la rassegna Aperitivi Culturali, incontri dedicati alla cultura, alla condivisione e all'approfondimento, per confrontarsi e lasciarsi ispirare da storie, idee e cultura immersi nel verde della cascina. Ingresso libero. Le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina e da Saronno 7. Anna con Matteo alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati. Ecco a voi alcune notizie che potrebbero risultarvi utili. La farmacia comunale di turno è in via 4 novembre 60 Uboldo. Il numero telefonico è 02 9678 1176. Cinema sotto le stelle, Arena Casa Morandi, Viale Santuario 2, La città proibita verrà proiettato alle ore 21:30. Solaro, io mi esprimo, laboratori creativi per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 17 anni presso il polo di comunità Regina Elena di Piazza Cadorna, 21, 22, 23 luglio, 28, 29 luglio e 4 agosto, dalle ore 10 alle ore 12. Per informazioni e iscrizioni contattare l'Informa Giovani di Solaro. Saronno, giovedì 23 luglio dalle ore 19 alle ore 22:30 in Viale Amendola, Matteotti Motor Night, esposizioni di auto e moto, area street food, bancarelle, attività dedicate a bambini e famiglie. Saronno, venerdì 24 luglio dalle 18 alle ore 21 presso Cascina della Vigna, via Tognatti, jazz al tramonto, serata di musica dal vivo mentre si gusta un aperitivo in compagnia, ingresso libero. Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, venerdì 24 luglio, vigilia della festa di San Giacomo, ore 21, Santa Messa nella chiesa di San Giacomo, mercoledì 29 luglio, festa di Santa Marta, ore 21, Santa Messa nella chiesa di San Francesco. Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Domenica 26 luglio, festa di Sant'Anna. Ore 17:30, Santo Rosario all'altare di Sant'Anna. Ore 18, Santa Messa, con benedizione degli anziani nella loro giornata mondiale. Comunità pastorale Crocifisso Risorto Saronno, santuario Beata Vergine dei Miracoli. Anche nel periodo estivo verrà ricordato San Carlo Acutis per il primo anniversario della canonizzazione. Ogni prima domenica del mese, ore 17:25, esposizione della reliquia e Santissimo Rosario. Ore 18, Santa Messa e affidamento a San Carlo Acutis, il 2 agosto. Comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, un aiuto concreto per Gaza. Come già fatto precedentemente, la comunità pastorale ha organizzato un'altra raccolta di offerte da destinare alla parrocchia Sacra Famiglia di Gaza. Rivolgersi alla segreteria parrocchiale se interessati, oppure si potrà aderire con un bonifico intestato a parrocchia Santo Pietro e Paolo e causale offerta per Gaza. Saranno tutti giovedì mattina alle ore 10 presso la biblioteca civica un appuntamento settimanale per chi ama lavorare a maglia e uncinetto, del tempo da passare in compagnia e armonia, mani che creano, parole che scorrono. Questo è l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Diamo ora uno sguardo ai programmi della nostra radio per la giornata di martedì 21 luglio. Alle ore 9.30 e 17.05 Orizzonti Magazine, Grifo Group, come proteggere la propria vecchiaia. Alle 10.05 e 17.40 Evergreen con Gisella Viccardi. Alle ore 10.30 in replica alle 19.10 dalla parte del cittadino. Gianni Branca ospita Mauro Rotondi, intelligenza artificiale. Alle ore 11.05 e 19.40 Donna ti voglio cantare con Federica Batignani. Alle ore 11.30 e 18.25 Scuola, Società e Cultura. Antonella Colmegna e Gianni Branca ospitano il professor De Palma. Tutti alla Scala. Prima di chiudere vi ricordiamo il nuovo spazio di ogni mattina. Radio Orizzonti Mix alle 6.15 con le news locali. Alle 6.30 le migliori interviste del giorno prima e alle 7 Buongiorno in Blu. Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

Lo so, ma ricordati che non ho giurato che tornerò. Hai il vizio di parlare male di noi, di me, di come preferivi il Campari ghiacciato.

0: In Blu 2000, news.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario al vaglio, sei positivi. Nuova notte di guerra fra Stati Uniti. Attacco senza precedenti sulla regione di Mosca, 400 i droni lanciati da Kiev, immediatamente. Giovanile, oltre 500 arresti in tutta Italia, scoperti migliaia di profili social che inneggiano alla violenza, sequestrate anche armi e droga. Buongiorno da Antonella Mitola, al vaglio sei posizioni, due poliziotti e quattro operatori sanitari per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino deceduto ieri a Bologna durante un ferro. Sentiamo Davide.
2: Prima usando la vaccina e poi bloccandolo a faccia in giù e legandogli polsi e caviglie, è morto così Abderrahim Fakir, 42enne di origine marocchina, fermato ieri mattina dagli agenti di polizia dopo essere andato in escandescenza in via Svevo nel cuore del Pilastro, quartiere popolare multietnico di Bologna. La sorella e fratello di Fakir parlano di assassino di Stato.
3: Ucciso, sangue freddo, mio fratello. Assassino. Io chiedo giustizia.
4: L'unico fratello.
3: Ma perché non l'hanno portato via?
4: Non è una morte degna, credetemi.
2: Ieri sera parenti e amici si sono radunati per protestare per quanto accaduto. La procura di Bologna acquisirà immagini e video delle bodycam dei poliziotti. L'unità sanitaria locale di Bologna ha invece disposto un'indagine interna per far luce su perché i soccorritori del 118 non sarebbero intervenuti per scongiurare la morte di Fakir. Il sindaco di Bologna ha chiesto ai cittadini di scendere in piazza questa sera. Davide Murgia, linea allo studio.
1: Dopo la condanna del gioielliere che ha ucciso due rapinatori in fuga, il tema della legittima difesa torna al centro della politica e la Lega ha già pronto un nuovo disegno di legge. E noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi, buongiorno.
5: Buongiorno Antonella, fare chiarezza l'invito generale, ma per il centrodestra l'intervento degli agenti è stato adeguato. Il caso di Bologna che abbiamo appena sentito piomba in Parlamento nel mezzo delle roventi polemiche legate alla vicenda Ruggero, con le richieste delle opposizioni di un'informativa urgente da parte del ministro dell'interno Piantedosi. Benzina sul fuoco dunque in un quadro polarizzato nel centrodestra sulla legittima difesa e corsa a coprire la fascia destra, quella presa di mira da legittima difesa, proposta che vede già la presa di distanza di Forza Italia, mentre le opposizioni parlano di un'iniziativa che apre le porte al Far West, mentre nel carcere di Bollate è un susseguirsi di visite da Salvini, già due volte al capogruppo di Fratelli d'Italia Bignami, sulla grazia a Ruggero. Nel centrodestra sarebbero tutti d'accordo, la premier Meloni rivela di aver spinto Nordio a preparare la richiesta al Quirinale, la Fer Ruggero cattura anche l'attenzione di Elon Musk che in un post su X parla di follia e addirittura chiede la condanna di giudice e pubblico ministero. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Ora in Medio Oriente, nuova notte di guerra nel Golfo. Teheran colpisce due petroliere nello stretto di Hormuz. Sentiamo Marco Burini.
6: Muoiono soldati, attacchi moltiplicati. È la logica perversa della guerra che cresce su se stessa, sacrificando vite di giovani uomini e donne in divisa, senza contare i civili. Abbiamo colpito duro l'Iran per onorare i soldati caduti, ha detto ieri sera Trump, annunciando la nona notte consecutiva di attacchi, anche sulla città di Bushehr, dove si trova un'importante centrale nucleare. Ma gli occhi di tutti sono puntati sullo stretto di Hormuz, rotta cruciale del commercio mondiale. Finché ci saranno attacchi non passa sarà nemmeno una goccia di petrolio, avvertono i Pasdaran, che colpiscono i portacontainer e le petroliere che tentano di forzare il blocco. La diplomazia è messa all'angolo, ma poco fa il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha detto che i colloqui indiretti con gli Stati Uniti in qualche modo continuano. Alcune idee ci sono state trasmesse da alcuni mediatori, ha fatto sapere Baghei, che però ribadisce, Hormuz non può essere usato per mettere in pericolo la nostra sicurezza. Marco Burini, linea allo studio.
1: E vanno avanti i raid israeliani sul sud del Libano. Noi ci colleghiamo in diretta con Alessandra Buzzetti. Buongiorno.
7: Sì, buongiorno. Raid israeliani contro postazioni di Hezbollah proprio nei giorni in cui il presidente libanese Aoun è a Washington, ha incontrato il segretario di Stato Rubio e domani incontrerà anche il presidente Trump.

0: sito Aqaba nel sud della Giordania, proprio sul del Mar Rosso, ma è stata anche una, sono anche giornate che importanti rispetto all'altra guerra di fatto in corso in Israele, che è quella dei gli attacchi continui dei coloni verso villaggi palestinesi nei territori palestinesi. E stanotte due residenti di un villaggio sono stati uccisi dall'esercito israeliano, un villaggio vicino a Ramallah, dopo che un gruppo di coloni aveva fatto irruzione nel villaggio rubando il bestiame e sostenendo che fosse sua proprietà. Da incontri che poi sono seguiti, di fatto a morire sono stati due residenti del villaggio. E da Gerusalemme, linea a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Siamo alla guerra in Ucraina, attacco senza precedenti sulla regione di Mosca, 400 i droni lanciati da Kiev. Sentiamo Giorgia Bresciani.
2: Nella notte l'Ucraina ha lanciato sulla regione di Mosca oltre 400 droni, la maggior parte dei quali intercettati e distrutti. Ben 85, ha precisato il sindaco della capitale russa, sono stati abbattuti nelle immediate vicinanze della città. Dal canto loro le forze russe hanno lanciato bombe plananti verso Zaporizhia, uccidendo due persone e ferendone altre 42, tra cui 8 bambini. Colpiti anche Kharkiv e 23 insediamenti della regione. In questo caso i morti sono 4 e feriti 48, tra cui un bambino di un anno. Ed è salito a 10 il numero dei morti in seguito all'attacco contro una nave cargo con mais che aveva appena lasciato il porto di Odessa. L'equipaggio era composto da indiani e siriani, danneggiati anche, secondo il Ministero della Difesa russo, dell'Ucraina. Questa lunga guerra non distrugge solo le vite, ma anche la cultura. A Kiev è stato distrutto il magazzino di una casa editrice dove erano conservati circa 250.000 libri. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: E continua la missione in Ucraina di Monsignor Gallagher, segretario vaticano per i rapporti con gli stati. Sentiamo Rita Salerno.
3: Una missione dal duplice significato pastorale e diplomatico, quella che sta compiendo in Ucraina Monsignor Paul Richard Gallagher, arcivescovo segretario per i rapporti con gli stati della Santa Sede. In occasione delle celebrazioni del 35° anniversario della riapertura delle strutture della Chiesa Cattolica di rito latino, l'inviato di Papa Leone XIV ha pregato per il dono della pace e della giustizia per l'Ucraina e per tutte le nazioni coinvolte nei conflitti. Ieri alla messa nel santuario del Monte Carmelo di Berdichev erano presenti, oltre a tutti i vescovi cattolici di rito latino, guidati dal capo della Chiesa greco-cattolica ucraina, Sua Beatitudine Shevchuk, migliaia di fedeli provenienti da ogni parte del paese. Per la prima volta dall'avvio del conflitto una messa si è svolta all'aperto, alla presenza di più di 3.000 persone. Oggi l'inviato del Papa incontrerà i vertici delle autorità politiche. Rita Salerno, linea allo studio.
1: E siamo ora alla cronaca. Maxi blitz su tutto il territorio nazionale contro le baby gang, oltre 500 arresti. Alessio Orlandi.
4: Sale gioco, giardini pubblici, stazioni ferroviarie, centri commerciali e più in generale tutti i luoghi della Movida. È in questi spazi che sono scattati, nei primi giorni di luglio, controlli speciali della polizia contro le baby gang coinvolte, soprattutto negli ultimi mesi, in numerosi episodi di aggressioni, risse, furti, estorsioni e spaccio. Una maxi operazione in 44 province italiane che ha coinvolto oltre 1.000 agenti. In totale sono stati perquisiti quasi 190.000 giovani. Di questi, 539 sono finiti in manette, tra loro anche 47 minorenni, mentre altri 900 sono stati denunciati. E sono stati sequestrati 700 kg di droga, numerose armi tra pistole, coltelli e storditori elettrici e più di 300.000 euro in contanti. Individuati quasi 1.000 profili social inneggianti all'odio e alla violenza fisica anche contro le forze di polizia e all'uso delle armi da fuoco e da taglio. Due di questi sono stati segnalati all'autorità giudiziaria per l'eventuale oscuramento. Alla polizia il plauso del ministro dell'interno Piantedosi per l'operazione contro la violenza giovanile. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Oggi Andrew Burnham diventa nuovo primo ministro del Regno Unito. Keir Starmer, dopo l'ultimo discorso, ha rassegnato le dimissioni nelle mani di Re Carlo. Burnham, 56 anni, ex sindaco di Manchester, diventa così il 7° premier britannico in 10 anni. E questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Gabriele Mileti, in regia, ad Antonella Mitolo. Una buona giornata.
5: Orizzonti in blu, la radio più vicina a te.

C'è un albergo su questa strada e noi siamo stanchi, come due che hanno viaggiato nel tempo, come due che vanno al quinto Wimbledon. C'è un sacco di cose di cui potremmo parlare, ma preferisco guardarti negli occhi mentre consumiamo la cena. Tu sei così distratta dalle stelle che non ti accorgi quanto sono belle anche le stanze di questo hotel.

mia voglia di andare in America. Evita i tuoi occhi, non dico la verità. La vita non mi ha dato ciò che merito, per quello ho preso mai che sto la carità. Perché la vita dà a chi non merita, dicono i ricchi che i soldi non fanno la felicità. Allora lascia tutta la tua eredità, così magari compro una Cadillac. Ho gli occhi dietro la mano di Fatima, sei bella ma è sporca la tua anima. Non so più cosa pensa né che immagina, ma quello che immagino mi immagina da tutto. Era ora di mettere un punto, ciò che ti ho promesso l'ho distrutto. Non ho mai voluto, ma sono costretto o dovuto, è per come mi hanno cresciuto.

responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Elena Seno. Al vaglio 6 posizioni, 2 poliziotti e 4 operatori sanitari per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino deceduto ieri a Bologna durante un fermo. Per la prima volta la procura ha applicato la nuova norma scudo per gli agenti.
2: Lo hanno fermato prima usando lo spray al peperoncino e poi bloccandolo a faccia in giù e legandogli i polsi e caviglie. È morto così Abderrahim Fakir, 42enne di origine marocchina, fermato ieri mattina dagli agenti di polizia dopo essere andato in escandescenza in via Svevo, nel cuore del Pilastro, quartiere popolare multietnico di Bologna. La sorella e fratello di Fakir parlano di assassinio di Stato.
3: Ucciso, sangue freddo, mio fratello. Io chiedo giustizia.
4: L'unico fratello.
3: Ma perché non
4: l'hanno portato via?
3: L'unico.
4: Non è una morte degna, credetemi.
2: Ieri sera parenti e amici si sono radunati per protestare per quanto accaduto. La procura di Bologna acquisirà immagini e video delle bodycam dei poliziotti. L'unità sanitaria locale di Bologna ha invece disposto un'indagine interna per far luce su perché i soccorritori del 118 non sarebbero intervenuti per scongiurare la morte di Fakir. Il sindaco di Bologna ha chiesto ai cittadini di scendere in piazza questa sera. Davide Morgia, linea allo studio.
1: Iran, nuovi attacchi stamani contro diversi luoghi nella città. Colpite dalla Repubblica Islamica, due petroliere che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz, e sempre Teheran fa sapere che continuano gli sforzi diplomatici con gli Stati Uniti tramite mediatori. Non si arresta il rialzo dei prezzi dei carburanti. In base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio del Ministero delle Imprese del Made in Italy, il prezzo medio dei 0,025 euro al litro per Britannia. Starmer si è formalmente dimesso da primo ministro dopo un incontro con il re a Buckingham Palace e Carlo ha ufficialmente

fa questa operazione della Italia. Tra i chili di stupefacenti sequestrati individuati 900.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate.
1: Lunedì 20 luglio iniziamo un'altra settimana insieme, l'ultima, perché poi la prossima settimana tornerà il titolare di questo spazio estivo, quindi Max Occhiato con me, sono Daniela Lami, c'è Stefano Sciurpi in regia e insieme a lui viaggeremo molto, vi racconteremo una storia particolare, quella di Matthew Eddy, che ha realizzato una vera e propria impresa, una traversata da costa a costa degli Stati Uniti in una maniera che poi vi racconterò, e della serie Viaggi Folli o alternative di viaggio un po' curiose. Quest'oggi vi parlerò del Faralda Green Hotel, ce ne andremo ad Amsterdam ed è un modo davvero singolare per pernottare ad Amsterdam. Parleremo anche di dolci estivi refrigeranti, ma anche di cose molto importanti. Parleremo di sclerosi multipla e di un progetto che aiuta sicuramente i pazienti e anche le loro famiglie.

Cocker, poi Joe Cocker con Unchain My Heart, e continuiamo viaggiando con una storia che mi ha lasciato senza fiato quando l'ho letta. È un qualcosa che è avvenuto parecchio tempo fa, era in più o meno il 2008-2009, ma è una storia che merita di essere raccontata anche a distanza di tempo, anche perché capita a tutti noi di avere dei giorni in cui ci sentiamo stanchi prima ancora di cominciare, in cui ci buttiamo giù per un non nulla, e allora forse in quei giorni dovremmo rileggere la storia di Matt Heddy, un uomo che negli Stati Uniti ha realizzato un viaggio coast to coast dall'Oceano Atlantico in Massachusetts fino alle spiagge della California, Long Beach. Una roba già di per sé molto bella, mitica, che però la maggior parte delle persone realizzano senza troppi problemi, in auto, in moto, i più coraggiosi in bici, ma lui lo ha fatto in un altro modo, e qui vi devo raccontare un pochino la storia di Matt. Affetto da distrofia muscolare, costretto ad usare un ventilatore meccanico per respirare, le uniche parti del corpo che riusciva al tempo ancora a muovere erano due dita della mano. Due dita, ma gli sono bastate quelle due dita per governare il joystick della sua sedia a rotelle, con la quale per l'appunto ha compiuto questa impresa, perché il viaggio è durato 126 giorni, 4 mesi consecutivi su strada. Ogni mattina si svegliava, si metteva sulla sua carrozzina elettrica e con queste due dita la faceva marciare attraversando 12 stati, sfidando pendenze, quelle delle montagne, temperature infernali, quelle dei deserti americani che hanno superato anche i 45 gradi. Sono andati anche in tilt i circuiti elettronici della sua sedia. Ovviamente a fianco a lui c'erano delle persone, una squadra di supporto, tra cui fondamentale il terapista della respirazione che lo tiene in vita, ma la spinta, il motore di quei 5.000 km erano solo le sue dita, e lui le ha usate tutti e 126 giorni. Un'impresa davvero incredibile, che poi è diventata anche un libro. Se andate online vedete ancora delle immagini epiche di quella traversata. Sicuramente una bella lezione di vita proprio per tutti per molto meno, di non poter fare neanche le cose. Invece, evidentemente, la forza della volontà, la curiosità, il desiderio di realizzare i propri sogni possono superare anche degli ostacoli apparentemente insormontabili. Quindi questo era il viaggio eccezionale che vi abbiamo raccontato quest'oggi. Torniamo alla musica.

0: E direi che cade perfetta questa canzone del 2002 dell'Out Family che si intitola High, perché visto che ogni giorno vi propongo un modo davvero singolare dove passare, in cui passare le vacanze, le notti in vacanza, oggi ce ne andiamo davvero in alto, molto in alto. Vi dico subito che è un luogo dove neanche se mi regalassero il pernottamento io andrei mai a dormire perché ho problemi con le altezze, però a livello di curiosità sappiate che ad Amsterdam c'è il Faralda Crane Hotel, il posto dove il concetto di camera con vista viene in qualche modo portato a dei livelli estremi. Siamo in un quartiere particolare di Amsterdam, un'ex zona di cantieri navali a nord della città che è diventata il cuore pulsante dell'arte urbana e anche della creatività olandese. Lì in mezzo svetta una gigantesca gru monumentale, la Gru 13. Fu costruita negli anni 50 e poi per decenni dopo il fallimento dei cantieri è rimasta lì abbandonata. Chiunque ci avrebbe visto soltanto un ammasso di ferro vecchio da dismettere, qualcuno invece più lungimirante e forse anche un po' folle l'ha guardata e ha detto: qui ci facciamo un hotel di lusso. Naturalmente ci ha voluto tanto lavoro, anni di restauri ingegneristici pazzeschi, però alla fine il miracolo è stato compiuto. All'interno della struttura della gru sono state ricavate 3 suite di super lusso disposte a diversi livelli. Non parliamo di camere spartane per operai, ma veri e propri capolavori di design d'interni con vasche idromassaggio, tessuti pregiati, pezzi d'arte unici al suo interno, davvero delle suite molto lussuose. La vera magia, il motivo per cui a quanto pare celebrità e viaggiatori che hanno, diciamo, una certa disponibilità di denaro fanno la fila, pista d'attesa e pagano cifre da capogiro per dormirci, è il fatto che la gru si muove ancora. La gru gira lentamente secondando la direzione del vento. Questo significa che potresti andare a dormire guardando le luci del porto di Amsterdam, svegliarvi la mattina dopo con la finestra che si affaccia sul fiume, quindi una stanza rotante a 50 metri di altezza. E se il brivido di dormire sospesi nel vuoto mentre la vostra camera ruota nel vento non vi basta, sappiate che i creatori del Faralda hanno pensato anche ad un optional per i cuori più forti. Sul punto più alto della gru, proprio sul tetto, c'è una piscina riscaldata all'aperto, una jacuzzi dove potete sorseggiare champagne guardando tutta Amsterdam dall'alto, e i veri temerari possono anche fare bungee jumping direttamente dal braccio della gru, quindi praticamente dal letto al vuoto e poi alla piscina in pochissimo tempo. Insomma, è sicuramente un modo molto estremo per passare le vacanze, molto dispendioso, comunque a livello di curiosità per quel che mi riguarda. Poi voi magari vi mettete in coda e lista d'attesa per prenotare una camera. Sappiate che si chiama Faralda Crane Hotel e ci ha permesso di viaggiare per qualche minuto nella splendida Amsterdam. Arriva Edoardo Bennato, questa è Ogni Settimana.
1: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare e ripartire dall'anno zero.

Bublé con questo brano del 2009. Guardiamo ai giorni d'oggi, è una vera emergenza in moltissime regioni, ma io credo occhio e croce un po' in tutte e soprattutto nelle grandi città, l'emergenza che riguarda i medici di base, i medici di famiglia che mancano. Attualmente sono 37.000 quelli che operano nel nostro paese, ne mancano all'appello oltre 5.700, ma molti di questi 37.000 medici di famiglia stanno andando in pensione e quindi davvero l'urgenza è quella di reclutare nuovi professionisti che poi possano subentrare e coprire questi posti vacanti. Ecco perché la Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale sta proprio lanciando un appello ai giovani laureati in vista del 27 luglio, perché tra una settimana scade il termine per presentare la domanda di partecipazione al concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica proprio per medico di famiglia, che prevede una disponibilità di 2.621 borse di studio. Quindi naturalmente auspichiamo che tanti giovani scelgano di dedicarsi a questo, che è sicuramente un ruolo fondamentale nella vita delle famiglie italiane, sicuramente è un incarico anche usurante, perché i medici di famiglia hanno molti assistiti, quindi sicuramente tante ore di reperibilità, forse meno redditizio rispetto ad altre specializzazioni, però necessario. Quindi sicuramente questi ragazzi troveranno subito poi giovani uomini e donne, dopo la laurea, se sceglieranno questo tipo di specializzazioni, non avranno assolutamente difficoltà evidentemente a trovare poi del lavoro. Speriamo che in tanti insomma decidano di proseguire la loro carriera in questa direzione. Sono le 14:44 minuti, tra un quarto d'ora arriverà l'informazione, abbiamo ancora musica da ascoltare, a cominciare dall'ultimo singolo di Mauro Di Maggio, Il Gallo, Fa Miau.

Chissà se avete già visto Odissea, il Colossal di Christopher Nolan. Visto che parliamo di viaggio, si potrebbe viaggiare molto cercando i luoghi dove è stato girato, perché sono praticamente tutti e cinque i continenti sono stati toccati dalle riprese di questo Colossal con un budget di 250 milioni di dollari. La maggior parte delle riprese è avvenuta nel Peloponneso meridionale, quindi in Grecia. La grotta di Nestore vicino alla spiaggia di Voidokilia è stata la location scelta per l'incontro con Polifemo, ma c'è anche un po' di Italia. Come location italiane sono state scelte le Eolie, è nel comune di Lipari che è stato girato l'incontro con le sirene, mentre nel porto di Pignataro erano ormeggiati 10 velieri d'epoca per le varie scene. Poi altre riprese sono state fatte a Vulcano, agli scogli di Pietralunga e Pietramenalda, a Favignana e poi anche nell'isola di Malta, in Scozia, anche in Islanda, poi in Norvegia anche appunto sono state realizzate alcune scene. In Islanda tra l'altro erano già state ambientate alcune scene di altri due film come Interstellar e Batman Begins, quindi evidentemente insomma zone molto molto care. Insomma, è anche un modo di viaggiare questo, riconoscere vedendo un film i luoghi in cui è stato girato. Insomma, in quasi 3 ore di film di luoghi ne vedremo credo davvero tanti. Tra poco ascolteremo le news, l'appuntamento è quello delle 15, ci ritroveremo con un ospite con la quale parleremo di un progetto che si chiama Vita Smisurata e che ha a che fare con la sclerosi multipla.

0: Estate in Blu 2000.
1: Radio Orizzonti in Blu. La radio.
0: In Blu 2000. News.
2: Buon pomeriggio da Elena Seno, sono 6 le posizioni al vaglio, 2 poliziotti e 4 operatori sanitari per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino deceduto ieri a Bologna durante un fermo. Per la prima volta la procura ha applicato il nuovo scudo per gli agenti. Stasera alle 19 il presidio in piazza lanciato dal sindaco Lepore sarà senza interventi politici. E l'arcivescovo di Bologna, il cardinal Matteo Zuppi, si è detto vicino a chi soffre per quanto accaduto ieri. In una nota cura la sua preghiera, invoca Dio perché in questo momento non prevalgano odio, violenza e strumentalizzazione, ma piuttosto prevalgano rispetto, dialogo e giustizia, indica ancora il cardinale Zuppi, a cui tutti devono affidarsi nel rispetto del diritto e delle istituzioni. Golfo ancora in fiamme con nuovi attacchi statunitensi sull'Iran e Teheran, che ha colpito 2 petroliere nello stretto di Hormuz. Gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno intanto annunciato il blocco marittimo dell'Arabia Saudita, ma proseguono anche gli sforzi diplomatici. I mediatori avrebbero proposto una tregua di 10 giorni. In Ucraina, attacco senza precedenti sulla regione di Mosca, 400 i droni lanciati da Kiev, immediata la replica russa.
3: Nella notte l'Ucraina ha lanciato sulla regione di Mosca oltre 400 droni, la maggior parte dei quali intercettati e distrutti. Ben 85, ha precisato il sindaco della capitale russa, sono stati abbattuti nelle immediate vicinanze della città. Dal canto loro le forze russe hanno lanciato bombe plananti verso Zaporizhia, uccidendo 2 persone e ferendone altre 42, tra cui 8 bambini. Colpiti anche Kharkiv e 23 insediamenti della regione. In questo caso i morti sono 4 e feriti 48, tra cui un bambino di un anno. Ed è salito a 10 il numero dei morti in seguito all'attacco contro una nave cargo con mais che aveva appena lasciato il porto di Odessa. L'equipaggio era composto da indiani e siriani. Nell'attacco sono stati danneggiati. Fugge solo le vite, ma anche la cultura. A Kiev è stato distrutto il magazzino di una casa editrice dove erano posti.

Yen, nuovo premier britannico incaricato a Downing Street. Si attendono gli esiti dell'autopsia che sarà eseguita domani all'ospedale di Eboli per stabilire la causa della morte di Luigi Esposito, sportivo

0: Claudio Baglioni, brano del 1990, si intitolava Noi No. Un paio di settimane fa qui a Roma, presso il Senato della Repubblica, si è tenuto un evento istituzionale dal titolo Oltre la sclerosi multipla, progettare un percorso di vita personale superando la cronicità. E in quell'occasione è stato presentato un progetto che si chiama Vita Smisurata, che per noi è l'occasione per parlare di tematiche molto importanti e per disturbare la nostra ospite. Sono molto felice di avere con noi la dottoressa Doriana Landi, neurologa e ricercatrice presso il Dipartimento di Medicina dei Sistemi dell'Università di Tor Vergata qui a Roma. Dottoressa, buon pomeriggio.
1: Salve, buon pomeriggio, grazie dell'invito.
0: E grazie a lei per averlo accettato. Parleremo appunto di vita smisurata, però se le va, prima di iniziare, anche se insomma immagino i nostri ascoltatori sappiano che cos'è la sclerosi multipla, meglio non dare nulla per scontato. Mi aiuta a spiegare un qualcosa su questa patologia che peraltro, se non sbaglio, colpisce soprattutto noi donne?
1: Sì, la sclerosi multipla è una patologia del giovane adulto, non è una patologia rara, è una patologia oggi relativamente frequente che colpisce, come giustamente diceva lei, le donne in misura maggiore rispetto agli uomini, anche se anche gli uomini possono esserne affetti. È una malattia che di solito ha un'età di insorgenza, dicevo, molto giovanile, inizia tra i 20 e i 40 anni, anche se sempre più vengono descritti dei casi ad esordio più tardivo. La consideriamo una malattia autoimmunitaria, è una malattia nella quale il sistema immunitario in qualche modo perde la capacità di riconoscere cosa è il sé da cosa è il non sé e quindi aggredisce la mielina del nostro sistema nervoso centrale. È una malattia, anche una malattia cronica, per la quale però mi preme di dire che oggi esistono tante terapie che consentono un ottimo controllo di malattia, e rispetto al passato, in cui purtroppo spesso questa malattia si associava al concetto di disabilità, le cose sono molto molto cambiate, perché grazie all'utilizzo delle terapie le persone che hanno oggi una diagnosi di sclerosi multipla riescono a stare bene e a mantenere intatta o pressoché tale la funzione del loro sistema nervoso centrale, e quindi non avere disabilità sul lungo termine. Quindi oggi è una malattia che noi consideriamo, se non curabile, perché diciamo rimane una malattia cronica, sicuramente molto ben gestibile attraverso la terapia farmacologica. Ne deriva da questo che le persone che ne sono affette, se opportunamente diagnosticate e trattate precocemente, possono avere un'ottima qualità della vita. A fronte di questo, tuttavia, la malattia comunque può portare con sé degli esiti neurologici, magari derivanti da una prima ricaduta di malattia, come pure può portare con sé dei sintomi che noi definiamo invisibili, che hanno a che vedere con la funzione cognitiva, possono avere a che vedere con la sfera sessuale, possono avere a che vedere con l'umore, anche perché di per sé trovarsi a gestire in età giovanile una malattia cronica con un potenziale di disabilità sicuramente non ha un impatto importante emotivo sulle persone che ricevono questa diagnosi. Per cui, accanto a sintomi visibili, quelli che noi così chiamiamo, cioè di disabilità vera e propria, che come dicevo per fortuna sono sempre più rari, esiste però un corteo ampio di sintomi invisibili che oggi ci troviamo a gestire, e che probabilmente per le persone che sono affette impattano, diciamo altrettanto, sulla qualità della vita. Sulla qualità della vita del contesto.
0: Lo immagino, perché la disabilità visibile non deve spiegare molto anche all'interlocutore, no? Io credo che sia anche complicato gestire, come lei sottolineava, questa disabilità invisibile. Immagino, quando arriva una diagnosi, con tutte le premesse che lei ha fatto, soprattutto quelle estremamente positive, la ricerca ha compiuto dei passi enormi, sicuramente viene completamente destabilizzata.
1: Sì, è una malattia che spesso viene definita una malattia del contesto, nel senso che è inevitabile che comunque persone molto giovani che si affacciano, no, alla vita, alle progettualità di vita, siano proprio inserite in un contesto familiare anche ricco di persone, che possono essere i genitori se sono molto giovani, possono essere i fratelli, possono essere i partner con cui magari hanno già iniziato una pianificazione, no, di vita o di gravidanza o di genitorialità, eccetera. Per cui tutte queste persone diciamo in qualche modo sono coinvolte, sono invase dalla diagnosi, e ognuno ovviamente fa i conti col proprio vissuto e anche con l'impegno che comunque ci vuole nel supportare le persone che sono poi protagoniste, che sono le persone che hanno questa malattia. Quindi è molto importante la comunicazione non soltanto con la persona che riceve questa diagnosi, ma anche con le persone che le stanno accanto, anche se sta bene, perché le preoccupazioni, i tabù sono propri, no, delle persone, per cui oggi non ma ovviamente hanno tutte le figure a supporto, perché per fortuna la rete, la sclerosi multipla oggi gode di una rete di anche volontariato a supporto molto solida, e il ruolo è quello anche di in qualche modo parlare dei tabù, chiarire che cos'è la malattia, chiarire quali sono le possibilità delle persone con questa malattia e quali sono diciamo, come va affrontata al meglio nel quotidiano, per cui ben vengano questi progetti come questo di cui stiamo parlando oggi, cioè Vita Smisurata, che uno che ha l'obiettivo sia di supportare le persone, le loro famiglie, e in generale comunicare che cos'è la malattia anche all'opinione pubblica. Quindi questi progetti ci aiutano e certo. Ha un nome molto bello questa iniziativa Vita Smisurata, che implica no la sclerosi multipla non le iniziali SM, ma che invece che diventare un limite invece diventa un'opportunità.
0: Infatti è proprio bello, sì, è vero, apre così. È un progetto di sensibilizzazione davvero molto ben fatto, si trovano online dei video anche su tematiche, alcune le ha sfiorate, sicuramente anche l'aspetto dell'intimità, lei parlava anche della gravidanza, ecco, proprio le faccio una domanda banale da ignorante, con la sclerosi multipla si può affrontare una gravidanza?
1: Si può assolutamente affrontare una gravidanza, questo ci hanno detto comunque gli studi fatti negli anni passati, la sclerosi multipla è protettiva rispetto alla riattivazione di malattia, e in più oggi la maggior parte delle terapie che noi utilizziamo sono compatibili anche con il concepimento, ovviamente se opportunamente gestite è opportuno pianificare la gravidanza nel momento migliore della storia di malattia, di vita di quella donna, anche in relazione all'età della donna, ma sia diciamo sicuramente oggi la gravidanza non è più considerata impossibile, anzi assolutamente, e a questo proposito noi al nostro centro sclerosi multipla di Tor Vergata abbiamo in essere un progetto che si chiama SMAMMA, che è un'iniziativa proprio a supporto delle coppie che vogliono affrontare un progetto di genitorialità, un'iniziativa multidisciplinare in cui collaboriamo anche con ginecologi ostetrici, con gli psicologi e con tante altre figure che ci aiutano proprio nella gestione del percorso di maternità.
0: Ecco, questa parola supporto che è tornata tante volte, no? In questi minuti che stiamo parlando è una parola estremamente rincuorante, perché io appunto dicevo si rimane destabilizzati, è fondamentale avere dei punti di riferimento interni alla famiglia e negli specialisti, è un lavoro d'equipe, lei ce lo diceva dottoressa Landi, sono tante le figure coinvolte, però insomma sapere che si può affrontare tutto insieme.
1: Sì, diciamo, noi siamo molto fortunati proprio perché la sclerosi multipla è stata pensata come un network multidisciplinare, si lavora da anni per mettere la persona al centro e supportarla con tutta una serie di figure chiave, come diceva lei, in equip, proprio perché è in una patologia cronica in cui la persona attraversa la malattia attraversa le fasi della vita di quella persona, pensiamo per esempio dall'età adolescenziale alla menopausa, se pensiamo alle donne. La vita delle persone cambia, la malattia resta la stessa, e quindi i centri sclerosi multipla devono adeguarsi all'evoluzione, no, della vita di quella persona attraverso tutto il suo percorso esistenziale, quindi tutte le esigenze che potrebbero sopravvenire, che non possiamo prevedere all'inizio della malattia, proprio perché la via è una vita vissuta insieme, e quindi come no, si legge anche sul sito di Vita Smisurata, sostanzialmente un viaggio che facciamo insieme con tutti i vari attori e le persone che entrano ed escono in questo viaggio, ma l'importante è che ci sia appunto una linea.
0: Si può iniziare anche online proprio attraverso i contenuti di Vita Smisurata. Dottoressa, lei è stata chiarissima, dobbiamo assolutamente risentirci per continuare a parlare anche di queste tematiche, se le va.
1: Volentieri, molto, molto volentieri.
0: grazie infinite e buon lavoro.
1: Arrivederci, buon lavoro.
0: Grazie.

0: Estate in blu 2000. Disco in blu 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Speed Demon di Justin Bieber.

Ed è proprio questo il titolo del nuovo brano di Justin Bieber che ci accompagnerà per tutta la settimana, Disco in Blu 2000 della settimana. Peraltro Justin Bieber che ieri è insieme a Madonna, Shakira e poi anche i BTS ha riempito il discusso, devo dire, perché molti pareri discordanti ho sentito sull'halftime, l'halftime show della finale dei campionati del mondo, quindi questo intervallo più lungo, molto più lungo del solito, una mezz'ora all'interno della quale è stato allestito questo show con la direzione artistica di Chris

avete forse sentito, perché insomma è una notizia piccolina piccolina, poco fondamentale nella vita, però tanti ne parlano. Credevamo noi italiani di essere maestri dell'ironia, quelli che strappano un sorriso a tutti, e invece secondo uno studio, ma ricordo anche lo scorso anno uscì l'edizione evidentemente dell'anno scorso di questo stesso studio, ci trovavamo più o meno a fare le stesse considerazioni. Ebbene, questo studio è stato condotto su 6.000 persone di 30 paesi del mondo, e secondo questo studio l'Italia è solo al 28esimo posto tra i popoli più divertenti, tenendo conto che ne hanno preso in considerazione 30, siamo proprio in basso in classifica. A dominare la classifica, e anche qui permettetemi di essere un po' scettica, comunque troviamo Repubblica Ceca, Portogallo e Irlanda, dove questi sono i paesi più ironici. Qui ridere

è un'arte. Il nostro umorismo invece non è evidentemente capito, forse perché è fatto di dialetti, gesti, espressioni che all'estero non sono comprese, perdono senso. Naturalmente 6.000 persone in 30 paesi, insomma, è un campione, non mi sembra poi così ampio. Comunque sappiamo che evidentemente Repubblica Ceca fanno ridere tanto.

Pepper. E sono le 15:47 minuti, quindi si avvicina tutto sommato anche l'orario della merenda, che d'estate deve essere fresca. Allora, prima di salutarci, continuiamo a viaggiare come facciamo ogni giorno in questa fascia oraria, ma viaggiamo tra le specialità tipiche dell'estate delle regioni italiane, perché si fa presto a dire gelato, ma ogni regione ha le sue varietà. Ad esempio in Piemonte c'è il pinguino, che nasce proprio a Torino negli anni 30, è uno dei primi gelati italiani su stecco, base di crema fior di latte ricoperta da uno strato di cioccolato fondente che si solidifica diventando croccante, buonissimo. Non conosco, non ho mai assaggiato la panera, specialità genovese a metà strada tra gelato e semifreddo. Si prepara con panna fresca montata, zucchero e caffè, ottenuto in questo caso con una miscela molto molto concentrata, consistenza morbida, spumosa, il sapore unisce la dolcezza della panna all'aroma intenso del caffè, deve essere buonissima. In Toscana si può assaggiare la pesca ripiena al gelato, in Umbria il semifreddo al sagrantino, semifreddo appunto con questo sapore inconfondibile dato da una riduzione del vino sagrantino di Montefalco, quindi profumo e leggere note fruttate a questa preparazione molto fresca. O ancora nelle Marche la crema fredda all'anisetta. L'anisetta è il liquore all'anice tipico marchigiano, il risultato è una crema fredda al gusto delicatamente aromatico, spesso completata con granella di mandorle. Qui a Roma dovete assaggiare la grattachecca, in Abruzzo c'è una versione estiva del parrozzo, il parrozzo che è insomma il dolce tipico abruzzese molto consumato ad esempio durante le feste di Natale, si veste in estate con gelato semifreddo, più o meno insomma la forma è la stessa, ma il ripieno evidentemente è molto molto più fresco. E ancora lo spumone napoletano, dessert gelato composto da più strati di gelato alla crema e al cioccolato arricchiti con canditi, frutta secca o gocce di cioccolato. In Puglia ad assaggiare il caffè leccese preparato con espresso appena fatto, versato su ghiaccio e latte di mandorla, buonissimo. E poi in Calabria il tartufo di Pizzo, due gusti di gelato, generalmente nocciole e cioccolato, modellati a mano intorno ad un cuore di cioccolato fuso, il risultato è davvero meraviglioso. Potrei continuare per ore, ma mi devo fermare nelle due isole principali, quindi la granita siciliana, poco da aggiungere, sicuramente l'avete assaggiata tutti, e la carapigna sarda, un antico sorbetto preparato con acqua, succo di limone e zucchero, lavorati in sorbettiere tipiche, poi raffreddate con ghiaccio e sale. E quindi ce n'è per tutti i gusti, regione che vai, gelato, semifreddo, sorbetto che trovi. E a questo punto non mi rimane che augurarvi buona fresca merenda, se avete voglia a questo punto di mangiare un gelato. Vi ricordo alle 16 il prossimo appuntamento con l'informazione e che domani naturalmente torneremo. Io ringrazio infinitamente la nostra ospite, la dottoressa Doriana Landi, Stefano Sciurpi che era in regia, e a tutti voi che ci avete seguito regaliamo l'ultima canzone, anzi la penultima, è Le Madonna.

0: le parole dell'estate. Dell'estate.
1: L'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno... Un saluto da Sergio Valsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
2: Il meglio di
0: La Biblioteca di Gerusalemme. La colonna sonora dell'estate di In Blu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
3: Quest'estate rallenta. Riscopri il piacere di leggere, il tempo per approfondire e capire il mondo, pagina dopo pagina. Con Avvenire, su carta in digitale, hai sempre con te analisi, approfondimenti e punti di vista autorevoli sulla realtà. Approfitta dell'offerta speciale. Abbonati per 3 mesi a un prezzo vantaggioso. Per informazioni, chiama al numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it. Avvenire, per capire il mondo oltre le notizie.
4: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto, è cura e attenzione, è la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
0: In Blu 2000 News.
5: Buon pomeriggio da Elena Seno. Al vaglio 6 posizioni, 2 agenti e 4 operatori sanitari per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino deceduto ieri a Bologna durante un intervento della polizia. Per la prima volta la procura ha applicato la nuova norma scudo per gli agenti. Stasera presidio in piazza senza interventi politici. Il cardinal Zuppi, arcivescovo di Bologna, vicino, nella preghiera a chi soffre per quanto accaduto ieri, invoca Dio perché non prevalgano odio e strumentalizzazione, ma dialogo e giustizia. Golfo ancora in fiamme con nuovi attacchi statunitensi sull'Iran e Teheran, che ha colpito 2 petroliere nello stretto di Hormuz. Gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno intanto annunciato il blocco marittimo dell'Arabia Saudita, ma proseguono anche gli sforzi diplomatici. I mediatori avrebbero proposto una tregua di 10 giorni. Hamas ha annunciato l'elezione di Khalil el-Aliyah al nuovo leader del gruppo. Succede a Sinwar, ucciso nella striscia dall'esercito israeliano nell'ottobre del 2024. La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità e questa è la sfida che abbiamo davanti, lo ha detto Andy Burnham, 56 anni, nuovo premier incaricato da Carlo III nel suo primo discorso davanti a Downing Street. Papa Leone XIV si è recato questa mattina in visita privata alla comunità monastica all'abbazia di Monte Cassino, dove si è fermato in preghiera sulla tomba di San Benedetto, affidandogli la propria implorazione per la pace nelle regioni del mondo segnate dal sangue e dal conflitto. Il pontefice ha poi pranzato con la comunità ed è rientrato a Castel Gandolfo, lo ha reso noto la sala stampa della Santa Sede. Maxi blitz della polizia su tutto il territorio nazionale contro la criminalità giovanile, trovati i profili social inneggianti alla violenza.
6: Sale gioco, giardini pubblici, stazioni ferroviarie, centri commerciali e più in generale tutti i luoghi della movida. È in questi spazi che sono scattati, nei primi giorni di luglio, controlli speciali della polizia contro le baby gang coinvolte, soprattutto negli ultimi mesi, in numerosi episodi di aggressioni, risse, furti, estorsioni e spaccio. Una maxi operazione in 44 province italiane che ha coinvolto oltre 1000 agenti. In totale sono stati perquisiti quasi 190.000 giovani. Di questi, 539 sono finiti in manette, tra loro anche 47 minorenni, mentre altri 950 54 sono stati denunciati. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati oltre 700 kg di droga, numerose armi tra pistole, coltelli e storditori elettrici e più di 300.000 euro in contanti. Individuati quasi 1.000 profili social inneggianti all'odio e alla violenza fisica anche contro le forze di polizia e all'uso delle armi da fuoco e da taglio. Due di questi sono stati segnalati all'autorità giudiziaria per l'eventuale oscuramento. Alla polizia il plauso del ministro dell'interno Piantedosi per l'operazione contro la violenza giovanile. Alessio Orlandi, linea allo studio.
5: E con questo servizio termina il nostro radiogiornale. Grazie per l'ascolto.
0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
2: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati. A quest'ora del 20 luglio 1969, diciamo che gli astronauti della missione Apollo 11 avevano altri pensieri, che il modulo lunare Eagle aveva toccato il suolo, no? L'aquila era atterrata. E poche ore dopo Neil Armstrong sarebbe diventato il primo essere umano a camminare sulla Luna, no? Con quella storica frase sul grande passo per l'umanità. Un evento a cui noi crediamo, seguito in diretta da oltre 600 milioni di persone entusiaste, perché quell'epopea lì, la cosiddetta Race for Space, dove Stati Uniti e Unione Sovietica si contendevano primati e dove gli americani erano stati a lungo inseguitori, è stato uno di quei momenti eclatanti che hanno segnato un prima e un dopo e che hanno formato proprio generazioni intere di aspiranti astronauti, ingegneri, tecnici, matematici, insomma persone appassionate di cose spaziali. E appunto il 16 luglio è il giorno in cui il sogno spaziale per eccellenza ha preso il volo. Poi Francesco Filippi regia non l'hanno preso come astronauta, ma questa è un'altra faccenda. Apro e chiudo parentesi. Noi ci crediamo che sia successo e non che sia una montatura, perché semplicemente se fosse stato, come no, si dice, insomma, una messa in scena con Kubrick, regista di quel di questa grande truffa spaziale, ma secondo voi sarebbe possibile mantenere un segreto che ha coinvolto evidentemente tante persone per essere realizzato e messo in scena per così tanto tempo, senza che nessuno, magari anche soltanto in punto di morte, no, avesse un ripensamento o un pentimento o decidesse di vuotare il sacco? Così, semplicemente la buttiamo lì. Le parole dell'estate. La prossima ora di musica, intanto la passiamo insieme. Partiamo.

0: nome di una chitarra, Sam Fender, cantautore che arriva dal nord dell'Inghilterra e non ha niente a che vedere con quella chitarra, anzi la sua preferita è quella della concorrenza. Qui con Olivia Dean, e mi piace un sacco il mood di questa Rain Me In, le parole dell'estate. Un mondo completamente diverso è quello del software libero, un mondo che nel corso degli anni è diventato molto meno complicato di quanto non fosse agli inizi, no? Penso a Firefox che usiamo per andare su internet, penso a VLC che è un lettore multimediale che apre praticamente qualunque formato audio e video, penso a LibreOffice, una suite da ufficio completa, quindi documenti, fogli di calcolo, presentazioni, che è alternativa libera a Office, o GIMP, l'editor di immagini potente, sicuramente gratuito, utilizzato molto spesso come alternativa open source a Photoshop. Magari sono nomi che suonano familiari, sono programmi che tante persone utilizzano ogni giorno, e lo scorso ottobre abbiamo parlato proprio di software libero in occasione del Linux Day italiano, una giornata fatta da nerd per le persone, diciamo, non addette ai lavori, ma c'è molto di più dietro. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
0: Volevo invitarvi virtualmente il prossimo sabato 25 ottobre per l'edizione numero 25 di Linux Day, che è la più grande manifestazione italiana, la principale manifestazione italiana dedicata al software libero, alla cultura aperta e alla condivisione. Ne parliamo con uno dei membri del direttivo di Italian Linux Society, Daniele Scasciafratte. Buon pomeriggio e bentrovato.
2: Salve a tutti.
0: Ho detto bene, no? La principale manifestazione.
2: Sì, siamo arrivati a 48 eventi in tutto il paese quest'anno. Prima del Covid erano un pelino di più, però rimane lo zoccolo duro di 48 eventi diffusi su tutto il paese, non sono pochi se ci pensiamo come evento tutti gli anni, quindi 48 gruppi locali che organizzano e quindi a disposizione di tutti con eventi gratuiti, a disposizione di tutti, organizzati proprio dai stessi membri, quindi non sono cose complesse da università, mettiamola così, anche se alcuni eventi sono università, però sono organizzati da tutti, quindi gli argomenti sono di qualunque tipo, a scelta proprio degli stessi partecipanti.
0: Quindi organizzati da tutti e rivolti soprattutto a tutti, perché poi c'è un po' quest'idea, no, che il mondo di Linux, che è una di quelle parole che ormai per sentito dire conosciamo un po' tutti quanti, però si porta dietro quest'aura di una cosa complicata, una cosa da nerd, una cosa che devi essere esperto di computer. Una volta era così, probabilmente.
2: Una volta era così, ma oggi con internet la banda larga ha cambiato tutto, i social network hanno dato un altro aiuto e successivamente adesso c'è tutta questa esplosione, dopo gli smartphone ovviamente, dell'intelligenza artificiale che sta esplodendo con tutte le tecnologie open source che sono ovunque, perché noi dobbiamo ricordarci che i satelliti nello spazio hanno Linux, hanno tecnologie open source. Se la nostra automobile, che adesso è Android Auto, che è Android, ricordiamoci, è basato su Linux nuovamente, quindi siamo circondati da software open source letteralmente, perché dopo tutto la definizione di open source noi nel nostro sito linux.it che abbiamo anzi recentemente sistemato e aggiornato per renderlo proprio più fruibile, perché prima era troppo tecnichese, dovevamo semplificarlo. Proprio per questo motivo specifichiamo cos'è un software libero o open source in quattro parole, ovvero deve corrispondere a quattro termini: usabile, analizzabile, modificabile e condivisibile. Quindi diciamo che la premessa così dell'open source oggi si espansa in molti altri contesti. Pensiamo a Wikipedia, no? Wikipedia non è un software, però sfrutta la stessa, diciamo, definizione, no? Quindi il concetto di essere libero, e quindi chiunque può accederci, utilizzarlo, modificarlo e farci qualcosa, lo rende quello che è oggi, ovvero diffuso praticamente ovunque, in tutti i nostri smartphone oramai, per dire, hanno software open source. E quindi è importante.
0: Fammi capire, e il fatto che open source molto spesso significhi gratuito, no? Cioè Linux, io lo metto sul computer, non ho una licenza da pagare. Cioè dove sta la fregatura? Come fa ad andare avanti un sistema dove nessuno paga?
2: Beh, allora ci sono varie soluzioni, diciamo. Anch'io per lavoro sviluppo sia software open source che non, e questo non vuol dire che ci siano dei software open source che sono delle fregature, nel senso spesso ci sono sia delle aziende dietro o persone che vengono, diciamo, sovvenzionate sia da enti che da aziende per portare avanti il progetto perché lo utilizzano. Quindi ci sono varie tipologie di accesso gratuito. Il fatto che sia gratuito rientra al fatto che sia condivisibile, ma anche che sia utilizzabile da chiunque senza nessuna diciamo, restrizione, perché tecnicamente potrei anche far pagare un software open source, perché nella licenza c'è scritto che deve essere gratuito, deve essere libero. Quindi una volta che io ho avuto accesso, diciamo, al progetto, al codice, chiamiamolo come vogliamo, posso farci quello che voglio. Questo significa open source. Quindi ci sono varie definizioni. Quindi installare Linux sul proprio portatile, per dire, che è classicone, ricordiamoci che Windows 10 è oramai non è più supportato da Windows, sì, da Microsoft, da meno di una settimana. Infatti ci sta il sito endof10.org che spiega proprio come fare e migrare ad altre soluzioni che siano alternative proprio a Windows, e siamo anche noi come associazione tra i supporter di questa realtà,
0: per evitare di buttare un computer, insomma.
2: Esatto, sì, l'obsolescenza programmata è un problema, tant'è che noi insieme alla Free Software Foundation Europe recentemente abbiamo rilanciato anche il sito Refund for Freedom, ovvero noi quando compriamo un portatile di solito ce lo troviamo con Windows di fabbrica, non possiamo farci niente, invece si può richiedere il rimborso, tanto che questa pratica ogni produttore la rende così oscura, complicata, che in confronto ci sono cose molto più semplici, e quindi abbiamo deciso insieme a proprio l'ente europeo, diciamo, di realizzare un portale per portare l'esperienza italiana, perché è nata in Italia, c'è stato un italiano che per primo ha fatto questa campagna documentandole proprio con i suoi casi, e è stata diventata adesso una campagna europea. Quindi l'accesso al software open source oramai è alla portata di tutti, non è più come una volta un rito voodoo
0: sì,
2: che
0: certo,
2: nessuno sa
0: uno sciamano,
2: cosa fa,
0: certo.
2: Sì, cioè pure io ho cominciato a usarlo che era il 2009, facevo il quinto anno delle superiori, per dire, e quindi era molto difficile all'epoca, si usavano i CD, non c'erano ancora i DVD, e oggi basta una pennetta, è molto più semplice, la installi, anzi non c'è neanche bisogno di installarlo, e qualunque cosa funziona e in modo molto semplice, non è più proprio come prima che devi sapere già l'inglese, per dire. Ad oggi anche questo scoglio è oramai inesistente.
0: Tra l'altro,
2: è tutto tradotto.
0: Correggimi se sbaglio, molti dei programmi che utilizziamo, che utilizzavamo magari su Windows, c'è anche su Linux, Firefox per navigare.
2: Firefox è uno dei più grandi classici, ma ce ne sono moltissimi, ad esempio WLC, che oramai è diventato il meta player più diffuso al mondo, è nato su Linux, adesso c'è anche l'app per telefono da diversi anni,
0: okay.
2: Poi c'è Audacity, che è uno dei software che viene utilizzato di più nel mondo musicale proprio per la post-produzione. Io quando registravo il mio podcast l'ho utilizzato per 4 anni ogni settimana per modificare il mio podcast. Quindi ci sono delle soluzioni open source che oramai sono a livello professionale, che vengono spesso un po' ignorate perché proprio sono gratuite. Sì, il concetto, io allora ottengo qualcosa di qualità, non è detto.
0: Come se gratuito fosse sinonimo di scadente, ma in realtà non è così. Il Linux Day nasce anche e soprattutto forse con questa idea, un evento annuale no profit ogni quarto sabato di ottobre per divulgare e per far toccare con mano le persone. Cioè, se io vengo in uno dei posti, in uno degli eventi Linux, posso, che ne so, portarmi il computer e voi mi mettete Linux?
2: Esatto, sì, è una delle attività più comuni, c'è chi, per dire, organizza delle LAN party, ovvero si gioca tutti insieme, perché spesso nell'università c'è accesso alle aule informatiche, allora mettono tutti, si gioca allo stesso videogioco di corso, spara tutti insieme, si fanno i tornei, oppure si fa divulgazione. Per dire, nel mio Linux Day qui abbiamo 6 presentazioni solo la mattina, e passiamo da un argomento all'altro, si passa dall'IA alla privacy, poi come riciclare proprio un vecchio computer e ad altre soluzioni, ad altre spiegazioni, diciamo, noi diciamo presentazioni, perché ogni volontario dice: io voglio parlare di questo argomento, è interessante, lo ritenete anche voi del gruppo, e si fa la presentazione. Quindi il programma nasce dal basso, e quindi si può accedere proprio andando all'evento, non ti trovi il professorone che ti viene e ti spiega la qualunque, ma ti trovi una persona come tutte le altre che ti parla della sua passione.
0: Tu cioè, vicino di casa,
2: parlare.
0: Certo.
2: Sì, mi ricordo, c'è stato una volta che parlò di come è nato un concetto di macchina di automobile intelligente, ovvero dei primi esperimenti per avere un media center all'interno della macchina, e poi spiegava come c'era Linux. Cioè si passa da argomenti completamente diversi, e il fatto di avere 48 eventi dimostra che c'è un certo interesse e attività nel nostro paese, perché spesso si pensa che l'Italia è molto arretrata tecnologicamente, no? E invece Linux Day dimostra che anche dei gruppi locali, che spesso si incontrano anche una volta al mese, fanno eventi nelle scuole, hanno degli hack lab, pub lab insieme, fanno attività di vario tipo, anche riciclare proprio vecchi computer per donarli alle scuole a chi ne ha bisogno. Cioè, io ho un vecchio computer, lo butto, no, lo do a qualcuno che lo rimette a posto, lo dà a chi ne ha bisogno, no? È un riciclo, è economia circolare, è positivo. E questo, la nostra associazione dà supporto ai vari enti, diciamo associazioni su tutto il territorio, per portare avanti queste attività.
0: E scusate se è poco, tra l'altro fammi sottolineare che l'accesso al Linux Day è sempre libero e sempre gratuito in tutta Italia, insomma, quindi
2: sì. Assolutamente, spediamo ogni anno pacchi di gadget a tutti gli incontri con i nostri adesivi, e quindi ci possiamo assicurare che è tutto gratuito, perché i gadget li spediamo noi come associazione, che siamo fatti di iscritti di tutto il paese, che anche noi siamo sia professionisti che appassionati o entrambi di quello che riguarda proprio il concetto di open source, perché viene chiamato Linux Day, ma in realtà è un nome, perché è un'ombrella a tutto quello che riguarda l'open source. Non è difficile trovarsi una presentazione proprio di Wikipedia, tema, okay, no? Quindi è un argomento molto vasto che minimizzarlo come Linux può essere, diciamo, riduttivo.
0: Quindi Linux Day nasce nel 2001 come appuntamento annuale per riunire le forze di tutte le persone attive nel movimento del software libero, no? Dell'open source, e in particolare di Linux, una rete di eventi decentralizzati in tutta Italia, organizzati in autonomia da gruppi di persone volontarie e appassionate, ed è il più grande evento italiano sul tema, con migliaia di visitatori, una tradizione da non perdere. Tra l'altro l'accesso a Linux Day è sempre libero e gratuito, aspettando il prossimo a questo punto. Un'infornata di talk, workshop, assistenza tecnica, gadget, dibattiti, dimostrazioni pratiche con la community intera che si attiva. Appuntamento sabato 24 ottobre per il Linux Day 2026.

0: myself. C'era grande attesa per questa Is It Cool da quando Steve Lacy e SZA avevano buttato lì, insomma, che stavano facendo qualcosa insieme. Il disco esce questo venerdì, siamo nel mondo della Gen Z, 2 Grammy Awards all'attivo per Steve Lacy, 2 canzoni nello Spotify Billion Club, il riconoscimento ufficiale che Spotify assegna a quelle canzoni che superano 1 miliardo di stream. È di fatto una Hall of Fame digitale che celebra, diciamo, l'impatto globale straordinario che certi artisti riescono ad avere. Parlando di impatti straordinari, l'intelligenza artificiale è il tipo di tecnologia che sta cambiando di sicuro le carte in tavola in diversi settori. Potenziale enorme, ma anche problemi, no? Che semplicemente prima non c'erano e che sono figli proprio di queste possibilità tutte da scoprire. Riascolta.
1: Estate in Blu 2000.
0: Cioè, immaginate di poter parlare con una persona cara che non c'è più grazie a un avatar digitale creato dall'intelligenza artificiale. Non è più fantascienza questa, è la nuova frontiera discussa e controversa pure, che è tornata un po' alla ribalta in questi giorni, e tutto parte dalla California, cioè questa startup che sta facendo scalpore, no? È una piattaforma in cui gli avatar di chi non c'è più dialogano con chi è rimasto sfruttando pochi minuti di filmato e un algoritmo, intelligenza artificiale, appunto, tutto il cucuzzaro. E il caso è esploso con uno spot virale, protagonista una donna che col suo telefonino parla con la versione digitale della madre scomparsa, no? Poi coinvolge anche il figlio che cresce, insomma, nell'idea di avere questa nonna virtuale con cui interagire, e in pochi giorni il video è andato su a oltre 40 milioni di visualizzazioni, una pioggia di iscrizioni, la promessa di riabbracciare i nostri cari. È una promessa che seduce, è una promessa che inquieta pure, e l'infrastruttura di questo servizio fa fatica a reggere l'ondata delle richieste. Adesso vediamo come reggono anche l'ondata delle polemiche, perché non ci è voluto tanto per tirare in ballo Black Mirror, no? Ricordate la serie TV che racconta questo futuro distopico, dove il dolore diventa business, il confine tra il conforto e l'illusione è molto molto sottile. Perché poter parlare con un parente che non c'è più, con una persona cara che non c'è più, significa mettere in campo domande mica da poco. Cioè, tipo, banalmente, a chi li controlla questi avatar? Come vengono addestrati? Con quali informazioni? Prese dove? Cioè, siamo sicuri che dicano poi alla fine cose che le persone in vita avrebbero detto veramente? Chi garantisce il rispetto della volontà del defunto? Chi garantisce e tutela la privacy della famiglia? Adesso parlare di garante della privacy in questi giorni è un po' complicato. Comunque, non è la prima volta che la tecnologia si spinge su questo terreno, no? Il tema della memoria robotica è sempre più attuale, e come se non bastasse ci sono aziende che puntano sul modello di abbonamento, per cui già te lo puoi immaginare, no? Passato il primo, che ne so, mese gratuito, il primo semestre gratuito, che fai? Vuoi davvero smettere di parlare con i tuoi genitori che non ci sono più? Perché il ricordo che diventa servizio a pagamento non è facile da digerire, e siamo d'accordo, no? Però non dovremmo mai perdere di vista che non è una questione di tecnologia buona, tecnologia cattiva, non è coscienza, non è sensibilità. Stiamo parlando di un algoritmo avanzato, sofisticato, tutto quello che vuoi. Un algoritmo che imita, cioè, ma non è che capisce davvero. Poi sono sicuro che qualcuno possa anche trovare comunque conforto anche in uno scenario così, no? Però ci sono pure quelli che giustamente provano a far aprire gli occhi sul rischio di dipendenza emotiva, di manipolazione, addirittura di sfruttamento commerciale del lutto. Non è che tua nonna avatar ti racconta finalmente l'ingrediente segreto del ragù della domenica, no? Se nessuno prima trasferisce questa informazione all'algoritmo, potrà avere lo stesso viso, sicuramente la stessa voce, ma al di là del ciao come stai, cioè, vedo poca roba, poca empatia, poca possibilità di interazione. Andava bene da bambino, che sembrava un tipo di fantascienza in cui credevamo, no? C'era il padre di questo Hiroshi Shiba, che era ovviamente un super dottore, scienziato, eccetera, eccetera, che temendo per la sua vita, visto che aveva scoperto una civiltà aliena, e se non mi ricordo male aveva preso pure non mi ricordo cosa di loro, e insomma questo dottore, professorone, aveva trasferito tutta la sua conoscenza in un supercomputer. Magari qualcuno se lo ricorda, Gigrobo d'acciaio, col professore dentro al monitor. Però adesso che siamo tutti un po' più cresciuti e che la fantascienza sta provando ogni giorno di più a entrare nella vita reale, non sembra mica poi tutto così incredibile e bellissimo, perché di sicuro il dibattito sull'aldilà digitale è vivo e vegeto, anche se poi almeno fino ad oggi

0: di una persona cara che non c'è più, che dovrebbe essere una carezza per chi resta, possa trasformarsi in uno strumento di marketing, perché di questo stiamo parlando, insomma, senza girarci troppo intorno, ma ci torniamo ancora perché sono questi gli argomenti e soprattutto le magagne che ci piace raccontare.
1: Chiaramente quando si parla di intelligenza artificiale il quadro è in evoluzione continua, come dire, per quando ripartiremo ad ottobre ci saranno sicuramente tante novità di cui raccontare, sempre perché la tecnologia è un po' come un mare impetuoso, dove è importante, non dico imparare a nuotare bene, ma quantomeno imparare a reggersi a galla, perché sennò la corrente ti trascina via. Le parole di In Blu 2000.

piacerebbe poter dire non ancora no? Mi piacerebbe fare il coro per Ivano Fossati, perché significherebbe solo un altro che è tornato, no? Che poi io non sono nemmeno un cantante, non so nemmeno cantare, ma questa è un'altra faccenda. Volevo dire che per oggi abbiamo finito. Grazie a Francesco Filippi in regia, a voi che ci avete fatto compagnia. Noi siamo qui anche domani, se volete, stesso posto, stessa ora. Ciao!

Amore, viene e fa, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Se penso a come ho speso male il mio tempo, che non tornerà, non ritornerà più.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati. Ecco a voi alcune notizie che potrebbero risultarvi utili. La farmacia comunale di turno è in via 4 novembre 60 Uboldo. Il numero telefonico è 02 9678 1176. Cinema sotto le stelle, Arena Casamorandi, Viale Santuario 2, La città proibita verrà proiettato alle ore 21:30. Solaro, io mi esprimo, laboratori creativi per ragazze e

0: ragazzi dagli 11 ai 17 anni presso il polo di comunità Regina Elena di Piazza Cadorna, 21, 22, 23 luglio, 28, 29 luglio e 4 agosto, dalle ore 10 alle ore 12. Per informazioni e iscrizioni contattare l'Informa Giovani di Solaro. Saronno giovedì 23 luglio dalle ore 19 alle ore 22:30 in Viale Amendola, Matteotti Motor Night, esposizioni di auto e moto, area street food, bancarelle, attività dedicate a bambini e famiglie. Saronno venerdì 24 luglio dalle 18 alle ore 21 presso Cascina della Vigna via Tognatti, jazz al tramonto, serata di musica dal vivo mentre si gusta un aperitivo in compagnia, ingresso libero. Saronno comunità pastorale Crocifisso Risorto, venerdì 24 luglio, vigilia della festa di San Giacomo, ore 21, santa messa nella chiesa di San Giacomo, mercoledì 29 luglio, festa di Santa Marta, ore 21, santa messa nella chiesa di San Francesco. Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Domenica 26 luglio, festa di Sant'Anna. Ore 17:30, Santo Rosario all'altare di Sant'Anna. Ore 18, Santa Messa, con benedizione degli anziani nella loro giornata mondiale. Comunità pastorale Crocifisso Risorto Saronno, santuario Beata Vergine dei Miracoli. Anche nel periodo estivo verrà ricordato San Carlo Acutis per il primo anniversario della canonizzazione. Ogni prima domenica del mese, ore 17:25, esposizione della reliquia e Santissimo Rosario. Ore 18, santa messa e affidamento a San Carlo Acutis, il 2 agosto. Comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, un aiuto concreto per Gaza. Come già fatto precedentemente, la comunità pastorale ha organizzato un'altra raccolta di offerte da destinare alla parrocchia Sacra Famiglia di Gaza. Rivolgersi alla segreteria parrocchiale se interessati, oppure si potrà aderire con un bonifico intestato a parrocchia Santo Pietro e Paolo e causale offerta per Gaza. Saranno tutti giovedì mattina alle ore 10 presso la biblioteca civica un appuntamento settimanale per chi ama lavorare a maglia e uncinetto, del tempo da passare in compagnia e armonia, mani che creano, parole che scorrono. Questo è l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi. Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
2: Nutrizione on air, la voce degli esperti.
3: Buongiorno a tutti da Silvia Ambrogio e benvenuti all'odierna trasmissione Nutrizione on air, che va in onda il quarto venerdì di ogni mese alle 10:30 e vi ricordo in replica alle 19:10 sempre il venerdì, e che dal sabato soprattutto trovate a disposizione i podcast sul sito della radio. Non solo il podcast di questa trasmissione, ma anche quelle passate, per cui se vi siete perse qualche puntata oppure vi interessa approfondire il mondo della nutrizione, insomma lì trovate già un buon contenitore. Oggi di che cosa parleremo? Esploreremo il meraviglioso

meraviglioso legame che c'è tra la nutrizione e lo stomaco. È abbastanza intuitivo che ciò che noi mettiamo nello stomaco abbia una profonda influenza su come digeriamo o come non digeriamo, o come possiamo avere problemi se il cibo è quello sbagliato. Per cui l'argomento di oggi è proprio stomaco e dintorni, quindi tutto quello che ne garantisce il corretto funzionamento, ma anche cosa mettere nel piatto nel momento in cui questo funzionamento va un po' in crisi. Come le altre volte, la formula della trasmissione è la stessa: abbiamo chiesto a voi ascoltatori di mandarci le vostre domande su questo argomento e io oggi risponderò un po' a queste domande che ho semplicemente messo un po' con un filo logico per dare la possibilità anche a chi non ci ascolta di seguire un po' la trasmissione. Direi di partire subito ricordando un po' come funziona lo stomaco e come si dovrebbe mangiare per garantirne al meglio, supportarne al meglio la funzionalità, perché sappiamo che lo stomaco è molto più di un semplice contenitore per il cibo, è un vero e proprio laboratorio biochimico molto sofisticato che scompone tutti gli alimenti che noi mettiamo in bocca, ne estrae un po' i nutrienti e prepara il tutto per l'assorbimento che poi avviene nell'intestino. Però se noi mettiamo in bocca gli alimenti sbagliati, avremo uno stomaco che ci fa male questo processo e quindi poi potremo avere dei malassorbimenti, proprio perché in qualche modo è andato in crisi il fisiologico modo di funzionare di quest'organo. Quali sono le regole fondamentali per supportare lo stomaco nella sua funzione? La prima sembra banale, ma non lo è: mangiare lentamente e masticare bene. La digestione infatti inizia in bocca, c'è poco da fare perché gli enzimi della saliva aiutano una predigestione chimica, abbiamo la ptialina soprattutto, e poi abbiamo una prima triturazione meccanica ad opera dei denti, quindi più mangiamo bocconi piccoli e li mastichiamo lentamente, più mandiamo nello stomaco del cibo che è già triturato bene e quindi facilitiamo il lavoro, che è un lavoro prevalentemente chimico all'interno dello stomaco. Servono anche gli abbinamenti giusti dei vari nutrienti, perché lo stomaco funziona meglio, cioè è stato proprio progettato bene da madre natura, quando nello stesso pasto abbiamo tutti i nutrienti: un po' di carboidrati complessi, delle proteine, dei grassi, e in particolare vedremo l'olio, e le fibre. Quando le proteine entrano nello stomaco stimolano la produzione di gastrina, che è l'ormone che attiva le cellule della parete dello stomaco a produrre succhi gastrici, l'acido cloridrico. L'acido cloridrico abbassa il pH dello stomaco e a quel punto si attivano gli enzimi che dividono le proteine, quindi la pepsina prima di tutto, che è l'enzima, la forbicina più essenziale per tagliare le proteine. Grassi e carboidrati invece regolano il lavoro della peristalsi nel rimescolare il cibo. Immaginatevi proprio lo stomaco in questo caso come una betoniera. Grassi e carboidrati lavorano su quanto velocemente la betoniera si muove. Le proteine invece attivano l'acidità gastrica e le digestioni chimiche all'interno dello stomaco. Se immaginate un po' a mente questo esempio della betoniera, capite come, se voi mettete gli ingredienti giusti e la velocità giusta, tutto funziona bene, il cemento è sicuramente di una qualità superiore. Se invece la betoniera va troppo veloce, va troppo lenta o all'interno non avete attivato i processi chimici, qualcosa uscirà storto da quello stomaco, con ripercussioni in primo luogo proprio sul funzionamento dello stomaco. Grassi e fibre, quindi grassi ancora una volta, e le fibre modulano la velocità della peristalsi attraverso un ormone che si chiama colecistochinina, che decide quando e quanto velocemente
aprire la valvola che separa lo stomaco dall'intestino. Quindi si può fare svuotare più o meno velocemente lo stomaco a seconda di quanti grassi sono presenti all'interno del bol alimentare. In particolare, se voi avete l'olio extravergine d'oliva, aprite molto bene questa valvola. Se voi invece avete troppo formaggio, il burro, i grassi che appesantiscono la digestione, la appesantiscono perché in realtà tengono chiusa quella valvola e quindi lo stomaco resta più pieno di cibo per più tempo. Avete un po' capito come si deve mangiare, quindi, per regolare, aiutare il funzionamento dello stomaco? Semplicissimi passi completi: un po' di primo, un po' di secondo, la verdura e condito da un buon olio extravergine d'oliva. Bisogna tenere un po' presente anche la quantità che mettiamo nel pasto e il timing dei pasti, cioè se noi facciamo delle cene molto molto abbondanti a tarda serata e poi andiamo a dormire subito dopo, sicuramente non sfruttiamo il rimescolamento dello stomaco, ma la posizione sdraiata peggiora il tutto. Quindi stomaco non troppo sovraccarico e tempo in cui si sta verticali per almeno le classiche paio d'ore dopo aver finito di mangiare. Ci siete? Mi state seguendo? Quindi pasti notturni troppo abbondanti, penso soprattutto ai ragazzi che hanno, più o meno giovani, mettiamola così, che hanno l'abitudine dello spuntino di mezzanotte, soprattutto nel fine settimana. Ecco, dai oggi, dai domani, non abbiamo 20 anni per sempre, dove si digeriscono anche i sassi, poi prima o poi questa abitudine la si paga. Direi di ascoltare una bella canzone e poi di entrare nel vivo delle vostre domande.

Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto di Nutrizione On Air. Oggi stiamo trattando l'argomento di stomaco e dintorni per vedere come gli alimenti influenzano il funzionamento. E mentre andava questa bellissima canzone chiacchieravo con il nostro regista Angelo sul fatto che è vero il vecchio proverbio che dicevano le nostre nonne: colazione da re, pranzo da regina e cena da servo, perché la distribuzione dei pasti, soprattutto quando si va un po' avanti con l'età, dovrebbe proprio rispettare questa regola. Noi al mattino possiamo mangiare le cose un pochino più difficili da digerire, che vanno invece tolte magari dal pasto della sera. E poi ciascuno di noi ha magari quegli alimenti che si è accorto far più fatica a digerire. Ecco, quelli cominciate già a toglierli dal pasto serale. E poi parliamo anche, insomma, degli zuccheri, della voglia di biscottino la sera, che a volte fa venire il reflusso di notte, perché c'è proprio una domanda di un ascoltatore. Partiamo con la prima domanda che ho ricevuto. Ho riferito al medico che faccio fatica a digerire qualunque cosa e che spesso mi viene nausea e mal di stomaco. Mi ha parlato di sindrome dispeptica. Di che cosa si tratta? Allora, prima di tutto non è una patologia, è un disturbo digestivo che è considerato funzionale. È un po' quella sigla, quella definizione in termini medici per dire persona che non digerisce bene, quindi non è di per sé una malattia, non ha una causa organica evidente. I suoi sintomi sono proprio quelli classici di quando non si è digerito, quindi gonfiore, sazietà precoce, dolori di stomaco, sensazione di aver mangiato un bisonte anche se abbiamo mangiato un'insalatina. Ci sono sicuramente dei consigli pratici per gestirla con l'alimentazione. La strategia più efficace però è quella, quando succede questa cosa con continuità, è fermarsi e cercare di capire qual è stata la causa che ha portato a questa cattiva digestione e lavorare in realtà su quella. Vi cito le più comuni: mangio in macchina, mangio davanti al computer, mangio sistematicamente dal lunedì al venerdì pizza, piadina, panzerotti, il panino anche portato da casa, ma tutti i pranzi, oppure ad esempio ho un intestino stiticissimo, sono proprio pigra ad andare in bagno, o ho un fegato che fa fatica a lavorare. Vi ho citato quelle che sono di base le cause più frequenti che portano poi, se ovviamente non risolte, ad avere una cattiva digestione. Nel frattempo che si capisce la causa e si lavora poi su quella, a livello pratico bisogna cercare di accelerare lo svuotamento dello stomaco e evitare che vi sia reflusso attraverso il cardias, che è quella valvola che separa l'esofago dallo stomaco, in modo da evitare che la cattiva digestione porti poi a una conseguenza di reflusso cronico. Aumentare anche il lavoro del fegato, quindi la disponibilità della bile, stimolare il lavoro della colecisti. Ci sono entrambi organi che hanno la funzione di far progredire il bolo alimentare verso il basso, cioè dovete far scendere invece che far salire. In pratica che cosa significa? Poche verdure e scelte bene e cucinate con grande attenzione. Le più impegnative, quando voi avete questa difficoltà, sono quelle con molta fibra, quindi i carciofi, gli asparagi, la lattuga, il sedano, la misticanza, sono quelli che rallentano di più in questa condizione lo svuotamento gastrico, quindi a voi risultano davvero più indigeste, mentre bisogna preferire quelle che ne hanno meno di cellulosa, i famosi cuori di scarola, piuttosto che quelle con foglia piccolina e tenera, quindi una valeriana, un radicchio cotto piccolo, o con meno ferro, quindi in questo momento magari no agli spinaci, ma sì a una carota, un finocchio tagliati crudi, sottili con la mandolina e ben masticate, quindi le zucchine, il cuore di finocchio, il cuore del sedano, come vi dicevo l'indivia belga trifolata in padella, preferendo possibilmente tutte quelle modalità di cottura che riducano l'acqua di vegetazione, quindi trifolate tutti gli alimenti, trifolate le verdure, ripassatele in padella, asciugatele con le cotture in forno.
perché in questo modo stimolate lo svuotamento dello stomaco e non lesinate sull'olio extravergine d'oliva, perché vi ho detto che rappresenta quello stimolo contrattile alla colecisti, per cui tira l'acqua e tutto scende, per darvi un po' un'analogia. Per quanto riguarda carne e pesce, in questo momento scegliete tagli di carne molto sottili e facilmente dalla cottura molto veloce. Quindi non so, le sottilissime di pollo, di tacchino, oppure il carpaccio, piuttosto la tartare o il roast beef, quindi molto poco, dalle cotture estremamente veloci, perché la fibra di carne e pesce più cuoce più diventa difficile poi da tagliare da parte degli enzimi gastrici. E tutte le volte che ne avete la possibilità fate marinature, quindi le marinature con il limone per la carne oppure con l'aceto per il pesce, perché questo aumenta la loro capacità di essere digeriti. Evitate tutto quello che è molto alto invece o che ha tempi di cottura molto lunghi, quindi no all'hamburgerone, no allo spezzatino, no al brasato. In questo momento fate troppa fatica a digerirlo. I cereali in realtà vanno bene tutti, pochi però ben proporzionati al resto del pasto e possibilmente sempre molto al dente, perché la pasta al dente è più digeribile rispetto a una pasta stracotta. Un altro ascoltatore chiede: cosa fare quando non si digerisce? Esistono dei rimedi pratici senza ricorrere ai farmaci? Io penso che questa domanda si riferisca a quando appunto abbiamo quella condizione lì di dispepsia, quindi ho mangiato un po' troppo e quel giorno lì non sto digerendo. Uno dei rimedi più utili e scientificamente provati è lume shobancha. Che cos'è? Prendete le prugne umeboshi, che ormai sono abbastanza disponibili, una tazza di tè bancia, che è una tipologia di tè verde, e vi fate bollire dentro queste prugne e aggiungete qualche goccia di soju. Questo mix svuota molto bene lo stomaco, per cui vi permette proprio di togliere il tappo al vostro stomaco e far defluire. Se avete a disposizione invece un po' di zenzero non candito, quindi quello fresco, anche questo è un rimedio assolutamente con grande valore scientifico. Oppure una tisana a base di finocchio è l'altra indicazione. In questo caso i fitoterapici è meglio utilizzarli sotto forma di tinture madri, quindi le classiche o di gemmo derivati, quindi il ficus carica, il finocchio, la melissa, perché aiutano tutti a digerire davvero. Mettiamo un'altra canzone?

Buongiorno a tutti e bentornati all'ascolto di Nutrizione On Air. Sto rispondendo alle domande di chi ci ascolta e che ci ha mandato nelle scorse giornate rispetto ai problemi di stomaco. Altra domanda: quando ho reflusso non so davvero cosa mangiare. Mi hanno detto cosa evitare, ma non cosa mangiare. Capita spesso, anzi direi che capita quasi sempre. Si dice di evitare quegli alimenti che hanno un effetto irritante diretto sulla mucosa, quindi il classico pomodori, agrumi, aceto, le bevande gassate, l'alcol, il caffè, il cioccolato, la menta, ma non si va a dire davvero invece che cosa bisogna mettere nel piatto. Sono alimenti, quelli che vanno preferiti, prevengono l'ipersecrezione di acido cloridrico, quindi cercano di evitare che lo stomaco produca più acido del necessario, perché è poi questo che dà l'ulcerazione e il dolore, e di preferire quegli cibi che hanno un effetto tampone sugli acidi biliari intragastrici, quindi i legumi e le fibre dei vegetali. Bisogna poi puntare tanto sul corretto apporto proteico, perché noi abbiamo in quel caso una mucosa che è proprio sbucciata, irritata e va ripristinata, quindi bisogna farla guarire e favorire la cicatrizzazione, e soprattutto sfruttare quegli alimenti in ogni passo che riescono ad andare a far chiudere lo sfintere esofageo inferiore, che è quel muscolo, quella valvola muscolare che tiene chiuso l'esofago, in modo tale che l'acido, quando si produce, non salga ulteriormente, e invece promuovere l'apertura della valvola pilorica, quindi quella di sotto, in modo da facilitare lo svuotamento dello stomaco. Le regole non sono così diverse rispetto a quelle che vi ho detto prima per farlo funzionare al meglio. Le verdure vanno però gestite in base alla consistenza, perché in questo caso ho una mucosa molto infiammata e irritata, per cui meglio cotte al vapore, schiacciate con una buona quantità di olio che faccia proprio da emulsione, per permettere lo scivolamento lungo il tubo digerente. Così come la pasta, meglio ancora il riso a chicco lungo, cotto molto bene con un bel quantitativo di olio, in modo che scenda facilmente. L'uso dei minestroni in questa condizione è proprio fortemente proibito, perché la cellulosa contenuta in questo tipo di preparazione e l'imbibizione in generale provoca davvero un blocco del funzionamento dello stomaco, e quello che non scende sale, per cui ve lo sconsiglio assolutamente. Anche la carne e il pesce, in questo caso meglio condirli al vapore e sempre utilizzare dei condimenti, quindi torno a dire l'olio extravergine d'oliva, che permettano una buona scivolosità, proprio per non andare a grattare quelle mucose che sono molto irritate. Altra domanda: quando ho reflusso mi hanno consigliato di evitare alimenti ricchi di calcio e di magnesio. Se è vero, perché? E che cosa devo evitare nella pratica? Ecco, in caso di reflusso effettivamente gli alimenti ricchi in calcio e magnesio

facilitano la risalita di acido lungo lo stomaco. Quali sono quelli da moderare? La frutta secca, quindi mandorle, noci, che normalmente fanno molto bene, quando avete reflusso io li eviterei. Cioccolato fondente, gli stessi legumi e le verdure a foglia verde, non così tante in questo momento, avrete tempo di reinserirle. Ecco, se proprio non riuscite a fare a meno del parmigiano, miracolo, è l'unico formaggio che in questo caso è ben tollerato, prima del pasto piuttosto che alla fine, mai alla fine in questo caso. Ultima domanda a cui riesco a rispondere: una volta passata la fase acuta, ci sono degli alimenti che possono aiutare ad evitare nuovi episodi? Allora, cercate di mangiare come vi ho raccontato prima, in modo che lo stomaco funzioni al meglio. Poi ci sono dei nutrienti che effettivamente sembrano ridurre il rischio di gastrite e di ulcere. Tutto quello che contiene mucillagini, quindi l'avena, i semi di lino, l'aloe vera, perché formano davvero un gel protettivo sulla mucosa. Tutti gli omega 3, quindi dal pesce ai semi di lino alle noci, perché hanno un effetto antinfiammatorio diretto. E flavonoidi e polifenoli, quindi si trovano sempre nel tè verde, nei frutti di bosco, anche nella curcuma, perché vanno a ridurre proprio l'infiammazione della mucosa. E tra gli amminoacidi, la glutammina, perché è quel nutriente essenziale, si trova nelle proteine, nella carne, nel pesce, nelle uova, che favorisce la riparazione costante della mucosa gastrica. Vi invito comunque a fare sempre attenzione ai segnali del vostro corpo e a scegliere gli alimenti che favoriscono la vostra digestione. Spero di avervi dato qualche indicazione pratica e utile e vi do appuntamento alla prossima puntata. Mi raccomando, fateci sapere anche voi attraverso il numero della radio se avete bisogno o piacere che approfondisca argomenti pratici per voi. Buon mese!

0: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
1: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
2: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
3: Radio Orizzonti in Blu.

Fare il traffico giusto per gli utenti giusti al momento giusto. Questa è Evergreen. Ai microfoni di Radio Orizzonti in Blu, Gisella Viccardi. Gentili ascoltatori, bentrovati. In studio con me alla regia, Angelo. Oggi parliamo di Beatles.

Gli anni 60 sono segnati da una grande rivoluzione ideologica e culturale che parte dai giovani di allora e arriva fino alla generazione successiva. Sono gli anni del progresso tecnologico, dell'emancipazione femminile e delle lotte razziali. I Beatles sono parte di questa grande rivoluzione.

La storia dei Beatles è uno dei maggiori fenomeni della musica rock e di quella pop contemporanea. Ha inizio a Liverpool il 6 luglio del 1957, quando i giovanissimi John Lennon e Paul McCartney incrociano i loro destini sul palcoscenico della Woolton Parish Church, nel corso di un concerto rock in cui sono chitarristi in due diversi gruppi musicali. Dalla loro collaborazione nasceranno, tra il 1962 e il 1970, una serie di memorabili successi musicali.

due si aggiunge nel 1958 un compagno di scuola di Paul, George Harrison. I futuri Beatles all'epoca si chiamano The Quarrymen e propongono una miscela di musica skiffle e rock and roll. In questo anno la vita dell'anticonformista John Lennon viene indelebilmente segnata dalla tragica morte della madre ed è allora che la musica diventa per lui la prima ragione di vita. Sarà proprio Lennon a guidare i futuri Beatles verso il successo. Nel 1959 entra nel gruppo il poco esperto bassista Stuart Sutcliffe e un anno dopo il batterista Pete Best.

Nel 1960 il gruppo, con il nome di Beatles, va ad Amburgo, dove viene creato il look che dagli abiti al taglio di capelli entrerà nella storia. Tornati a Liverpool, i Beatles si esibiscono al Cavern Club e la loro fama incomincia a diffondersi. Nel 1961 incidono il loro primo 45 giri, My Bonnie, come gruppo spalla del cantante Tony Sheridan. È la loro prima esperienza e vede Paul McCartney sostituire Stuart Sutcliffe al basso. Nel 1962 i Beatles fanno un provino alla casa discografica Decca, ma il loro potenziale non viene intuito e viene così commesso quello che viene ricordato come uno degli errori più grandi della storia del mercato discografico.

gruppo viene scritturato dalla grande casa discografica EMI, che chiede però la sostituzione del batterista Pete Best, ed è così che entra a far parte della band Ringo Starr, conosciuto ad Amburgo, dove suonava con i Rolling Stones and the Hurricanes. Il 5 ottobre del 1962 esce Love Me Do, il loro primo grande successo internazionale. A inizio la Beatlemania. Nel 1964 cinque loro pezzi sono nei primi cinque posti della classifica americana, e nel 1965 la regina Elisabetta II conferisce loro l'onorificenza di baronetti con una cerimonia ufficiale a Buckingham Palace.

Alla fine degli anni 60 l'armonia del gruppo viene segnata da diversi malumori tra i vari componenti. L'ultimo concerto dal vivo si svolge al Candlestick Park di San Francisco il 29 agosto del 1966. Let It Be nel 1970 è il loro ultimo disco. Il 10 aprile di quell'anno Paul McCartney annuncia pubblicamente lo scioglimento del gruppo. I Beatles hanno segnato la storia della musica e sono stati gli interpreti della loro generazione. Li ricordiamo nella storica foto scattata da Jamie Millan l'8 agosto 1969, che li ritrae sulle strisce pedonali di Abbey Road, la via di Londra dove si affacciano gli Abbey Road Studios, nei quali i Beatles incisero per l'intera carriera. Per la copertina dell'omonimo album che diventerà una delle più simboliche della storia del rock.

0: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
1: Ai gente di ieri, d'incu e de domani, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
2: e in replica alle 19:10
1: va in onda il
2: Ci saremo un cicinin con Anna e Anna.

va così, seguendo il sogno della libertà. Sei stato padre eppure mai padrone, quando la terra aveva bisogno anche di me.

Mio caro padre, se tu sapessi come sei presente appena un dubbio appare nella mia mente, come accompagni ogni mio passo verso quella porta aperta in fondo all'universo. Sono tuo figlio e ne sono fiero. Fiero di aver avuto un padre così vero.

0: quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randaggi, ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce, di follia, Oschia, pesci, Africa.
1: Programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Diamo ora uno sguardo ai programmi della nostra radio per la giornata di martedì 21 luglio. Alle ore 9.30 e 17.05 Orizzonti Magazine, Grifo Group, come proteggere la propria vecchiaia. Alle 10.05 e 17.40 Evergreen con Gisella Viccardi. Alle ore 10.30 in replica alle 19.10 Dalla parte del cittadino. Gianni Branca ospita Mauro Rotondi, intelligenza artificiale. Alle ore 11.05-19.40 Donna ti voglio cantare con Federica Batignani. Alle ore 11.30 e 18.25 Scuola, Società e Cultura. Antonella Colmegna e Gianni Branca ospitano il professor De Palma. Tutti alla Scala. Prima di chiudere vi ricordiamo il nuovo spazio di ogni mattina. Radio Orizzonti Mix alle 6.15 con le news locali, alle 6.30 le migliori interviste del giorno prima e alle 7 Buongiorno in Blu. Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: The Music Talk
1: con Anna Galoppo
0: e Matteo Guaragno.
2: Ciao a tutti, eccoci, bentornati, nuova puntata del Saranno Famosi Music Talk. A tutti quelli che ci guardano su YouTube e voi che ci ascoltate su Spotify e sul sito di Radio Orizzonti in versione podcast, ciao Anna.
1: Ciao a tutti, siamo qui con i Neon.
2: Applauso.
1: Applauso. Allora, raccontateci un po' chi siete.
3: Vuoi iniziare tu?
4: Inizia tu.
3: Va bene, grazie. Allora, alla fine siamo due amici che si sono conosciuti piuttosto per caso. Comunque noi, mio fratello la conosceva per la scuola e
4: a caso, in realtà, lì.
3: Esatto, è lì.
4: Il fratello.
3: Il fratello. E poi abbiamo iniziato a suonare a caso. Comunque la passione per la musica c'era da entrambe le parti. Poi abbiamo detto: ma perché non fare qualcosa di più? Insomma, ci mettiamo su un bel duetto. Io con la chitarra, lei con la voce. Io cerco di fare la voce. Però cercare poi non sempre dà dei bei risultati. Vabbè.
4: No.
3: Però vogliamo anche continuare questo progetto che abbiamo in mente, anche magari cercare di espanderlo con altri nostri amici, cerchiamo di fare un gruppo, vediamo.
2: Quindi siete partiti in due, ma l'idea è quella di allargare il progetto di Neon a qualcun altro.
3: Sì, magari non so se pure il nome, ecco.
4: Il nome comunque è un aneddoto divertente perché è nato letteralmente nella serata stessa.
1: Me lo ricordo.
4: 10 minuti prima di entrare e niente, perché stavamo continuando a cantare una canzone. Sotto le luci al neon siamo una cosa sola.
2: Esatto,
4: salutiamo.
2: Che ci sta sicuramente ascoltando.
4: Esatto. e quindi niente, è stata una scelta presa così, un raptus, però diciamo che è ridotto alla nostra esperienza, quindi.
2: No, ma quindi scusate, cioè voi vi siete iscritti al contest senza un nome?
4: Sì, così. Cioè, non sapevamo nemmeno.
1: Perché allora Matteo, tu non c'eri nella prima selezione. La prima selezione, loro arrivano e dicono: abbiamo cambiato nome.
4: Sì.
1: Improvvisamente.
4: Cioè, allora, non l'avevamo, eravamo Maria Chiara e Mattia.
2: Avevamo pensato che effettivamente sul modulo di iscrizione avete scritto Maria Chiara.
4: Ma nemmeno, cioè, non c'era proprio un nome. Così.
2: E non avete pensato che un gruppo, cioè, comunque doveva avere un
4: nome. Noi siamo capito. Rock and roll.
2: Ma sia Chiara passata.
4: Rock and roll, sì, si fa per la gloria, cioè.
2: Ci sta.
4: Ma no.
1: Allora, raccontateci la vostra carriera artistica, che età avete iniziato, come avete iniziato.
2: Esatto, come vi siete avvicinati un po' alla musica.
4: Allora, individualmente parlando, io diciamo che sono sempre stata molto incoraggiata dalla mia famiglia sul lato musicale, più che sulla carriera, perché comunque sia mio padre che mia madre sono fan sfegatati di tutta la musica anni 80, che immagino che piace anche a voi, piace a tutti, però diciamo che mi hanno coinvolta molto, e addirittura mia madre, Cesare Cremonini, no, ma lei è proprio folle, va da Cesare Cremonini a rock anni 80, è incredibile. E nulla, invece, per quanto riguarda il canto, io ero una di quelle bambine che si metteva lì davanti al computer vecchio, proprio il Windows del 2000, davanti a cantare le canzoni di Violetta, e guardavo addirittura se qualcuno mi stava ascoltando, se così mia madre che mi chiamava, perché mi vergognavo un sacco.
2: Ah, pensavo magari qualcuno ti scautasse per qualche...
4: No, magari mi vergognavo un sacco. E poi niente, mio fratello, che è più grande di me, Francesco, ha iniziato anche lui a cantare, a suonare in una band. Lui, vabbè, metallaro.
1: Mi sei passata da Violetta alla
4: sì,
1: band.
4: Sì. Mio fratello, comunque i miei fratelli metallari sfegatati, quindi mi hanno portata anche su quell'ambito lì. E niente, lui mi ha incoraggiata sempre di più a cantare, mi mettevo anche lì davanti, che ne so, al microfono, e quindi ho iniziato ad avere sempre più confidenza, e al liceo ho iniziato la mia carriera, tra virgolette, d'autodidatta, quindi a volte ho trovato qualche band che si lasciava subito.
1: Non hai mai preso lezioni?
4: E poi ho iniziato da quest'anno, cioè dall'anno scorso, a prendere lezioni con la mia insegnante favolosa,
2: come
4: Alessia Pasini. E lei è la mia mentore, perché diciamo che mi ha presa in un momento difficile, diciamo mi ha modellata proprio come la Creta, e sono molto molto contenta di questa cosa, perché sono riuscita anche a superare tanta timidezza che appunto vi ho detto che già da bambina avevo.
1: Ed è sparita del tutto,
4: grazie a Dio.
2: Grazie a Dio.
4: E quindi niente, poi ho avuto anche l'opportunità di fare un laboratorio metal sempre con la scuola. Si può nominare la scuola?
2: Certo.
4: Padre Monti, qua l'albero musicale, che sta a due passi da noi.
2: Con cui collaboriamo, tra l'altro.
1: Certo.
4: Allora, bene, lo sponsor, va bene, ce l'abbiamo. Sponsorizziamolo ancora di più. E quindi, niente, adesso abbiamo avuto questa opportunità qua. E poi io cercherò sempre di più di migliorare tecnicamente, di avere una band più stabile. Niente.
2: Sentiamo Mattia.
1: Mattia.
3: Sì. Allora, sì, insomma, la mia vita musicale nasce da quando ero molto piccolo, cioè io mi ricordo, in realtà non mi ricordo tanto, c'è qualche video, qualche foto di mio padre che prende la chitarra e me la mette addosso a 2 anni,
1: così
3: sì, prende e mette la chitarra, iniziamo a suonare le canzoncine vecchie, quelle mi ricordo anche con mio fratello, che sono un po', noi abbiamo un sacco di chitarre, quindi
4: troppe,
3: ce n'era per
4: troppe.
3: Tutti quelli. No, non troppe. È vero, non sono mai troppo.
2: E cioè, quante ne hai, per capire, per avere un'idea? Cioè siamo sulle decine?
3: Decine. No, centinaia no.
4: Una l'abbiamo
1: grande
4: spaccata, quindi meno
1: un repertorio.
2: Ok,
4: no. Vabbè.
3: E cantavamo, insomma, Romagna Mia, quelle
2: storiche.
3: Esatto. Anche la Fiera dell'Est.
2: Certo.
3: Quella lì non manca mai. E poi da lì ho iniziato sempre di più ad appassionarmi, sempre di più. Papà, mi dai la chitarra, papà, dai, prendi. E la prima canzone che mi ha insegnato è stata Smoke on the Water. Che comunque sono 4 note, quindi non è tanto difficile. Vabbè. Ed è stata pure una canzone che ho proposto alla festa della quinta elementare.
4: Bello.
3: L'ultimo giorno della quinta elementare c'eravamo messi io e un mio amico che lui faceva il batterista, mio padre che faceva la seconda chitarra, e l'amico di mio padre che lui è bassista. C'eravamo messi a suonare tutto Smoke on the Water. Mi ricordo che era il cantante, però c'era anche un cantante.
4: C'era anche un cantante.
3: E lì è stato un momento fantastico per me, perché cioè proprio è stato il
1: la prima esibizione.
3: Ho detto ok, io faccio questo, io voglio fare questo.
1: Bellissimo.
3: Voglio
1: hai
3: continuare
1: avuto la,
3: con la
1: chiamata.
3: Esatto, sì. Voglio continuare con la musica.
4: La vocazione.
3: Vado alle
2: Ci sono stati i vostri idoli o chi sono ancora adesso i vostri idoli a cui vi ispirate musicalmente?
1: Aspetta, manca un pezzo del racconto.
2: Ah, non l'ho visto.
3: No, ma in realtà va bene.
4: Ci sta.
3: Continua, ma in realtà posso anche prendere
2: spunto.
3: Sì. Vai. Per me è sempre mio padre. Cioè, non c'è altro che mio padre.
4: Wow.
3: Sì.
4: Wow.
2: Che romantico.
1: Lui, aspetta, racconta il padre, perché avrà una carriera musicale il papà avrà avuto.
3: Ma allora, lui era un po' come noi, cioè molto inizia un po' da dilettante, sempre a suonare con varie band, sempre fatte da amici, ha partecipato a qualche concorso, ha fatto anche un disco che aveva fatto poi prodotto in casa, insomma, una cosa molto amatoriale. Però lui ha sempre continua ancora, infatti abbiamo a casa uno studietto, ci siamo ritagliati uno spazio per fare il grande studio dove siamo riusciti
4: a provare.
3: Non
4: paghiamo niente. A scrocco, infatti, prima o poi.
1: Vabbè, i tuoi idoli quindi, come chiedeva Matteo?
2: Il papà.
3: Sì, mio padre. Per ora soltanto mio padre, poi
1: altri cantanti?
3: Cantanti, cioè, mi posso ispirare.
1: Quelli chiamano il papà.
2: L'idolo del papà, però i cantanti, artisti, comunque band che ti piacciono e che magari ti piace ascoltare.
3: Allora,
4: Spero basta.
3: No,
4: salutiamo.
3: Però lo salutiamo lo stesso. E gli AC/DC ovviamente mi hanno ispirato tanto. Le Zeppelin, insomma, sono nato più dalla musica rock proprio perché quella che mi faceva ascoltare mio padre. se piangevo la notte lui arrivava lì con le cuffie,
1: bella lì, possiamo
3: mi addormentavo subito,
1: sì, sì, terapia,
3: ero tranquillo.
2: Sì, beh, sì. L'anno prossimo, allora, se vi vorrete riscrivere al Saranno Famosi, magari anche il papà può far parte, entrare a far parte della band.
4: Ma magari, c'erano i limiti d'età, d'età, però, se no ce lo saremmo già.
2: D'età, dovremmo fare una, un'estensione del, del limite.
1: Allora. Sì, no, partiamo di over da un'altra parte.
2: Dobbiamo fare.
1: Allora, parliamo un po' del contest. Entriamo nel vivo. Come l'avete scoperto? Chi vi ha consigliato di iscrivervi? E, insomma, come avete vissuto le selezioni?
4: Allora, io l'ho scoperto perché sono nel gruppo quello dei giovanissimi di Saronno e quindi l'aveva mandato, credo, il Don, mi sembra. E niente, quindi lì per lì ho iniziato a pensarci, poi ho coinvolto lui.

0: sempre solo per Radio Orizzonti. Esatto.
1: Ma magari qualche video su YouTube dei Neon può arrivare. Sì. Chi lo sa.
0: Però niente, abbiamo scelto prima la nostra prima canzone, abbiamo scelto è stata Boulevard, perché comunque è una canzone che riecheggiava abbondantemente nella nostra infanzia, e quindi niente, cioè, ci piaceva quel contesto lì, comunque di ricordare un bel evento, comunque celebrare.
2: Beh, però
0: tutti...
2: è successo qualcosa.
0: Sì, è successo, sì, qualcosa, perché diciamo che abbiamo riscontrato che non fosse particolarmente, diciamo, on top in confronto agli altri, che invece sono molto più strong, perché comunque
1: abbiamo visto le altre band, sì, molto più forti, abbiamo detto, sì, dai, facciamo allora qualcosa, sì, di più forte,
0: però. Abbiamo avuto degli ottimi concorrenti,
3: volevate spaccare le chitarre anche voi.
0: Sì, volevamo farlo anche noi, ci abbiamo provato, e quindi niente, poi abbiamo cambiato all'ultima esibizione quella al Teatro Giuditta Pasta, abbiamo scelto Bad Romance di Lady Gaga. Anche lì abbiamo cercato di sfondare, però vabbè, comunque.
1: Beh, purtroppo non abbiamo.
3: Lady Gaga comunque è impegnativa.
0: No, più che altro voce e solo chitarra, diciamo che in un teatro immenso, diciamo che proprio ci siamo ritrovati lì, del tipo, è molto silenziosa questa.
1: Esatto, perché già quando lo provavamo a casa, comunque avevamo la batteria, avevamo tutti gli strumenti, certo, e un po' rientravano i suoni, e già quindi dicevo, vabbè, un suono più pieno ci può stare.
0: Però sì, carpe diem, in quel momento abbiamo cercato di tirar fuori tutta la nostra passione.
1: Il divertimento è stato assurdo.
0: Presenza scenica, certo, non potete dirci niente, quella c'era.
2: Infatti, raccontiamola per chi non l'ha vista, allora raccontateci un po', perché è stata molto forte la vostra presenza scenica.
0: Beh, sì, siamo arrivati un po' tamarri.
1: Siamo arrivati a tamarrissimo.
0: Molto, io molto Lady Gaga-esca e tu molto con questi occhiali da sole.
1: Esattamente questo, però non ho gli occhiali da sole.
0: Vabbè.
1: Adesso c'ho quelli normali, altrimenti non ci vedo.
0: Adesso siamo professionali.
3: Non avevi la cravatta, però, credo.
1: Non avevo la cravatta.
0: No, sì, ce l'avevi. Sì, ce l'avevo. E niente,
3: però
0: io...
3: ho creato l'outfit della...
1: Esatto.
2: Sì.
1: Per questa occasione.
2: Certo.
0: Io ho tenuto in mano un peluscino che mi ha regalato la nipote della nostra amica Rita, che salutiamo. Ciao, Anna. E me l'ha regalato proprio in quel contesto lì per darmi un po' di carica, quindi ho voluto tenerlo in mano mentre cantavo, infatti non so se si vedeva, dicevo, ma si è visto? No, non si è visto. E quindi niente, è stato molto emozionante, diciamo che io ero già stata su quel palco, però per un saggio di danza, quindi molto diversa come cosa. Prima impressione, buio totale, perché c'era buio, cioè eravamo solo noi con le luci puntate, sì, quindi non è che si vedeva qualcosa, però niente, un po' le mani tremanti, forse abbiamo fatto anche qualche errorino, ma ci siamo guardati ad una certa e abbiamo detto, dai, sì, stiamo spaccando.
1: Continuiamo lo stesso.
0: Va bene lo stesso. E quindi niente, dai, cioè non è stato, diciamo, un risultato perfettissimo, ma quello che volevamo, cioè divertirci, è stato 100 volte meglio, di quello che pensavamo. Sì.
1: Sì, letteralmente quando ci eravamo visti durante, quando eravamo sul palco a suonare, cioè non potevamo guardare il pubblico perché non si vedeva.
0: Niente.
1: Guardo lei, vedo che lei è super carica, ok, basta, posso fare quello che voglio, io mi sto divertendo. Va bene.
0: Possiamo raccontare anche l'aneddoto prima?
2: Sì,
3: quindi sei sul palco?
1: No,
0: perché sennò tua madre...
3: No,
2: vogliamo sapere,
3: ho sentito la parola sciottì.
0: Allora, sì, siamo dei rockstar.
1: Sono 18,
3: siamo degli
1: maggiorenne.
0: Io ero lì perché piangevo, perché non avevo voce, ero lì con la tisanina, col limone, e lui si è fatto uno sciottino, ma va bene così, buonissimo, perché rock and roll, buonissimo.
3: Giusto.
0: Quindi anche qui ringraziamo il bar del Giuditta Pasta.
1: Ma mi serviva carica.
3: Tutti lo fanno, secondo me.
1: Ma sì, ma perché serve carica.
3: Sì. Cioè poi ti scalda.
2: La giuria, secondo me, come scalda.
0: E la tisana al limone, guarda come scalda.
1: Allora, l'ho vista, sì, vabbè, insomma, come un giudice normale. Alla fine, in realtà, io non è che so tantissimo di quel ramo, non ho fatto tante robe. L'unica che ho visto è stata questa giuria e una al Musical Day,

0: che mi sono sembrate prettamente molto simili, quindi non posso dire tanto in realtà.
1: Ma il commento che hanno fatto sulla vostra esibizione?
2: Allora,
1: vi ha lasciato un po'...
2: era un po' sì, un po' no, cioè era esatto, tipo sì. Mi avete fatto schifo, però non ve lo dico.
3: No, dai,
2: no, non lo so, vabbè.
3: Non mi ricordavo,
2: diciamo che... si scherza. Però no, io so solo, mi ricordo bene che qualcuno, non mi ricordo chi in particolare, mi ha detto che mi ci vede nella Black Music, e questa cosa mi ha, diciamo, portata un po', perché poi ho iniziato adesso a fare il coro della Cattolica, perché faccio quella come università, spinta anche da questo commento, ecco. E quindi ho detto effettivamente forse è un ambito che, vedi, in cui potrei, diciamo,
1: erano tutti super esperti, quindi sicuramente vi hanno dato dei consigli.
2: Sì,
1: ottimi.
2: Sì, vabbè, comunque diciamo che da quanto so non hanno preso bene il nostro cambio di brano, perché pensavano che magari eravamo, diciamo, più preparati nella prima, in Boulevard. Però vabbè, cioè, secondo me è anche stato carino cambiare, perché comunque...
0: Ma sì, l'avevamo fatto per noi, più che altro, non per gli altri.
2: Sì, sì, diciamo...
3: No, certo, avete fatto bene, se vi sentivate di fare così, avete fatto benissimo. Sì, sì.
2: Poi abbiamo sfruttato l'occasione anche per provare due brani diversi.
1: Avete qualche altro hobby al di fuori della musica, sport, passioni?
2: Vuoi parlarci del tuo spettacolo imminente che stiamo aspettando tutti?
0: Allora, io faccio musical ormai, sono questo qui è il mio secondo anno in accademia. Poi a scuola, per fortuna la mia scuola superiore propone tante alternative extrascolastiche. Una di queste è stato proprio il musical. All'inizio non ci volevo nemmeno andare. È sempre così, ogni cosa, io sono sempre impuntato, non la voglio fare, non la faccio, io volevo continuare con la musica. Poi arriva mia madre, no, devi farlo, vabbè, lo facciamo per mamma. Grande la mamma. E allora vado e incontro delle persone fantastiche, veramente. C'è il maestro Matteo Cirigliano, lo salutiamo, che lui è proprio una delle persone che è diventata una delle più importanti nella mia vita, veramente. Cioè, mi ha ridato una vita.
1: Qual è il tuo ruolo, così?
0: Allora,
1: spieghiamo in questo
0: ho sempre fatto dei personaggi secondari alla fine. Anche questo qua è uno spettacolino di Natale, dove ripercorriamo Sanremo dagli anni 2020 fino a 1950, facciamo ogni decade.
3: Bello.
0: E
2: non tu cosa farai?
1: Non posso sapere cosa
0: ma non posso dirlo.
3: Non si può
0: dire,
2: si può dire che è il personaggio femminile.
0: Questo va bene.
2: Si può dire.
1: Non sappiamo.
0: Da un maschio faccio un personaggio femminile. Okay. E sarà molto divertente, sì. Anche sia interpretarlo che anche per quelli che lo guardano.
3: Quindi comunque è uno spettacolo anche, cioè, non dico comico, però c'è, cioè, da divertirsi, nel senso.
0: Sì, sì.
3: Anche.
0: Allora, era nato come una roba soltanto per il coro, per quelli che cantano. Mm. Però abbiamo detto, dai, ma mettiamoci dentro pure quelli che fanno recitazione. Mm. Allora, vado lì con anche altri miei amici che facevano soltanto recitazione, abbiamo creato tutto il copione, tutte le varie parti e l'abbiamo animato, ecco.
1: Tu invece come hobby?
2: Allora, il mio secondo hobby, che non so se si può definire hobby, perché dobbiamo capire che cosa vuol dire hobby, però diciamo che coincide con quello che sto facendo accademicamente, perché piace molto la psicologia, infatti sto facendo psicologia, e niente, diciamo che è un qualcosa che è molto più intimo, perché in realtà mi piacerebbe tanto in un futuro legare la musica e la terapia, come la mia insegnante fa, Alessia, che è anche musicoterapista. E quindi diciamo che sono entrambi degli ambiti che mi appassionano tanto, e poi diciamo che in un futuro vorrei anche specializzarmi. Adesso spero, non so, però ora come ora penso di specializzarmi sul lato clinico e magari anche più relazionale, perché diciamo che vorrei dare una mano sotto quel punto di vista, perché mi tocca tanto. E nulla, altri hobby, non so, cioè, ripeto.
1: Vabbè, avete già le giornate piene, diciamo.
2: Sì, sì, siamo tutto tondo alla fin fine.
1: Progetti futuri insieme, non avete ancora in mente magari un brano da scrivere voi, no?
2: Allora, ce ne abbiamo di brani già scritti dal
0: ma io non scrivo dei miei brani. Cioè io scrivo più per divertirmi, quindi sono un po' cose da ragazzi, un po' più, cioè cerchiamo un po' di sdrammatizzare, sì. Ecco. Poi vabbè, il progetto che avevo citato prima della grande band sarà una cosa un pochino più seria, cioè cerchiamo comunque di fare canzoni magari anche di protesta, un po' queste cose qua, un po' punk, e vediamo come riusciamo a farle.
3: Avete già individuato qualche nuovo membro o è tutto ancora indefinito?
1: Senti, io lo chiamerei qua Matteo, vieni qua, ormai, vieni qua che ormai ti presenti, vieni.
3: Ufficialmente saluti.
4: Buonasera.
1: Allora, raccontaci un po' di te a questo punto.
4: Cosa devo dire? A livello musicale posso dire che è da settembre ormai che sto studiando violino, e qui abbiamo anche la mia maestra di canto. E
2: ci si prova.
4: Esatto.
2: Ci si prova.
4: Vediamo bisogna un po' cosa si può tutto. Tirare fuori.
0: Bisogna scroccare tutto.
2: Sì, tutto all'ultimo.
3: Hai ufficialmente firmato il contratto con i Neon o sei ancora in fase di
2: prova?
4: È ancora una roba molto
3: molto
2: così, ti
3: molto,
2: sta allenando, okay.
4: Sì, sì.
2: Allenamento.
4: Poi decideranno loro se prendermi o no.
1: Sì, prova,
3: esatto,
1: no.
3: Sì, sì, a quanti membri volete arrivare? Esattamente.
2: Allora, ce ne abbiamo di membri.
4: Sì,
2: abbiamo
4: sì,
2: la nostra persone. Amica Rita che si sta allenando anche lei con la batteria, diciamolo, con la vostra batteria.
1: Avere un violino poi, bello.
2: Sì, abbiamo la nostra amica Eleonora che suona il piano, poi il nostro amico Joe, anche detto Joshua, ma si chiama Giorgio, vabbè, mille nomi, mille personalità, che è il nostro producer, e niente, in realtà suona anche lui, e poi niente, abbiamo anche Omar, che anche lui sta capendo se iniziare a suonare il basso.
3: Beh, siete già...
2: E il nostro amico Matteo, che ci scrive i testi,
0: esatto,
2: e si sta impegnando, si sta impegnando a scrivere i testi.
3: Beh, avete un organico
1: pazzesco.
2: Quindi vedremo tra un anno, al prossimo saranno famosi se i Neon si allargheranno.
3: Neon saranno,
1: certo,
3: cuoci.
1: Esatto. I Neon si allargheranno sicuramente.
3: Anche voi che ci state guardando, se qualcuno si vuole proporre per,
2: sì, no, assolutamente,
3: parte,
2: i casting sono aperti.
1: Cercate qualcosa in particolare, qualche strumento in particolare oppure no?
2: Ma siamo aperti a tutto, anche perché c'è anche due chitarre, cioè uno, siamo molto.
3: E a proposito di altri musicisti e altri strumenti, volevamo chiedere, questa è una domanda che facciamo a tutti, con gli altri ragazzi che hanno partecipato al contest, se c'è qualcuno con cui avete avuto modo di legare di più o che, con cui vi siete trovati bene, siccome eravate tutti sotto lì nei camerini tutti insieme
1: in backstage, sì, tanto tempo per stare insieme.
3: Esatto. Come è stato tutto quello che c'è stato fuori dal palco, sotto il palco, anzi nei camerini?
0: Allora, in realtà alcuni li conoscevamo già per delle vecchie vecchi concerti che avevano fatto, poi lì ci siamo messi a parlare, siamo usciti insieme, insomma, e quindi già qualcuno con cui parlare avevamo oltre a noi due. Poi tutti gli altri ragazzi, visto che erano molto socievoli e quindi comunque non abbiamo avuto nemmeno problemi a socializzare con loro. Non abbiamo fatto un gruppone di amici perché eravamo più indirizzati su quello che dovevamo fare noi, cioè inquadrati, dobbiamo suonare, certo, dobbiamo fare questo.
1: Non c'è stato molto tempo.
0: Esatto, non c'è stato molto tempo di socializzare, però sì, cioè.
3: C'era qualcuno o alcuni per cui facevate il tifo particolarmente degli altri, che speravate che vincessero?
2: Per
3: vostro gusto personale, nulla da togliere ovviamente a tutti gli altri.
2: Sì, la ragazza.
0: La ragazzina,
2: sì, sì,
3: Miriam.
2: Sì, Miriam ci ha fatto. Sì, ci ha fatto.
0: Abbiamo risultato più noi.
2: Sì,
0: che,
2: sì,
0: che altri, veramente.
2: Sì.
0: No, ma mi ha fatto. Cioè, l'ultima canzone
1: era
0: quella che
1: molto emozionante.
2: No, però, ma anche molto
1: emozionante guardare.
2: Sia tecnicamente che artisticamente, secondo me, è molto portata. E cioè poi la cosa che sorprendeva di più era anche la sua età, perché
1: giovanissimo,
0: sì,
2: assurdo. E poi anche gli altri ragazzi, non mi ricordo il nome, Gaff. E vabbè,
1: no,
2: niente,
1: tagliamo.
0: No, c'erano tanti veramente
2: troppi, tutti,
0: bravi.
2: No, ma tutti
0: anche
2: quanti,
0: la cantante gospel, quella che
1: noi dobbiamo dire che noi abbiamo ammirato la tua energia.
3: Esatto.
1: E lui che ti seguiva nella tua energia. Eravate pochi, ma
3: rinnovati, pochi, ma rinnovati come tanti.
2: Esatto. Ci abbiamo provato.
3: Va bene, ragazzi, direi che se non avete altro da aggiungere, avete anche un nuovo membro.
1: L'abbiamo presentato in anteprima.
3: In anteprima abbiamo spoilerato anche il terzo membro ufficiale dei Neon, che non si chiameranno più Neon, probabilmente. Ma
2: ormai non siamo per niente professionali, si può capire questo.
1: Work in progress.
3: Il nome fa parte anche della carriera di una cantante.
2: Ci sta.
1: La potremmo dire, io mi ricordo esattamente. Aggiungi questo nome sul computer.
2: Sì, cinque minuti prima di salire, proprio nel panico più totale, tutti, però.
3: Va bene, allora anche tutti voi che ci avete seguito, noi vi ringraziamo. Se volete sapere come si chiameranno i nuovi Neon e quanti saranno, continuate a seguirci, a seguirli, soprattutto supportarli. Noi speriamo ovviamente di vedervi anche in giro su altri palchi, dovunque. Grazie a tutti voi che ci avete guardato su YouTube, a chi ci ha ascoltato da Spotify e sul sito di Radio Orizzonti. Noi vi salutiamo, grazie ragazzi,
1: alla prossima puntata.
3: Alla prossima,
1: ciao a tutti.
4: Ciao a tutti.

0: Radio Orizzonti in Blu.
1: Appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Gentili ascoltatori, ben ritrovati. Ecco a voi alcune notizie che potrebbero risultarvi utili. La farmacia comunale di turno è in via 4 novembre 60 Uboldo. Il numero telefonico è 02 9678 1176. Cinema sotto le stelle, Arena Casa Morandi, Viale Santuario 2, La città proibita verrà proiettato alle ore 21:30. Solaro, io mi esprimo, laboratori creativi per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 17 anni presso il polo di comunità Regina Elena di Piazza Cadorna, 21, 22, 23 luglio, 28, 29 luglio e 4 agosto, dalle ore 10 alle ore 12. Per informazioni e iscrizioni contattare l'Informa Giovani di Solaro. Saronno, giovedì 23 luglio dalle ore 19 alle ore 22:30 in Viale Amendola, Matteotti Motor Night, esposizioni di auto e moto, area street food, bancarelle, attività dedicate a bambini e famiglie. Saronno, venerdì 24 luglio dalle 18 alle ore 21 presso Cascina della Vigna, via Tognatti, jazz al tramonto, serata di musica dal vivo mentre si gusta un aperitivo in compagnia, ingresso libero. Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, venerdì 24 luglio, vigilia della festa di San Giacomo, ore 21, Santa Messa nella chiesa di San Giacomo, mercoledì 29 luglio, festa di Santa Marta, ore 21, Santa Messa nella chiesa di San Francesco. Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Domenica 26 luglio, festa di Sant'Anna, ore 17:30, Santo Rosario all'altare di Sant'Anna, ore 18, Santa Messa, con benedizione degli anziani nella loro giornata mondiale. Comunità pastorale Crocifisso Risorto Saronno, santuario Beata Vergine dei Miracoli. Anche nel periodo estivo verrà ricordato San Carlo Acutis per il primo anniversario della canonizzazione. Ogni prima domenica del mese, ore 17:25, esposizione della reliquia e Santissimo Rosario. Ore 18, Santa Messa e affidamento a San Carlo Acutis il 2 agosto. Comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, un aiuto concreto per Gaza. Come già fatto precedentemente, la comunità pastorale ha organizzato un'altra raccolta di offerte da destinare alla parrocchia Sacra Famiglia di Gaza. Rivolgersi alla segreteria parrocchiale se interessati, oppure si potrà aderire con un bonifico intestato a parrocchia Santo Pietro e Paolo e causale offerta per Gaza. Saranno tutti giovedì mattina alle ore 10 presso la biblioteca civica un appuntamento settimanale per chi ama lavorare a maglia e uncinetto, del tempo da passare in compagnia e armonia, mani che creano, parole che scorrono. Questo è l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Avete ascoltato appuntamento

0: Venezia da Saronno e dintorni.
1: Saronno. Saronno estate 2026 non si ferma, eventi e spettacoli fino a settembre. Caronno Pertusella, mancano i sacerdoti, la messa va in ferie. Saronno, non buttiamo via l'acqua. Saronno, ultima settimana per rinnovare l'abbonamento al teatro Giuditta Pasta. E sempre a Saronno, Cascina della Vigna, aperitivo culturale. Ben trovati ai microfoni di questo radiogiornale Anna e alla regia Matteo. Questi i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. L'estate a Saronno prosegue con un calendario ricco di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla metà di settembre. Musica dal vivo, cinema all'aperto, festival culturali, iniziative dedicate allo sport e momenti di aggregazione animeranno la città, rendendo la città protagonista durante tutta l'estate. Fino al 31 agosto prosegue l'apprezzata rassegna Cinema sotto le stelle nel cortile di Casa Morandi. Le proiezioni, con inizio alle ore 21:15, per tutto il mese di agosto propongono una selezione di film italiani, europei e internazionali, offrendo l'occasione di vivere il grande cinema all'aperto in un'atmosfera unica. Il programma completo è consultabile sui siti del Cinema Saronno e del Comune. Il 15 agosto alle ore 21 il giardino di Villa Gianetti ospiterà Ferragosto in città, una serata all'insegna della musica dal vivo, organizzata in collaborazione con Pane Liquido. Protagonista sarà il cantautore Giuseppe Spina, che accompagnerà il pubblico in un concerto capace di alternare brani originali e sonorità coinvolgenti, dal blues al country rock, trasformando la serata di Ferragosto in un momento di incontro e condivisione. L'evento è inserito nella rassegna Estate Divina, che da mercoledì a sabato fino a metà settembre animerà il giardino di Villa Gianetti, senza dimenticare street food e birrette artigianali. Caronno Pertusella, mancano i sacerdoti, la messa va in ferie. Per purtroppo carenza di preti fra luglio e settembre sono state previste solo due messe nella chiesa di San Giuseppe della frazione Bariola. Sono già state celebrate sabato 11 e giovedì 16 luglio alle 20:30, quest'ultima in occasione della ricorrenza della Madonna del Carmelo, mentre in agosto non sarà officiata neppure una celebrazione. La sospensione durerà fino a sabato 3 ottobre, quando è in programma la prima messa post ferie. La chiesetta resta comunque aperta per la libera preghiera. Si è arrivati a questa situazione essendoci solo due sacerdoti in città. Non ci sono preti disponibili per Bariola. Celebrare la messa domenicale al momento non è possibile. È però arrivata quella che i fedeli considerano una grazia dal cielo, una vera benedizione. Il sacerdote caronnese Don Ambrogio Giudici ha scelto di ritornare a Caronno, assumendosi l'impegno di celebrare quantomeno la messa del sabato pomeriggio, quella delle 17:30. L'attuale situazione delle risorse idriche nel territorio provinciale non presenta condizioni di emergenza, ma richiede l'attenzione e il senso di responsabilità di tutti. Il Comune di Saronno ha reso pubblica una nota del gestore idrico su come non rischiare di restare a secco. Le elevate temperature, la ridotta disponibilità di riserve di neve e il progressivo calo delle portate dei fiumi, nonché l'abbassamento dei livelli delle falde acquifere, rendono opportuno risparmiare acqua. Si suggerisce di invitare i cittadini ad adottare semplici comportamenti virtuosi, quali evitare l'irrigazione dei giardini, prati, aree verdi nelle ore più calde, limitare il lavaggio di autoveicoli, cortili e superfici esterne con acqua potabile, evitare consumi superflui di acqua. La L'estate è il tempo della pausa, ma anche quello in cui si iniziano a fare programmi per i mesi che verranno. Al Teatro Giuditta Pasta, infatti, è già tempo di pensare alla nuova stagione Radici 2026-2027, un cartellone che accompagnerà il pubblico da settembre alla primavera con spettacoli, grandi interpreti ed emozioni da condividere. Prima della chiusura estiva della biglietteria, c'è ancora tempo per rinnovare il proprio abbonamento e confermare il proprio posto in sala. Un gesto semplice che anno dopo anno diventa una piacevole tradizione per tanti spettatori che scelgono di vivere il teatro con continuità. La nuova stagione, ideata dal direttore artistico Andrea Chiodi, propone un ricco percorso tra prosa classica e contemporanea, danza, musica, teatro per le famiglie e progetti speciali. Sul palcoscenico del Giuditta Pasta saliranno alcuni tra i più apprezzati interpreti della scena italiana, oltre alla produzione dei Legnanesi, ai concerti dei pomeriggi musicali e a numerosi appuntamenti dedicati alla danza contemporanea e al pubblico delle famiglie. Giovedì 30 luglio, dalle 18 alle 20, in Cascina della Vigna, via Tognatti, ci sarà l'ultimo appuntamento per la rassegna Aperitivi Culturali, incontri dedicati alla cultura, alla condivisione e all'approfondimento, per confrontarsi e lasciarsi ispirare da storie, idee e cultura immersi nel verde della Cascina. Ingresso libero. Le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina e da Saronno 7. Anna con Matteo alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.

0: Orizzonti Magazine, Match Point, lo sport di Radio Orizzonti in Blu.
1: Buongiorno a tutti e ben ritornati all'appuntamento del lunedì mattina con Radio Orizzonte in Blu, la pagina per lo sport. A fianco a me l'amico Massimo Verdino.
2: Buongiorno.
1: E oggi abbiamo ospite nei nostri studi Diego Marturano, che è l'addetto stampa e la pubblica redazione della Robur Pallacanestro. Grazie Diego del tuo intervento nelle nostre radio.
2: Buongiorno a tutti.
1: Ecco, prima di parlare di sport, mi sembra giusto e doveroso che Radio Orizzonte, in particolare la nostra rubrica sportiva, esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia del giovane quindicenne Alessio Coletti, un giovane che è scomparso prematuramente in un modo veramente drastico e drammatico. Siamo anche vicini a tutti i compagni di squadra e alla società sportiva Amor, dove Alessio giocava da parecchi anni. Ecco, il nostro dolore è comprensibile e vogliamo essere molto vicini alla famiglia in modo particolare, ma anche a tutti i giovani dell'Amor Sportivo. Bene, dopo questo doveroso saluto ad Alessio Coletti, parliamo un po' di sport. Diego Marturano, chi è Diego Marturano? Diego Marturano è una persona che sportivo, un giornalista che segue il Monza Calcio, ma soprattutto è legato alla nostra Robur Salone. Chi va al palazzetto sente la sua voce quando si annunciano le formazioni, è molto squillante, che trascina anche gli sportivi, ma soprattutto Diego è una persona che lavora dietro le quinte e fa un lavoro molto importante per la nostra società, soprattutto perché si interessa del settore giovanile. Allora andiamo un po' nell'argomento. Diego, è stato un anno un po' particolare, non parliamo della prima squadra perché abbiamo già parlato ampiamente con Ezio Vaghi. Parliamo del settore giovanile, un settore giovanile che si presenta alla nuova stagione con una rivoluzione completa sotto l'aspetto tecnico. Però un tuo commento sulla stagione appena passata, piena di soddisfazioni, perché ricordiamo che la DR2 ha vinto il campionato in DR1, ma non solo quello, ma anche altre squadre. A te la parola per fare un panorama della stagione 2005-2006 del settore giovanile Robur.
2: Ma guarda, l'ultimo anno è stato abbastanza particolare perché comunque avendo una prima squadra che era retrocessa e si è trovata in un campionato di B interregionale con un paradigma completamente diverso, ovvero con tanti giovani arrivati da fuori, non era semplice poi tenere tutto unito come è sempre stato. È stato un po' complicato spiegare a tutti che in realtà la Robur è sempre la Robur, non è cambiato assolutamente nulla, perché avere 10 ragazzi che giocano in prima squadra che arrivano da Cantù, o averne 10 che arrivano, uno da Bollate, uno da Novate, uno da Varese, uno da, non cambia niente, è la stessa roba. L'unica differenza rispetto al passato è che non c'erano più i componenti storici del gruppo che ha trascinato la nostra società, la Robur, fino alla Serie B1, però quello è un po' indipendente dalla nostra volontà, cioè fosse stato per noi li avremmo tenuti per l'eternità, però i ragazzi hanno anche la volontà di provare altre categorie e non a caso di quel gruppo buona parte sono rimasti in B1 rispetto alla nostra discesa in B2. Per quanto riguarda il settore giovanile, penso che il fiore all'occhiello dell'annata sia stato ovviamente la vittoria del campionato di DR2, ma per come è arrivata più che altro, per la composizione della squadra. Sì, certo, la squadra è arrivata in finale l'anno scorso, è arrivata in semifinale l'anno scorso, quest'anno in finale, ma è sempre stata prima in tutto il campionato, non ha mai dato segni di cedimento, le poche partite perse peraltro sono arrivate in situazioni molto particolari, magari di assenze oppure questioni ambientali. Mi ricordo una partita persa perché gli avversari hanno giocato 40 minuti a zona all'improvviso, nessuno se l'aspettava.
1: Ecco, ti fermo un secondo, sì. La politica della Robur è sempre stata quella non tanto di vincere campionati, ma di tirare fuori qualche elemento che poi possa ambire, come è successo e come succederà anche dopo, in prima squadra. Di questa DR2 ci sono degli elementi che secondo te sono pronti per il volo?
2: Ma allora, un paio di ragazzi, che possiamo anche nominarli, si tratta di Tommaso Tolotti e di Riccardo Mariani, che sono, per quanto riguarda Tolotti, è arrivato nel settore giovanile che aveva 5 anni e ci è rimasto fino a quest'anno, e per quanto riguarda Mariani invece è arrivato un po' dopo, però ha fatto anche lui la trafila, poi è arrivato ad esordire anche in B1, tutti e due hanno esordito in B1. È ovvio che questi due ragazzi che sono stati protagonisti assoluti insieme a tanti altri, perché la squadra, possiamo dirlo, non c'è nessuno da fuori, cioè la DR2 di quest'anno era composta interamente da ragazzi cresciuti in casa di diverse età, alcuni più giovani, altri meno giovani, ma meno giovani si fa per dire, perché 2003 voglio vedere
1: forse il più vecchio Pagani, che siamo
2: due. No, allora c'è Bacuzzi che è il centro che è arrivato da fuori, ma perché quella lì è una questione anche di necessità fisica, uno lungo e grosso lo devi mettere, certo, per forza, e lui è l'unico che era arrivato da fuori, il resto sono tutti della stessa età, bene o male, con qualche giovane, in particolare questi due ragazzi che sicuramente hanno fatto molto bene, e quest'anno non saranno più del gruppo, ma per scelta loro personale, noi abbiamo riconfermato tutti volentieri, e vanno a cercare nuovi stimoli in altre società, in particolare Tolotti secondo me è uno che potrebbe benissimo arrivare alle categorie superiori, penso che ci arriverà, ma anche la B2 può fare tranquillamente, per la fiducia che ho io nel ragazzo sicuramente, e anche per come intende lui il basket, secondo me è uno che può farlo tranquillamente. E non è facile produrre giocatori di settore giovanile che arrivino in prima squadra, perché le categorie a volte sembrano vicine, ma in realtà sono molto distanti. Quello che può essere un giocatore forte.
1: Scusa, ti fermo, dato che tu segui anche il calcio, il paragone con il calcio ci sta, il passaggio da una categoria all'altra nel calcio è molto significativo. Ad esempio, dall'eccellenza alla Serie D c'è un balzo enorme. Vale anche per la pallacanestro questo?
2: Sì, parecchio. Ci sono alcune categorie più vicine di altre. Il balzo più enorme in assoluto che si può fare all'interno del basket è dalla B2 alla B1, cioè dalla B interregionale alla B nazionale, in mezzo c'è il mondo, sia per i giocatori che per le società.
1: L'abbiamo provato.
2: Sì, l'abbiamo provato. E la nostra squadra, quando è salita dalla B2 alla B1, era la miglior squadra di B2 d'Italia, nel senso che ha triturato tutti, ha vinto di 30 ovunque e ha vinto un campionato in scioltezza. Per chi c'era alle finali 2 anni fa, ha visto come sono andate le partite. Poi in B1, confermando tutti, non riesce ad esprimerti allo stesso modo, perché è di un altro livello completamente diverso. Ovviamente nelle categorie la differenza maggiore va anche dal punto di vista fisico. Quello che può essere considerato un lungo, magari per i meno esperti, un giocatore che gioca vicino a canestro, solitamente il più alto e più grosso della squadra di DR1, in B2 non può entrare in campo, ma non è che lo sanno anche loro, non è che glielo stiamo
1: dicendo.
2: C'è una selezione, è normale e naturale. Poi ovvio che ci sono alcuni ragazzi che lo fanno molto da giovani, le categorie inferiori come sviluppo, magari giocando anche all'under 19, e poi possono arrivare sopra col lavoro, con la crescita. In generale è un percorso che si può fare, ma è molto raro con così. Queste sono due categorie di differenza, perché questa è un'altra parte da ricordare. Le squadre non possono avere due squadre ad una sola categoria di distanza, ovvero se la Robur attualmente in B2 è stata ripescata proprio nei giorni scorsi, quindi l'anno prossimo competerà ancora nel campionato di B interregionale, non può avere una squadra di Serie C, ma al massimo può averla di DR1, che è quella che è quella che abbiamo, la seconda squadra in DR1.
1: Ecco, che prospettiva avrà la DR1 quest'anno? Sarà ancora basata, lanciamo solo giovani, o ci sarà una squadra che ha anche ambizioni?
2: No, allora le ambizioni vengono durante, nel percorso, perché è una categoria nuova e bisogna scoprire com'è. Noi abbiamo fatto la scelta di confermare tutti quelli che erano parte del roster, poi chi ha scelto di andare via di sua spontanea volontà, ci mancherebbe, non leghiamo nessuno al palazzetto.
1: E chi è andato via? Mariani
2: e Tolotti hanno deciso di fare altre esperienze, va bene così, per carità, hanno fatto benissimo, anche perché magari troveranno nuovi stimoli, nuove cose. Per quanto riguarda invece la squadra dell'anno prossimo, da soli mandare i ragazzi da soli in DR1 era impossibile, non si può fare, servono almeno due o tre giocatori senior che diano un esempio, aiutino. Parlo di giocatori senior che stiano in campo per tanti minuti, cioè che possano giocare tanti minuti, e verso quella direzione stiamo andando. E in più ci saranno il gruppo di quelli che hanno vinto quest'anno naturalmente, e i ragazzi dell'Under 19 Gold, che è il secondo livello dei campionati giovanili, sopra c'è solamente nazionale. Noi quest'anno parteciperemo all'Under 19 Gold con il gruppo 2008-2009. Questi ragazzi più meritevoli faranno parte della DR1. Poi il coach è lo stesso per quanto riguarda la squadra di DR1 e l'Under 19, e quindi lui, chi meglio dello stesso coach, può valutare i giocatori.
1: Ecco, prima di parlare del prossimo anno, facciamo ancora una carrellata.
2: Marco Rota nel caso.
1: Ecco, no, dopo parleremo del futuro. parliamo ancora del passato, la Robo non è soltanto prima squadra, c'è l'under, l'under 13, l'under 14,
2: ci sono tutte le categorie, ecco, tutte siamo le... una delle poche società.
1: Puoi fare un ventaglio di come è andato questi campionati?
2: Ma allora abbiamo avuto grandissime soddisfazioni under 17 Gold, che con il gruppo proprio formato dai 2009, che quest'anno saliranno nell'under 19, sono arrivati quinti. Arrivare quinti nell'under 17 Gold significa essere nelle prime 20 squadre under 17 della Lombardia, perché sopra c'è solo il livello nazionale e lì nel, si chiama d'eccellenza, l'under 17 eccellenza. Nell'under 17 eccellenza ci sono Milano, Cantù, Varese, le squadre di professionistiche, diciamo. Poi vabbè, ci sono anche quelle che magari fanno la 2, la B1, tipo Desio, che è una squadra storica di alto livello. Arrivare quinti nell'under 17 Gold significa entrare nelle prime 20, super giù, mal contate, della Lombardia, che io penso che possa essere un po' la nostra dimensione come proiezione futura, ovvero essere sempre presenti nelle categorie Gold e cercare di rispettarle, di continuare a mantenerle nel tempo. Per farlo serve tempo, non si può domani mattina chiamare in federazione e dire oh, ci date tutte le categorie, non funziona così, bisogna guadagnarsele, e l'Under 19 Gold ce la siamo guadagnata. Per quanto riguarda l'Under 17 abbiamo chiesto l'accesso tramite wild card, in virtù di un gruppo formato, i 2010, che sono forti, hanno fatto un buon campionato, hanno avuto accesso al tabellone regionale. Voi direte vabbè, è il minimo, eh no, perché loro giocavano sotto età. Il campionato, i 2010 hanno fatto il campionato dei 2009 e hanno raggiunto comunque il tabellone regionale, e quindi anche lì stiamo attendendo novità dalla federazione. Adesso entro qualche giorno penso che ne sapremo un pochettino di più.
1: Dico, parliamo del prossimo anno 2026-2027, sì. Rivoluzione nel settore giovanile.
2: Ma io non chiamerei rivoluzione,
1: non si è cambiato, non si è girato la pagina, si è buttato via libero.
2: Ma no, non abbiamo buttato via niente, la storia è sempre quella.
1: Ci puoi così raccontare questo evento che ha fatto una svolta significativa? Alcuni personaggi storici ce ne sono andati, hai una gente nuova, una nuova filosofia. Ecco, qual è stata la spinta che vi ha portato a dire accettiamo di cambiare il tutto con prospettive diverse? Se ci puoi dire chi sono i nuovi coach,
2: certo,
1: e quali sono le squadre che verranno allestite per il prossimo anno?
2: Ma allora, naturalmente abbiamo tutte le categorie, sempre e comunque, siamo in attesa di risposte, però adesso ci arriviamo. Per quanto riguarda i coach che sono andati via, allora innanzitutto va precisato che la società
1: non ha mandato via nessuno.
2: Ha offerto rinnovo a tutti,
1: è stato
2: detto a tutti, e in queste società, diciamo, non professionistiche, perché noi non siamo professionisti, però cerchiamo di fare le cose in modo organizzato. Gli accordi vengono discussi annualmente, cioè tutti gli anni a un certo punto ci si ritrova e si dice andiamo avanti, non andiamo avanti, facciamo. E anche quest'anno è stato fatto così, poi ognuno fa le proprie scelte. Io penso che dobbiamo ringraziare tutti coloro che hanno fatto parte della storia della Robur, qualcuno l'ha anche creata fisicamente, la storia l'ha scritta sui nostri libri e rimarrà per sempre. Parlo di Claudia Dalla Valle, naturalmente, che tutti conoscono a Saronno e che di certo non devo presentare io oggi, alla quale va ovviamente il ringraziamento assoluto della società per tutti questi anni trascorsi insieme. Poi arriva un momento in cui magari i progetti non sono più gli stessi. Nel caso, il progetto della Robur di quest'anno, e così sarà per i prossimi anni, non è una questione di pochi mesi, è una questione di tanti anni. Per il sistema basket, l'unico modo per sopravvivere per lungo periodo è creare un sistema interno che ti fornisca giocatori per tutte le categorie, e laddove tu hai delle eccellenze, cercare di svilupparle al massimo per fargli raggiungere la miglior categoria che possono raggiungere, indipendentemente da quella che tu frequenti. Mi spiego: se abbiamo un ragazzino molto molto forte di 13, 14, 15 anni, lo devi sviluppare al massimo delle sue possibilità. Se un giorno dovesse venire l'Olimpia Milano o la Pallacanestro Cantù o la Pallacanestro Varese, devi avere la forza di fargli capire che ha lo stesso genere di preparazione anche nella tua società, al 100%. Così è sempre stato per la Robur, però negli ultimi anni con il cambio regolamentare, quindi col fatto che ora tutti i ragazzi alla fine dell'anno sono svincolati, possono andare dove vogliono.
1: Quanto incide questa scelta?
2: Al 100%, ovviamente. 100%. Se tu non dai la stessa offerta che hanno le altre società di alto livello, o aggiungo, magari anche migliore, perché noi cercheremo di dare anche qualcosina in più, dopo magari ne possiamo parlare, l'idea è che questi ragazzi non abbiano lo stimolo a rimanere con te a lungo, così come era in passato. Certo. Quando venivano tesserati a 13 anni, fino a 19 non si muovevano, non succedevano. Invece adesso vieni tesserato a 13 anni, a 14 te ne vai, puoi andare dove vuoi, puoi cambiare squadra tutti gli anni. Ovvio, non è che prima
1: deve cambiare anche la filosofia della società.
2: Non è che prima li trattenevamo legati, certo, però naturalmente certo, avevi una possibilità in più di convincerli a rimanere. Adesso invece il 30 giugno potenzialmente i ragazzi possono uscire dalla porta e non rivederli mai, tu non li rivedi mai più e perdi il tuo patrimonio di giocatori, perché così è, quello è necessario avere i giocatori forti per continuare a costruire le categorie forti di alto livello.
1: Ma per fare questo occorrono dei buoni coach.
2: Sì, sì, con i buoni coach ce li avevamo anche l'anno scorso, certo, tutti molto bravi. Quest'anno poi ce ne saranno di nuovi, dell'Under 19 abbiamo già parlato, sarà Marco Rota, che è un allenatore che rientra alla Robur dopo aver fatto varie esperienze, ma di fatto è roburino, cioè è nato e cresciuto alla Robur, è di Misinto, quindi non è che non siamo andati a pescare dove, chissà dove, in fondo alla strada praticamente. Con lui ci saranno, vabbè, un certo Paolo Masini, non so se lo conosciamo, però nel caso mi sa di sì. Ecco, bene così, come assistente allenatore Andrea Paternoster, che è invece un ragazzo che anche lui è cresciuto nella Robur e adesso sta facendo il passaggio ulteriore con i vari corsi. Questo sarà un po' lo staff di R1 e Under 19. Per l'Under 17 ci saranno due ragazzi, Luca Meazzo e Riccardo Genovese. I gruppi dell'Under 17 sono due annate, 2010-2020.

0: Dopo c'è l'Under 15 e
1: la seguirà
0: Jonathan Molteni, che è, anche qui parliamo di un tecnico preparato, ma non solo dal punto di vista cestistico, lui ha anche la formazione di preparatore fisico, quindi svolgerà questo doppio ruolo. Under 15, Under 14 farà l'allenatore e preparatore, in più sarà anche preparatore per tutte le squadre, diciamo avremo un unico programma fisico per tutti, che è una cosa che è già iniziata da un paio d'anni, 2-3 anni, con una collaborazione con una palestra di Saronno. Adesso cercheremo di portare il lavoro interno per sviluppare tutti i ragazzi allo stesso modo. Quando si dice sviluppo fisico non si intende andare in palestra a alzare i pesi, perché a 14 anni non li facciamo alzare i pesi, si cerca di lavorare però su forza, velocità, propriocettiva e tutto quello che può essere, diciamo, l'equilibrio del corpo, perché a quell'età lì crescono un po' tutti a loro modo, no? Non sono tutti uguali, anzi, e quindi bisognerà andare a lavorare anche singolarmente. Scendendo sotto arriviamo all'Under 13, l'allenatore sarà coach Lele Camorani, che è un po' il nostro veterano, diciamo, ma lo dico nel senso buono, nel senso che coach Lele, che in molti ormai hanno imparato a conoscere anche un po' per la sua risonanza mediatica, è il playmaker della nazionale over 75. Allora voi direte, esiste la nazionale over 75? Sì, esiste. Hanno anche vinto gli europei quest'estate, proprio pochi giorni fa, e coach Lele è stato in campo un sacco di minuti, io non so come fa a giocare 35
1: Diego,
0: minuti.
1: Però non solo quello, c'è anche l'avviamento al basket, ci puoi spiegare, sì, allora, e anche rivolgersi a qualche mamma che, certo, vorrebbe portare i suoi ragazzini a giocare.
0: Ti chiudo il settore giovanile, all'interno di tutto questo ci sarà anche un coach americano che arriva dall'NBA, si chiama Alex Hacker, e ha giocato, va bene, NBA, tutti lo sanno, ha giocato anche a Milano e qua in Eurolega in Italia, e lui arriverà come diciamo coach dello sviluppo, vuol dire che ci saranno degli allenamenti ad inizio giornata, noi solitamente iniziamo l'attività alle 3 per quanto riguarda le squadre, dalle 2, l'una e mezza alle 2, insomma da quando i ragazzi escono da scuola e riescono ad arrivare al palazzetto, ci saranno gli allenamenti individuali seguiti per buona parte da Alex Hacker, che poi sarà anche assistente dell'Under 14 e dell'Under 15, e in generale cercherà di dare il suo contributo a tutte le squadre. Duplice obiettivo: uno, porta esperienza, ha giocato in NBA, abbastanza chiaro, non è che stiamo qua a raccontare di cosa poteva fare Alex Hacker, cosa può fare. Secondo, gli elementi saranno in inglese. A prescindere, noi lavoreremo molto con l'inglese in quelle ore. Può sembrare una cosa che spaventa, è l'esatto contrario, spaventa noi adulti, siccome abbiamo già provato, i bambini quando gli parli in inglese rispondono in inglese, risolto.
1: Infatti,
0: il problema, non ci siamo neanche accorti della differenza.
1: Ero presente quando i due sono venuti a parlare, un entusiasmo dei ragazzi che era una cosa meravigliosa, e parlavano tutti in inglese.
0: Parlano in inglese, noi abbiamo l'idea che magari non capiscono, no? Capiscono più di noi e parlano in inglese e rispondono in inglese. Se devono fare una domanda, la fanno in inglese, non è un problema. Questa è anche una cosa che poi nella vita sicuramente aiuterà.
1: Massimo, tu sei stato in silenzio finora. Ecco, hai sentito questa chiacchierata che stiamo facendo io e Diego. Volevo sapere una tua opinione su questo sport della pallacanestro, soprattutto questa bellissima realtà. Robo, tu stai parlando di due che sono rubolini nel sangue, no? Perciò siamo un po' viziati. Ecco, la tua impressione di questa chiacchierata.
2: Strabiliato, interessato, perché poi è una realtà che a me interessa e appassiona. Io sono insegnante del liceo, quindi alcuni nomi che hai citato li conosco molto bene, però quello che mi piace di più è il fatto che i ragazzi in questo sport trovano un canale di realizzazione. Infatti ti volevo fare la domanda, quanti ragazzi in tutto orbitano intorno all'universo Robur?
0: Ma guarda, è una domanda interessante, tantissimi. Saremo, dico 300, ma per allargare il giro, nel senso che è un po' difficile contare. Beh, adesso il numero preciso non ce l'ho perché siamo in fase di reiscrizione, quindi non ti saprei dire, però sicuramente sono più di un centinaio nel mini basket e in più tutte le categorie. Ovviamente quando abbiamo nelle squadre under, quando inizia a raddoppiare i numeri, cioè under 17, 2-3 squadre,
2: certo,
0: gli under 17 sono 40,
2: chiaro,
0: l'under 19 abbiamo tantissimi, e via andare, cerchiamo di avere numeri alti, ma non è solo i numeri, perché per sostenere i numeri servono gli spazi, e cercheremo anche di avere maggiori spazi. Poi mini basket quest'anno rispetto al passato riparte da nuovi allenatori, sono gli ultimi che credo che dobbiamo annunciare, si tratta di Matteo Alberio e Stefano Pedroncelli. Matteo Alberio magari non tutti lo conoscono, ma a parte che è di Saronno, nel senso che abita proprio

0: qua vicino.
1: Che seguiranno qua, Dani?
0: Seguiranno il mini basket. I mini basket sono diverse categorie, aquilotti che sono un po' più grandi.
1: Scusa, io ti apro un po', ti puoi rivolgere ai genitori che vorrebbero portare.
0: Venite alla Robur.
1: Quando devono venire? Dove? In
0: Adesso la prima settimana di settembre, sempre per i mini basket, stiamo parlando.
1: Di avviamento alla basket.
0: Per l'avviamento al basket, la prima settimana di settembre è proprio la prima in assoluto in cui presentarsi in palestra, poi iniziano i corsi. Ma in realtà.
1: A che ora vedono venire?
0: Ma dalle 4 alle 7 la segreteria è aperta, c'è la mitica Laura, che Laura Mancin, che a Saronno conoscono tutti
1: conoscono, questo,
0: è sicuro. Basta presentarsi, vi dà tutte le indicazioni, è facilissimo perché poi a quell'età lì non c'è nessun tipo di selezione, zero. Certo. Cioè noi prendiamo tutti, a prescindere, perché chi vuole giocare a basket deve imparare quando è bambino, non è che può venire a 17 anni e improvvisarsi.
1: Diego, sai che mi sono sorpreso 15 giorni fa? C'era l'open day della pallacanestro. Mi sono trovato lì in palestra 25 ragazze, che è ancora un'attrazione la roba pallacanestro.
0: È meno male.
1: Veramente, io mi sono meravigliato. Quanti ragazze che arrivavano da fuori per fargli il provino per la roba.
0: Sì, noi abbiamo fatto questi Robur Days, queste giornate aperte di tutte le categorie. Abbiamo aperto delle under, naturalmente. Il mini basket, come ho detto, chiunque può venire in palestra e sicuramente troverà modo di giocare. Delle under. Abbiamo fatto queste giornate aperte, è stata una bella risposta, perché comunque la Robur è ancora attrattiva, specialmente per le società dei limitrofi. Bene o male, chi vuole provare a crescere, avere un livello superiore, si rivolge a noi. E per quanto riguarda gli annunci, mi permetti, questa è una novità assoluta, non ho neanche ancora fatto neanche il comunicato, però abbiamo raggiunto l'accordo.
1: Una chicca che ci dai la nostra radio.
0: Sì, certo, me la sono tenuta apposta. Aggiungiamo allo staff in generale, soprattutto nel mini basket, ma in generale della società, Alessandro Spoldi, che è un altro ragazzo di Saronno che ha fatto carriera nelle città qua attorno, è stato a Legnano in Heights quando erano in A2, non come giocatore ma come organizzazione del settore giovanile. Lui si occuperà in particolare dell'organizzazione sportiva, degli eventi, sarà anche allenatore del mini basket, perché comunque il contatto con i bambini è necessario, e poi organizzerà gli eventi, poi avremo molte novità l'anno prossimo, tornei e quant'altro, per cercare di aprire un po' il giro. Aggiungo, da settembre, grazie all'arrivo di Alessandro, organizzeremo anche i corsi di microbasket, vuol dire bambini dell'asilo. Sono una cosa che noi fino ad ora non avevamo mai esplorato, perché nel basket la prima assicurazione federale fornita dalla federazione parte dai 5 anni, quindi sotto non li puoi assicurare, e non è un rischio troppo grande non assicurare i bambini.
1: Chissà quel giorno che Diego Martino ci dirà: faremo anche il femminile.
0: Mi piacerebbe tantissimo. Il problema del femminile è che mancano le giocatrici. Sarebbe fantastico avere la squadra.
1: Mancano 4 minuti. Io devo dare la parola a Massimo, che non possiamo non fare un commento sui campionati mondiali che sono appena conclusi con la vittoria della Spagna. Hai 4 minuti per fare un commento su questi campionati mondiali.
2: Allora, mi ha veramente impressionato il gioco della Spagna.

0: ha fatto tutta la trafila, ha cresciuto questi giocatori e ha formato il gruppo, quindi è una vittoria assolutamente meritata. Ci sono rimasto un po', come dire, male per l'Argentina, non tanto per la sconfitta, ma perché è arrivata un po' cotta in finale e rendendosi conto che non poteva competere con la Spagna l'ha messa un po' sul piano della provocazione, della perdita di tempo.
1: Però lasciami dire io, è stato un brutto campionato mondiale, non mi sono piaciuto, non ho visto.
2: A me è piaciuto tantissimo.
0: A me è piaciuto tantissimo, no, infatti
1: tecnicamente non ho visto.
2: Sì, ma Agostino è nostalgico.
1: Tecnicamente non ho visto niente. Tecnicamente non ho visto niente di interessante, perché anche la stessa Spagna, la stessa anche il Brasile, la Francia stessa non hanno espresso tranne qualche partita come in modo partito dalla Francia, non ho visto un gran calcio.
0: Però eravamo dentro un contenitore particolare.
1: E poi la cosa che mi ha dato fastidio come sportivo, come amante del calcio, l'organizzazione di questo frantino, che è una cosa vergognosa.
2: Se ti senti.
1: Il business è veramente sta ridistruggendo il calcio. Come ieri sera abbiamo visto una manifestazione spaventosa, l'intervallo che la federazione dovrebbe imporre i 15 minuti, 25 minuti, ma i giocatori non sono più neanche rispettati, è una cosa vergognosa.
0: Infatti volevo un tuo commento finale sul
2: mondiali,
0: ma da esperto di basket, come vedi il calcio?
2: Sì, io per lavoro quest'anno ho seguito parecchi mondiali, ho avuto un po' di partite affidate, no? Da seguire per i giornali, ma a me è piaciuta l'edizione dei mondiali, è stato molto bello. Ovvio che se mi dite la finale del 2022 rispetto a questa, che non c'è neanche paragone,
0: c'è
2: la finale del 2022 è stata la più bella finale di tutti i tempi,
1: certo.
2: E quella del 2026 probabilmente la più brutta in assoluto, ma questo anche un po' per demerito dell'Argentina, perché la Spagna ha fatto la sua partita. Contenuti tecnici, te dici non ci sono stati, ma in realtà il ritmo è stato molto superiore e più corri veloce più diventa difficile esporre contenuti tecnici. La Spagna ha vinto il mondiale con Yamal praticamente infortunato e Nico Williams, che è rientrato per un quarto d'ora in finale. Avesse avuto Yamal e Nico Williams al massimo della potenza, neanche lo giocavamo sto mondiale e ci togliamo il problema. Secondo me invece è stato un bel mondiale, anche perché in fondo sono arrivate le quattro squadre più forti e quindi di conseguenza il livello più alto l'abbiamo visto dalle semifinali in poi. Se poi mi dici tutto questo giro, 200.000 squadre, quattro continenti, cose, va bene, allora magari su quello ancora
1: anche a livello tecnico lo stesso Brasile ha deluso, la stessa Inghilterra
2: sono squadre che hanno deluso, ma altre hanno reso il giusto.
1: Tu dimmi un giocatore che è uscito in evidenza in questo mondiale.
2: Ce ne sono tanti. Holland ha fatto 7 gol in 5 partite.
1: No, dimmi un giocatore che poi lo ricorderai abbinando al 2026. Dimmene
2: ai mondiali 2026 Mbappé è diventato il miglior marcatore ogni epoca dei mondiali.
0: Io faccio
2: Holland ha fatto 7 gol in 5 partite.
0: Un'ultima battuta prima di chiudere. Deschamps è libero. Provocazione.
2: Ma Deschamps secondo me vuole godersi la pensione.
1: Giusto.
0: Guardiola?
2: Guardiola invece per me cerca squadra, ma attenzione all'Inghilterra, perché se fanno fuori Tuchel.
1: Per me non lo fanno fuori, anche se andrebbe fatto fuori.
0: Quindi ci toccherà Pirlo.
1: No, spero.
2: Ma per la nazionale italiana al momento, ragazzi, non è questione di prendere Guardiola, cioè questo è proprio da escludere. Nessuno può permettersi Guardiola al mondo, sicuramente non la federazione italiana.
1: Bene, mancano 10 minuti, non ci rimane altro che augurare un buon lavoro a Massimo, a Diego Marturano, e diamo appuntamento a tutti i nostri radioascoltatori a settembre. Vi auguriamo buone vacanze, buone ferie a tutti voi.

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: radio più vicina a te.
1: Musicale della settimana è Speed Demon di Justin Bieber.

fresco di esibizione all'Halftime Show mondiale, Justin Bieber con Speed Demon, disco in blu 2000 settimana che apre il nostro magazine in blu 2000 in diretta Rimini anche per questa settimana. Oggi lunedì 20 luglio chiudiamo così, diciamo, la parentesi mondiale ormai archiviata effettivamente, anche se qualche polemica strascico ancora ci sarà, ma insomma noi non ce ne occupiamo, parleremo di altro, torneremo a parlare un po' di vacanze in questa ora insieme, perché ci sono notizie non necessariamente bellissime. Non rassicuranti. Ai vacanzieri italiani che si apprezzano musica, di tante altre cose, insomma, ve lo parleremo in un bel disco e poi entriamo nel vivo appuntamento di oggi. Lo facciamo con gli due Street of Dreams.

Ciao a tutti, benvenuti su Radio Orizzonti in Blu. Sono Federica e questa è Donna ti voglio cantare, nomi di donne nei titoli delle canzoni. Ascoltiamo insieme un po' di musica e facciamo due chiacchiere. Allora, Margherita, bene, questa è una celebre canzone, una delle più celebri della musica italiana del 1976, di Bruno Lauzi. Parla di un amore finito, ma ancora fortissimo nella memoria del protagonista. La figura di questa donna rappresenta un amore idealizzato, un ricordo che non si riesce a lasciare andare e anche il contrasto tra il presente e il passato. Il brano cresce di intensità fino a divenire quasi un'esplosione emotiva, che è un po', direi, tipica di questo stile, che incalza proprio con l'intensità. È un brano conosciutissimo e bellissimo che adesso ascoltiamo.

E adesso ci proiettiamo indietro nel passato al 1957 con la canzone Diana, scritta e interpretata da Polanka, una celebre canzone d'amore adolescenziale che narra l'amore non corrisposto. E la fonte di ispirazione è questa. Anka scrisse la canzone pensando a Diana Yub, una ragazza di 17-18 anni che frequentava la sua stessa chiesa a Ottawa in Canada e per la quale lui si era preso una vera cotta. Il testo esprime il desiderio, la dedizione, l'insicurezza che sono tipici dell'adolescenza. Per molto tempo si è creduto che Diana fosse stata la babysitter di Polanka e sebbene la ragazza fosse più grande, lo stesso Anka ha chiarito che si trattava di una cotta adolescenziale che era nata frequentando eventi comunitari. Abbiamo detto pubblicata nel 1957, è diventata una canzone mondiale, una canzone di successo veramente grandiosa. In sintesi, Diana rappresenta la colonna sonora del primo amore disperato e sognante degli anni 50. Ascoltiamola.

Diana. Eccoci con una famosa canzone italiana del 1971, scritta da Lucio Battisti e Mogol, Anna da dimenticare, i nuovi angeli. La canzone racconta la fine di una storia d'amore che, in cui la protagonista è questa Anna, una ragazza che è amata ma che ora bisogna cercare di dimenticare, in sostanza. E che cosa emerge in questo testo? Il conflitto interiore, da una parte i ricordi belli di una relazione e dall'altra parte la consapevolezza che la storia è finita. Per questo c'è questa ripetizione Anna da dimenticare, ma in realtà si capisce che non è affatto facile dimenticarla. Quindi c'è questa nostalgia per il passato, dolore di separazione. Canzone molto malinconica, ma veramente una bella canzone degli anni 70. Adesso l'ascoltiamo.

Ed eccoci con Matilde di Domenico Cuccarese. Domenico Cuccarese è un artista giovane che nel 2012 pubblica un album, e questa canzone è riferita ad una donna magnetica che incarna la bellezza e il mistero. È la rappresentazione di una continua ricerca e di un viaggio interiore dove diciamo che ognuno di noi può trovare una parte di sé, un riflesso della voglia di amare, di vivere e di scoprire. E l'artista che diciamo ha creato questo ritratto poetico e malinconico esplora soprattutto la bellezza, il successo e la ricerca di senso in una vita piena di contrasti. Ascoltiamo questa canzone che è molto molto dolce.

0: meglio le posizioni di due agenti e quattro operatori sanitari, presidio in piazza, e il cardinale Zuppi, vicino a chi soffre, chiede che per nessuna ragione prevalga la strumentalizzazione. Sale la tensione nel Golfo, gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, annunciano il blocco navale contro l'Arabia Saudita. Il Papa, a sorpresa, in visita all'abbazia di Monte Cassino, sulla tomba di San Benedetto, implora la pace nelle regioni segnate dal conflitto. A Londra, via Lera Burnham, che ha ricevuto l'incarico dal re a formare un nuovo governo dopo le dimissioni di Starmer. In Spagna, festeggiamenti per la vittoria dei mondiali di calcio, i campioni in parata per le vie di Madrid. Buonasera da Elena Seno. In apertura del nostro radiogiornale, la morte del 42enne marocchino Fakir avvenuta ieri a Bologna durante un intervento di polizia. Sei le posizioni al vaglio, due agenti e quattro operatori sanitari, atteso alle 19, un presidio in piazza senza interventi politici. Il servizio è di Federico Plotti.
1: Dolore, incredulità, rabbia, è questo lo stato d'animo dell'intero quartiere Pilastra a Bologna, dove ieri è morto, durante un intervento della polizia, Abderrahim Fakir, 42 anni. Il video a materiale, girato da un abitante della zona, immortala la fine dell'uomo mentre due agenti della polizia lo tenevano fermo a terra. Era stato fermato dagli agenti dopo alcune segnalazioni per comportamenti violenti, poi la lunga sequenza di gesti e atti che hanno portato al suo decesso. Sotto la lente di ingrandimento, il comportamento dei due poliziotti intervenuti, ma anche del personale del 118 presente sul posto. La sequenza non è completa, dicono dalla polizia. Il video apparso sui media non tiene conto di quello che è accaduto prima. Nessun elemento sarà lasciato al caso, dice il ministro dell'Interno Piantedosi. Per ora, in virtù dello scudo penale per le forze di sicurezza introdotto dal governo Meloni, non c'è un procedimento con persone iscritte nel registro degli indagati, ma al momento solo una fase preliminare di verifica. Federico Plotti, linea allo studio.
0: E l'arcivescovo di Bologna, il cardinal Matteo Zuppi, si è detto vicino a chi soffre per quanto accaduto ieri al Pilastro. In una nota assicura la sua preghiera e invoca Dio perché in questo momento non prevalgano odio, violenza e strumentalizzazione, ma piuttosto, ha indicato ancora il cardinal Zuppi, prevalgano rispetto, dialogo e giustizia, a cui tutti devono affidarsi nel rispetto del diritto e delle istituzioni. La pagina politica, non solo i fatti di Bologna, anche il caso del gioielliere in carcere al centro del dibattito. Ci aggiorna Augusto Cantelmi.
2: Fare chiarezza, l'invito da parte di tutte le forze politiche, ma per il centrodestra l'intervento degli agenti è stato adeguato. Il caso di Bologna con la morte di Fakir piomba in Parlamento nel mezzo delle roventi polemiche legate alla vicenda Roggero, con le richieste dell'opposizione di un'informativa urgente da parte del ministro dell'Interno Piantedosi. Benzina sul fuoco dunque in un quadro polarizzato, con la Lega che ha presentato una proposta di legge per allargare i limiti della legittima difesa, proposta che vede già la presa di distanza da parte di Forza Italia, mentre le opposizioni parlano di un'iniziativa che apre le porte al Far West. L'affare Roggero cattura anche l'attenzione di Elon Musk, che in un post su X parla di follie e addirittura chiede la condanna di giudice e pubblico ministero. E sulla grazia a Roggero, la premier Meloni rivela di aver spinto Nordio a preparare la richiesta al Quirinale. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, allo studio.
0: All'estero, con la guerra in Ucraina, fuoco incrociato con Kiev che denuncia missili russi su un mercantile turco. Il servizio di Fabio Bolzetta.
3: 5 civili uccisi, tra cui un minore, erano a bordo del mezzo di trasporto pubblico colpito da un drone ucraino nella regione russa di Belgorod, al confine con l'Ucraina. Ma le forze di Kiev sono riuscite a penetrare a oltre 400 chilometri di territorio russo, centrate due petroliere della flotta Ombra e quattro navi cargo russe nel Mar Nero. Kiev guarda Bruxelles. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha ribadito pieno sostegno al nuovo premier ucraino, Koreski, il quale ha esortato il percorso di adesione dell'Ucraina all'Unione europea. Intanto, nuove tensioni tra Roma e Mosca. Il ministero degli esteri della Federazione russa ha convocato il numero 2 dell'ambasciata d'Italia a Mosca, Giovanni Scopa, e ha espulso l'addetto militare italiano con un suo collaboratore. Una reazione diplomatica dopo l'espulsione di due addetti militari dell'ambasciata russa a Roma, avvenuta il 9 luglio perché accusati di spionaggio. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
0: Nuovi attacchi statunitensi sull'Iran e gli Houthi yemeniti sostenuti da Teheran annunciano il blocco marittimo dell'Arabia Saudita, ma intanto i mediatori sono al lavoro per una via d'uscita. Maurizio Dischino.
4: Il fuoco incrociato tra Iran e Stati Uniti per la nona notte consecutiva non ferma la diplomazia per tentare di risolvere la crisi nel Golfo Persico. Il comando centrale statunitense ha riferito di aver completato con successo gli attacchi che hanno preso di mira i centri di comando militari iraniani. Il presidente americano Donald Trump ha confermato che l'Iran è stato colpito duramente per onorare i soldati statunitensi caduti. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver colpito obiettivi statunitensi in Kuwait e in Giordania, a sistemi di navigazione aerea in Bahrain, oltre ad aver colpito due petroliere nello stretto di Hormuz e un centro di comando nemico in Siria. Nel frattempo il portavoce del Ministero iraniano degli Esteri, Ismail Baghei, ha dichiarato che l'apparato diplomatico è stato attivo negli ultimi giorni. I Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, oggi hanno annunciato un blocco marittimo contro l'Arabia Saudita, la quale dal 2015 guida una coalizione militare proprio contro i ribelli Houthi e quindi a sostegno del governo yemenita riconosciuto a livello internazionale. Maurizio Dischino, linea allo studio.
0: Hamas ha annunciato l'elezione di Khalil Leia a guida del gruppo palestinese. In precedenza capo dell'ufficio politico di Hamas a Gaza, e Leia è stato il principale negoziatore durante i colloqui per il cessate il fuoco e rilascio degli ostaggi. Succede a Sinwar, ucciso a Gaza nel 2024 dall'esercito israeliano. Papa Leone XIV si è recato stamane a sorpresa in visita privata alla comunità monastica all'abbazia di Monte Cassino, dove si è fermato in preghiera sulla tomba di San Benedetto, affidandogli la propria implorazione per la pace nelle regioni del mondo segnate dal sangue e dal conflitto. Il pontefice ha poi pranzato con la comunità ed è rientrato a Castel Gandolfo. Lo ha reso noto la sala stampa della Santa Sede. Il cambio della guardia a Downing Street è cosa fatta. Che Starmer ha presentato le sue dimissioni da primo ministro a Re Carlo, mentre Andy Burnham ha ricevuto l'incarico di formare un nuovo governo. Federica Margaritora.
5: Andy Burnham, ex sindaco della Great Manchester, 56 anni, cattolico, arrivato a Downing Street, si è rivolto ai presenti affermando che bisogna cambiare la politica per risolvere i problemi e che solo insieme si costruisce un nuovo senso di nazione. Il successore di Starmer sarà il settimo primo ministro britannico in appena 10 anni. Al centro del suo lavoro le riforme economiche per recuperare il gap che affonda le sue radici nella Brexit. Dal 2016 il PIL ha perso fino a 8 punti percentuali, mentre la sterlina ha perso il 10% del suo valore, riducendo così il potere d'acquisto delle famiglie e rallentando investimenti e crescita. Il suo predecessore, Keir Starmer, si è dimesso nelle mani del re a Buckingham Palace. L'ex premier ha promesso sostegno al suo successore. Gli lascio un paese migliore, ha detto. Federica Margaritora, linea allo studio.
0: La pagina economica è strettamente legata alla situazione internazionale, anche per effetto della chiusura del canale di Hormuz. Tornano infatti a salire i prezzi di benzina e gasolio. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
6: Non si fermi il rialzo dei prezzi dei carburanti. Lungo la penisola, l'osservatorio sui prezzi del Ministero delle Imprese del Made in Italy sottolinea che oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service sulla rete stradale nazionale è pari a 1,935 euro al litro per la benzina e 2,091 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio per il self è di 2,025 euro al litro per la benzina e 2,164 euro per il gasolio. E da oggi pomeriggio arriva un nuovo strumento per gli automobilisti varato proprio dal Ministero delle Imprese, un'app gratuita disponibile per tutti i telefonini nella quale si potranno consultare i distributori disponibili nelle vicinanze e confrontare le tariffe. Una corsa dei carburanti che non si arresta, come sottolinea anche il Codacons, che chiede al governo di reintrodurre nuovamente il taglio delle accise per salvare le tasche degli italiani anche superando i veti europei. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: Si attendono gli esiti dell'autopsia che sarà eseguita domani all'ospedale di Eboli per stabilire la causa della morte di Luigi Esposito, giornalista sportivo conosciuto come Luca, il cui corpo carbonizzato è stato trovato nella notte tra sabato e domenica scorso in un terreno agricolo. Indagini a tutto campo, sia sulla vita privata che su quella professionale del giornalista. Vasta operazione della polizia contro la criminalità giovanile in 44 province italiane, arrestate oltre 500 persone, 954 i denunciati, 703 i chili di stupefacenti sequestrati, individuati anche 973 profili social inneggianti all'odio e alla violenza fisica. A 25 anni dal G8 del 2001, Genova ricorda in questi giorni con una serie di iniziative una delle pagine più controverse della propria storia recente. Oggi il ricordo di Carlo Giuliani, ieri il corteo nazionale. Giorgio Bresciani.
7: Circa 10.000 manifestanti provenienti da tutta Italia e anche da altri paesi d'Europa hanno ripercorso le strade che durante il G8 divennero teatro di scontri e videro il sangue scorrere a terra. La prima tappa è stata la scuola Diaz, uno dei luoghi simbolo di quelle giornate. Da lì i manifestanti si sono spostati in Piazza Alimonda, dove il 20 luglio venne ucciso Carlo Giuliani. Qualcuno ha deposto dei fiori accanto al cippo che lo ricorda. Le violenze della scuola Diaz e della caserma di Bolzaneto, accertate dalla magistratura e censurate anche dalle corti europee, hanno rappresentato una gravissima lesione dei diritti fondamentali e una ferita per l'intera democrazia, affermano i magistrati di Area Democratica per la Giustizia. Si è trattato di un corteo pacifico e colorato, ma anche arrabbiato. Alcuni attivisti hanno murato con dei cartoni la sede di Casa Pound, issando una bandiera partigiana, lanciati fumogeni e bicchieri di vernice contro il palazzo di Confindustria. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
0: E ora in Sud Sudan, per l'appello al dialogo che arriva dai vescovi del paese in vista delle elezioni. Paolo Fucili.
8: Il voto del 22 dicembre sarà un esercizio di democrazia, fonte, si spera, di unità e non divisione, ma deve essere preparato e tenuto in un clima di dialogo, fiducia reciproca, legalità, già avvertono i vescovi cattolici del Sud Sudan, riuniti a Juba in assemblea. Già erano state indette elezioni 3 anni fa, poi rinviate per manifesta impossibilità di organizzarle, stesso rischio incombente anche adesso, a 15 anni dall'indipendenza dal Sudan. La rivalità fra il primo presidente Salva Kiir e il vice Riek Machar ha contrapposto da allora in una guerra senza fine le rispettive etnie, Dinka e Nuer. Papa Francesco una volta li implorò, chinandosi ai loro piedi, di pacificare il paese, che poi visitò anche nel 2023. Intanto 2 sud-sudanesi su 3, 10 milioni di persone, sopravvivono solo con l'assistenza umanitaria dall'estero. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: In Spagna i festeggiamenti per la vittoria dei mondiali di calcio, l'abbraccio ai campioni per le vie di Madrid e intanto ancora si discute della finale con l'Argentina di ieri. Servizio di Pierluigi Vito.
9: L'immagine simbolo di questo mondiale di calcio è forse l'ultima, con il capitano della Spagna Rodri che cerca di far capire a Donald Trump che deve andarsene dal palco perché è il momento della festa della Spagna, e lui che non dà segno di intendere. L'invadenza del presidente americano, avallata dal boss della FIFA Infantino, resterà memorabile anche per la revoca della squalifica dell'attaccante USA Balogun. Che altro ricorderemo del primo mondiale organizzato da 3 stati? Forse i gol di Mbappé in testa alla classifica dei marcatori di tutti i tempi della Coppa del Mondo, 22 reti in 3 edizioni, in un appassionante testa a testa con Messi, la vera star di queste giornate. O le favole delle piccole come Curaçao, Repubblica Democratica del Congo e Capoverde, quest'ultima l'unica squadra uscita imbattuta dal match contro i neocampioni. Ma per la gente di Spagna resterà la gioia di un trionfo meritato, ottenuto da una delle squadre dall'età media più bassa della competizione, guidata dal tecnico più anziano a vincere un mondiale. E il sospetto è che per l'attuale generazione di campioni i successi continueranno. Pierluigi Vito, linea allo studio.
0: È tutto, ringrazio Davide Dedè in regia e grazie a tutti.
10: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Prima dei fatti.
1: Prima dei fatti.
0: Tante rubriche, un solo programma.
2: Benvenuti amici ai consigli di Sissi. Oggi voglio parlarvi dei benefici dell'atletica leggera e di tre buoni motivi per praticarla. L'atletica non è solo uno sport, ma un vero e proprio stile di vita che può portare numerosi benefici al corpo e alla mente a qualsiasi età. Primo, praticare atletica leggera aiuta a migliorare la forma fisica generale. Corsa, salti e lanci contribuiscono infatti a rafforzare i muscoli, aumentare la resistenza e migliorare la coordinazione. Inoltre, un esercizio aerobico regolare come la corsa è ottimo per la salute del cuore e dei polmoni. Secondo, l'attività fisica rilascia endorfine, conosciute anche come ormoni della felicità. Questo significa che praticare atletica può ridurre lo stress, migliorare l'umore e combattere l'ansia e la depressione. Immagina di liberare la mente correndo all'aperto, respirando aria fresca e sentendo il corpo in movimento. Terzo, l'atletica è uno sport che può essere praticato anche in gruppo. Inoltre, superare insieme sfide e raggiungere obiettivi comuni rafforza lo spirito di squadra e la motivazione personale. Inizia con un allenamento settimanale, provala e scoprirai un nuovo mondo di benessere e divertimento. E in base all'età, magari prendi consiglio dal medico, dal personal trainer e vedi un po' quello che anche tu puoi fare. E per oggi è tutto amici con i consigli di Sissi. Vi aspetto alla prossima. Ciao a tutti!

0: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

0: Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annunzio dell'angelo a Maria Santissima. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero della gioia, contempliamo la visita della Beata Vergine Maria alla cugina Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.

0: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel terzo mistero della gioia, contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: liberarci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è

0: frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel quarto mistero della gioia, contempliamo la presentazione del Signore al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero della gioia, contempliamo il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricordiamo.

0: Dunque, Avvocato nostro, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come

0: ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Kyrie eleison,
0: Kyrie eleison,
1: Kyrie eleison. Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
2: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu quando compili la dichiarazione dei redditi nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore. Poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390 123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.
3: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB+ a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.

0: Buonasera, buonasera amici, 15 giugno 2026 alle ore 21.02 minuti, viva tutto alla radio, è tornato su Radio Orizzonti fino alle 22 in vostra compagnia. Io sono Mattia che vi parla, intanto saluto alla regia Andrea.
1: Ciao, ciao a tutti, buona serata anche agli ascoltatori di domenica pomeriggio, perché avremo anche la replica.
0: Per fortuna che c'è Andrea a ricordarcelo sempre, perché io mi dimenticherei sempre costantemente di questa cosa. Viva tutto alla radio, questa sera una puntata molto molto ricca, molto molto divertente, interessante. Avremo la solita rubrica scatola chiusa con il nostro amico Carlo Arrigoni tra pochissimi minuti, poi ascolteremo tanta buona musica, ma avremo anche un ospite d'eccezione live. Dai, la salutiamo già, è con noi direttamente da Saranno Famosi,
2: Lidia Cella.
0: Benvenuta. Ciao, sicuramente è un gradito ritorno, immagino, a Radio Orizzonti. Come abbiamo detto fuori onda, la cosa che ci contraddistingue, me e Andrea, è che di queste cose noi siamo poco informati, ma il motivo per cui ti abbiamo invitata qui è proprio parlare e scoprire com'è stata questa esperienza. Io ricordo i contatti, allora i social, viva tutto alla radio il profilo Facebook e viva tutto alla radio anche il profilo Instagram. Poi abbiamo il canale Mixcloud di Viva Tutto, potete riascoltare tutte le puntate, ma anche sul sito di Radio Orizzonti. E poi abbiamo anche il canale YouTube per i contenuti extra, con un po' di interviste live in video. Io direi che possiamo partire con la prima canzone. Arriva Elisa con Amore è.

Ed eccoci qui, abbiamo al telefono con noi Carlo, pronto? Non lo sentiamo? Non l'abbiamo al telefono, proviamo a ricontattarlo? Vediamo, sì, allora dovremmo avere, come abbiamo detto, la rubrica a scatola chiusa con il nostro amico e collega Carlo Arrigoni, che di solito ci racconta una curiosità o qualcosa, insomma, che ha trovato, scoperto di curioso e che vuole condividere con noi. Per cui tra pochissimi minuti, adesso proprio in diretta, dovremmo provare a metterci in contatto con lui. Nel frattempo però direi che possiamo ascoltare un'altra canzone, così ci rimettiamo in diretta con lui e proviamo a contattarlo.

0: E dopo la canzone di Olivia Rodrigo, Drop Dead, abbiamo al telefono con noi Carlo. Ciao Carlo.
1: Ciao Mattia, ciao
0: Andrea. Sì, aspetta che ti... eccoci qua, finalmente ce l'abbiamo fatta con i potenti mezzi della tecnologia. Come stai Carlo innanzitutto?
1: Bene, bene, tutto bene. Voi bene, state guardando un po' i mondiali, qualche...
0: Sapevo che saresti andato su questo argomento, perché giustamente che preferisco rispetto ad altri argomenti calcistici. Comunque sì, e mi stanno annoiando assai, non perché non ci sia l'Italia, ma non so voi.
1: Ma guarda, io ho saputo adesso che la Spagna ha pareggiato 0-0 con Capoverde.
0: Io lo scopro con te in questo momento, no? Ma tu li stai guardando, Carlo?
1: Ma ho visto un po' ieri il primo tempo di Olanda-Giappone.
0: Pure io che speravo fosse qualcosa di meglio, ma non è che...
1: ci siamo persi il secondo tempo perché era dopo le 11 di sera. Ovviamente, essendo negli Stati Uniti,
0: sì,
1: sono sballati, sono alle 3 di notte, in piena notte, quindi è...
0: Sì.
1: È semplice seguirlo, quindi...
0: È un po' difficile. Ma stasera Carlo di cosa ci racconti?
1: Ma stasera parliamo di musica, ma sono un po' di parte, lo ammetto, per quello che racconterò adesso. Allora, il 15 giugno 1979,
0: sì,
1: usciva un album a me molto caro, mm-hmm, un album iconico della new wave, del post-punk internazionale. Usciva A No Pleasure dei Joy Division. Lo ammetto che sono di parte perché io sono un fan sfegatato di questa
0: band.
1: Questo disco è una pietra miliare della musica rock internazionale. È l'unico album con il cantante Ian Curtis in vita, perché per chi non conoscesse la storia dei Joy Division, il loro cantante Ian Curtis si è suicidato il 18 maggio del 1980, proprio quasi all'apice del loro successo. Stavano per intraprendere la tournée negli Stati Uniti. Ian Curtis è stata una figura molto iconica, testi molto sofferenti, molto profondi, soffriva di epilessia, ha avuto problemi con la moglie, insomma tante motivazioni lo hanno condotto verso il suicidio.
0: Tu Carlo sei mai andato a un concerto?
1: Allora, dei Joy Division no, perché non sciolti, hanno cambiato nome, perché dai Joy Division sono diventati New Order, quindi sono passati alla musica elettronica. Io però sono andato a vedere sia i New Order, ti parlo di nel 2018, a Torino, un regalo di compleanno, sia il gruppo formato dal loro bassista, perché come al solito quando c'è di mezzo il denaro litigano. Peter Hook, che era il bassista dei Joy Division, ha formato un suo piccolo gruppo e ho visto anche lui parecchi parecchi anni fa. Quindi diciamo tre quarti dei Joy Division li ho visti. Però la cosa che forse te ne avevo accennato, ma è una cosa che una follia che feci nel 2003 durante un viaggio in Gran Bretagna, andai a trovare un mio amico a Londra. Ian Curtis è sepolto a Macclesfield, un paesino vicino Manchester.
0: Sei andato a vedere la tomba?
1: Sono andato a vedere la tomba.
0: E ci sta.
1: Allora, l'atmosfera era piovosa, uggiosa. Quando mi sono presentato davanti alla tomba, che è una specie di, come dire, di quasi di marciapiede, perché non si nota, si è aperto uno spiraglio di sole. Non so se sia stato un segno divino o qualcosa di simile, però ricordo ancora come se fosse ieri questo viaggio. Quando sono sceso dalla stazione ho preso un taxi, ho chiesto al tassista "to the crematorium please", mi ha portato al cimitero che si chiama crematorium in inglese, e alla fine ricerca, perché i cimiteri inglesi sono bellissimi.
0: Sì, concordo.
1: Sono favolosi. Ho trovato la tomba di Ian Curtis e è apparso questo raggio di sole. Comunque, per chi volesse andare a scoprire i Joy Division, c'è anche stato un album postumo del 1981, Closer, altra pietra miliare. L'ultima chicca sui Joy Division: sicuramente tanti fan, e anche non solo, dei Joy Division hanno quella famosa maglietta con quelle onde elettromagnetiche. Ecco, quella è diventata
0: iconica, anche quella, sì.
1: Onde elettromagnetiche Pulsar, che, come dire, sono state scelte come, come copertina dell'album e come tantissime t-shirt, io ne ho un paio addirittura di questa, questa tipologia di maglietta. Quindi secondo me è una band, per chi ci sta ascoltando, per chi non la conoscesse, da, da scoprire, riscoprire. Joy Division è un nome molto, molto bello da sentire, da pronunciare, ha un significato un po' nascosto, ovvero era la Joy Division, era la divisione della gioia nei campi nazisti, dove, diciamo, i nazisti si divertivano, con sfogavano i loro piaceri sessuali. Questo però non c'entra assolutamente con la band, è solo il nome, diciamo così, ecco.
0: Comunque tu hai parlato di litigi tra gruppi, sì, del, cioè, tra personalità delle band. Di solito poi c'è la seconda fase, cioè quella in cui hanno bisogno di soldi e quindi fanno una reunion, giusto? Poi, per
1: anche perché i Joy Division e i New Order sono entrati nella Hall of Fame.
0: Ah, caspita, quindi sono ok.
1: Quindi a novembre o settembre, quando ci sarà la premiazione, ci dovranno rincontrare per forza.
0: E per cui vuoi non farlo un tour, dai. Per il nostro amico Carlo, fatelo per lui.
1: Dai, caspita, sarebbe il top rivederli tutti insieme, ovviamente.
0: Bene. Chi lo sa, ma mai dire mai, no?
1: Mai dire mai, ecco.
0: Va bene, Carlo, allora grazie mille, ti lasciamo, non so che partita ci sia stasera.
1: Stasera c'è Belgio-Egitto.
0: Mamma mia, proprio.
1: Imperdibile, una partita imperdibile.
0: Bene, allora poi magari le prossime settimane vedremo l'evolversi dei gironi e di quant'altro, d'accordo?
1: Anche perché sì, vedere queste squadre e pensare che non c'è l'Italia.
0: Anche quella un discorso molto molto ampio. Va bene, va bene. Carlo, buona serata allora.
1: Buona serata a voi, buon proseguimento.
0: Un abbraccione, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Siamo tornati a Viva Tutto alla radio su Radio Orizzonti in Blu. Dedico questa canzone, non si fa in radio, però a mia moglie, perché sento questa canzone e dico: ma sai che mi piace? Ah, Gaia! E io dico: guarda, non so chi sia, nel senso che ci sono determinate canzoni o cantanti che magari non ascolto solitamente. Questa è una di quelle, però mi piace particolarmente. Benvenuta però a Lidia, che abbiamo presentato prima qui con noi a Viva Tutto alla radio. Benvenuta.
1: Buonasera a tutti.
0: Buonasera. Allora, Lidia, che arriva dal concorso, no? Che si chiama Saranno Famosi. La prima domanda che ti faccio, però, a parte non tanto dal concorso, ma voglio fare un passo indietro e ti chiedo: quando è nata la passione per il canto e la musica?
1: Allora, la passione in realtà c'è sempre stata, la musica ha sempre fatto parte della mia vita. C'è da dire che gli anni scorsi io ho intrapreso un'altra strada. Facevo danza classica, ho sempre studiato danza classica e quella è sempre stata la mia passione. La musica ovviamente non mi ha mai abbandonato, perché facendo danza classica, ecco, la musica è sempre stata lì un po', certo, disparte, ok? Solo 3 anni fa ho detto: sai che dovrai forse provare.
0: C'è stato qualcuno che ti ha detto questa cosa, ti ha fatto notare che comunque cantassi bene, no?
1: Allora, ho iniziato con i karaoke. Il sabato sera in famiglia si andava sempre al karaoke, sentivo sempre mia madre che cantava. E quindi è vero, sentivo sempre mia madre che cantava, e quindi non so, mi è venuta un po' questa voglia: ma perché non ci provo anch'io? Ci ho provato e ho detto, i miei genitori poi mi hanno detto: ah, hai una bella voce, sai, perché non provi? E ho detto: ok, proviamo, ma studiamola concretamente, perché ok cantare, ma se,
0: cioè farlo poi in maniera
1: fatta bene, concreta, ecco, bisogna studiare. Quindi ho detto: mamma e papà, iscriviamoci a canto. E quindi 3 anni fa è successo.
0: E quando ti sei iscritta, hai subito avuto dagli insegnanti un feedback positivo? Immagino che comunque ti abbiano detto che no, eri portata, o comunque vedevano che...
1: non l'hanno mai lasciato intendere, non è che mi dicevano: sei bravissima,
0: no. Certo, perché
1: cioè,
0: sennò...
1: mi hanno dato comunque i giusti stimoli e mi hanno sempre aiutata a crescere, sai, mai sedersi sugli allori e progredire ogni volta.
0: E invece la tua strada ha incrociato questo concorso come?
1: È divertente, molto divertente il modo in cui sono venuta a conoscenza. In realtà la mia insegnante di canto il 20 di agosto mi manda questa locandina su WhatsApp dicendomi: ah, guarda, c'è questo concorso a settembre, che si terrà a settembre, ma perché non partecipi? E io ero lì in vacanza tranquilla con la mia famiglia, l'ho subito raccontato ai miei genitori e i miei genitori mi hanno detto: no, devi partecipare, ok? E bisogna anche pensare anche a un brano che sia
0: che calzi a pennello,
1: esatto,
0: per te. Ma ecco, proprio ricollegandoci a quello che dicevamo prima, perché ognuno sceglieva un brano da portare, c'era libertà assoluta come...
1: Sì, ognuno poteva scegliere il brano che voleva.
0: E
1: anche lì la scelta del brano è stata una bella lotta, una bella sfida. In realtà i miei genitori mi hanno consigliato di portare For Every Mountain, che proprio poi è stato il brano che mi ha portato alla vittoria. Perché era un brano complesso, difficile, ma anche un brano emotivo, emozionale, che riusciva a trasmettere in modo giusto sentimenti, emozioni. Quindi sotto consiglio, all'inizio non ero tanto convinta, perché sai, un brano gospel, dentro di me pensavo:
0: hai consultato anche i tuoi o le tue insegnanti?
1: Ho consultato i miei genitori e basta. E quindi all'inizio non ero molto convinta di questa scelta, perché non pensavo che i giudici avrebbero, non so, compreso il brano, e non lo so, quindi non ero tanto convinta. Però poi alla fine si è...
0: E quando ti hanno proposto di partecipare a questo concorso, anche dal punto di vista della... non eri un po' spaventata dalla competizione, dal doverti mettere, tra virgolette, in competizione però con altre persone, o magari l'avevi già vissuto in passato quando facevi danza?
1: Sì, la competizione sì, c'è sempre fatto parte un po' della mia vita, e poi nel mondo della danza è davvero tosto. Mm-hmm. Però in questo ambito anche lì è stata dura, perché all'inizio non avevo tanta ansia, anche perché non ci ho pensato. Io ho studiato il mio brano con l'idea di portarlo godermelo, mm-hmm. non ci ho proprio pensato. Quando poi mi sono presentata ai casting, ai provini, ecco, lì è salita un po' l'ansia, perché vedevo un po' i ragazzi, le band, le ragazze, tutti sicuri, e lì a me è venuta tanta ansia. Ho detto, oh mio Dio, se io sono da meno, mi sentivo un po' minuscola,
0: mi sono messa in discussione,
1: mi sono sentita davvero una mollica rispetto a questi panotti di gente talentuosa, perché comunque era gente talentuosa. Ed è stato alla fine una bella esperienza.
0: Allora, sicuramente continueremo a parlare anche di questa esperienza, perché ho altre curiosità in mente. Però direi che come prima cosa possiamo ascoltarci il tuo brano Dolce Tormento.

0: Stiamo chiacchierando con Lidia Cella, Dolce Tormento. Abbiamo appena ascoltato direttamente appunto dall'esperienza che ci sta raccontando di Saranno Famosi. Io volevo chiederti se durante questo percorso hai avuto modo di magari stringere relazioni o contatti anche con altri cantanti o band in gara, di conoscere altre persone, perché magari è vero che sicuramente trattasi di competizione, però poi è anche bello lungo il percorso magari fare conoscenze nuove, sì, e arricchenti.
1: Sì, sì, durante il percorso ho fatto tante amicizie, ho conosciuto tanta gente fantastica, come per esempio Miriam, Alicia, Mario Edo. La stessa sera del famoso concorso abbiamo instaurato un bel legame giù nei sotterranei, io li chiamo sotterranei, per scaldarci le voci abbiamo iniziato a cantare tutti assieme.
0: Ah, bello.
1: Quindi cioè, ci siamo anche un po' dimenticati che eravamo in una fase di concorso, quindi uno di noi avrebbe vinto, quindi mm-hmm. Però no, è stato una bella amicizia, abbiamo instaurato una bella amicizia. Adesso vabbè, non ci vediamo perché ognuno ha i propri impegni,
0: certo,
1: e tutto, però con Miriam adesso sì, stiamo lavorando assieme perché abbiamo una serata in villa, mm-hmm, a Saronno il 26, e niente, quindi abbiamo avuto la possibilità di rivederci e studiare assieme.
0: Bello anche questa cosa. Sì. Senti, invece a proposito del percorso, sì, e del concorso, quindi cioè ti sei iscritta materialmente, fatta una selezione,
1: sì,
0: ok?
1: Sì, sì.
0: Poi com'è andata avanti? Cioè, c'erano varie serate e avveniva una scrematura dei cantanti.
1: Sì, sì, sì. Poi c'è stata l'ultima selezione, dove era proprio la selezione finale, dove alla fine i giudici e il pubblico sceglieva chi andava poi alla serata finale, e così è successo, perché poi siamo rimasti in 12 finalisti, se non sbaglio, e di questi 12 finalisti poi ci sono stati gli ultimi 3 e poi alla fine
0: la vincitrice che abbiamo qui. Sì. Ma un'altra curiosità è, durante queste fasi, insomma, sì, che sono durate immagino settimane e mesi,
1: sì,
0: tu immagino che abbia continuato la tua vita di tutti i giorni, ma con il pensiero anche a questa competizione. Non ci sono mai stati momenti in cui hai detto boh, ma chi me lo fa fare, ma ho magari ripresa dalla scuola, da altri impegni, e quindi ti è pesato un po'? Perché poi dei momenti, no, li abbiamo un po' tutti, no, lungo il percorso. Poi magari tu mi dici no, la passione era talmente tanta,
1: no,
0: che
1: questo evento mi ha davvero dato la carica di dare il massimo e farlo. Perché sì, tornavo a casa la sera magari da scuola stremata, però dentro di me dicevo no, tra poco c'è il concorso, io mi devo preparare. E quindi sì, ogni sera ero lì, la studiavo, la ripassavo. Infatti ho fatto una testa così alla mia famiglia, mia sorella, non ne potevano più di sentirmi cantare questo brano. Poi alla fine, quando poi l'ho cantato alla serata finale, ecco, c'era tutta la mia famiglia, anche lì è stata una bella soddisfazione.
0: Un bel momento.
1: Sì.
0: E invece no, perché appunto dicevi che studi ancora, e sia a scuola appunto che dal punto di vista del canto, sì, e della musica. Quante volte a settimana vai?
1: Io 2 volte a settimana e poi il resto a casa, didattico.
0: E lì, sempre curiosità mie, naturalmente immagino ti insegnino intonazione,
1: sì,
0: tutto quanto, ma i brani che immagino, su cui magari ti eserciti, mm-hmm, ti vengono affidati, li scegli tu? Come funziona?
1: La maggior parte delle volte li scelgo io i brani, perché scegliendoli, ecco, mi aiuto anche facilmente, magari quel mese sono in quel mood e dico vorrei cantare, non so, Sade, canto Sade, e la mia insegnante mi dà un po' le dritte e mi dice dovresti cantarla in questo modo, fai questo. Però sì, me le scelgo io alla fine.
0: E dal punto di vista musicale, vabbè, immagino che una persona che canti abbia gusti molto eterogenei, ed è un po' il bello un po' anche di chi come me fa radio, però hai dei cantanti, sì, di riferimento che ami particolarmente, che senti tuoi per vari motivi?
1: Sì. Per esempio sono cresciuto ascoltando tanto Whitney Houston, Michael Jackson, loro sono proprio miei due.
0: Guarda, settimana scorsa abbiamo sentito Man in the Mirror di Michael Jackson.
1: Anche quella,
0: sì, sì, fantastico. Perché abbiamo parlato del... Hai visto il film?
1: L'ho visto.
0: Io fantastico. Non l'ho ancora visto, bello?
1: È bellissimo, no, devi andarlo a vedere. Bene, assolutamente.
0: Vedi che si riescono a recuperare anche altre informazioni. Sì. Un'ultima cosa, prima di continuare con la musica e poi con la nostra chiacchierata. Tante volte parlando in questi minuti è tornata la parola famiglia, che sì, mi sembra che sia una cosa molto importante
1: tanto
0: per te. Quanto lo è, quanto lo è stata, quanto lo
1: sì
0: sarà, ecco.
1: Certo, mi supporta, mi aiuta ogni giorno, mi porta a destra manca, e se non avessi, ecco, la mia famiglia a sostenermi, non avrei davvero nessun altro, non potrei affidarmi a nessuno. La mia famiglia, quindi, è importante, è tanto importante, e lo sarà per il futuro poi in questo settore, ecco.
0: E dal punto di vista musicale anche loro hanno la passione del canto, quindi
1: sì,
0: quindi anche loro sono colpevoli tra virgolette,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Cantano tutti.
1: Beh, sì,
0: no.
1: Mia madre canta in un coro sinfonico, quindi lei canta classico, uh-huh, e io canto pop, quindi poi mio padre anche lui è fissato con la musica, con i dischi, cioè sono proprio
0: bello, quindi
1: sì,
0: respiri musica.
1: Musica,
0: suoni anche qualche strumento?
1: Suonavo il violino alle medie.
0: Ah, ok, no, perché di solito quando mi parlano di medie viene fuori il fantastico flauto, che è una roba,
1: sì, il flauto, sì,
0: che mi spaventa
1: quello
0: sempre.
1: Sì, ci siamo passati tutti, credo.
0: Sì, sì, assolutamente, mamma mia che brutti ricordi. Continuiamo con la musica e poi continuiamo con la chiacchierata con Lidia Cella direttamente da Saranno Famosi fino alle 22 su Radio Orizzonti Blu. Aviva tutto alla radio.

0: 21 e 38 minuti, viva tutto alla radio su Radio Orizzonti in Blu. Ricordiamo la replica domenica dalle 13 alle 14. Poi sul sito radioorizzonti.eu cercate Viva Tutto alla radio, lì trovate tutte le puntate di Viva Tutto. E poi c'è anche il canale Mixcloud di Viva Tutto alla radio. Saremo in onda, lo ricordo, ne approfittiamo, no? Fino alla fine di giugno, poi ci fermiamo per due mesi e torneremo a settembre più carichi che mai. Stavamo chiacchierando però appunto con Lidia Cella a proposito del concorso di Saranno Famosi, e la domanda che ti faccio, visto che hai intrapreso insomma questa strada della musica e anche di questo concorso Saranno Famosi, che tra l'altro sto leggendo il volantino in diretta, entro il 5 luglio si può compilare il form per partecipare alla prossima edizione.
1: Sì.
0: Ti chiedo, se dovesse capitare un altro concorso canoro, lo faresti?
1: Beh, sì, lo
0: anche
1: farei.
0: Non so, cioè adesso dico X Factor per dire, no, cose. No, magari il pensiero uno, non so, ce lo fa.
1: Mi metti davvero in difficoltà. Adesso io preferirei davvero concentrarmi proprio sullo studio, proprio teorico, concentrarmi per poi un giorno, chi lo sa, andare da qualche parte. Però adesso non ho queste mire.
0: Ok, però immagino comunque che ti piacerebbe far diventare questa tua passione un lavoro.
1: Mi piacerebbe davvero tanto. Con le giuste competenze, sì.
0: Beh, però vedi, anche questa cosa non è scontata, perché tutti vanno subito, io ti ho chiesto questa cosa, tutti puntano subito direttamente alle selezioni di talent di altro tipo. Tu giustamente hai detto, io prima di, se mai dovessi andarmela a giocare, prima devo avere le competenze, le conoscenze giuste per poter andare a fare questa esperienza. Senti, però avrai durante l'estate, hai accennato una data qui a Saranno, avrai altre occasioni per cantare. Quella di Saranno è il 26.
1: Il 26 e sì, è una serata appunto dedicata per inaugurare il nuovo Saranno Famosi 2026-27, e canterò assieme a Miriam Ronzullo, che è arrivata seconda.
0: Ok.
1: Sarà una serata.
0: Canterete una canzone?
1: Canteremo due canzoni assieme.
0: Ok.
1: Quindi sì, ci stiamo preparando per la serata e poi tre singole a testa.
0: Un'altra curiosità, visto che mi hai parlato di canto, è se ti capita di scrivere canzoni o vorresti magari un domani scriverle.
1: Ah, certo, sì, scrivere, non smetto mai di scrivere, perché ogni cosa che accade scrivo, poi chi lo sa, un giorno.
0: Ma poi ti capita anche di mettere giù la musica o di farle vedere a qualcuno? Che
1: capita, sì, mi viene in mente la melodia, la metto giù, però rimane un po' lì in stand by. Rimane lì in stand by e si aspetta.
0: Giustamente ci vuole.
1: Sì, Dolce Tormento, sì, certo, l'ho scritta io, però ho avuto il supporto anche dello studio, di Federico Second Roof, di Stefano Snob Love, Daniel, anche lì è stato
0: un lavoro, perché è un'altra cosa che si dice poco, tante volte.

0: è che di solito la musica è anche un lavoro di squadra, no?
1: Sì, sì.
0: Che è anche una cosa molto bella, almeno parlo personalmente, di solito lavorare con le altre persone è sempre arricchente, al netto poi di eventuali contrasti che ci possono essere ogni tanto, però è sempre un'esperienza nuova, no?
1: Per lo scrivere io lo vedo un po' preferisco scrivere tanto da sola,
0: certo.
1: Cioè, per esempio per l'uscita di questo brano Dolce Tormento,
0: okay.
1: Ho provato il primo giorno in studio a lavorare con loro, a scrivere con loro. Risultato un po' inefficace perché mi sentivo un po' in soggezione, poi certi pensieri, certi termini non sapevo come utilizzarli, quindi ho detto no, forse conviene farlo
0: anche
1: a casa.
0: Perché magari cioè, uno vuole raccontare una cosa che è sua ed è difficile mischiarla con l'esperienza di un altro, no?
1: quindi
0: dipende sempre se si fa parte. Di solito questo discorso magari è più da band che sono passate qua, che ci hanno detto che spesso si mettono insieme
1: le band
0: a comporre, però poi se uno fa il cantante, ci tiene alla sua musica, credo che tenga anche molto a cioè Leopardi non è che ha scritto lui insieme ad altri tre determinate cose. Allora continuiamo con la musica e poi continuiamo col nostro percorso, perché abbiamo ancora una quindicina di minuti. Nel frattempo, a proposito di estate, il nuovo singolo di Jovanotti insieme ad Alfa che si intitola Buon Vento.

0: Abbiamo ascoltato Jovanotti insieme ad Alfa con il nuovo singolo, appunto, Buon Vento. Siamo tornati con Lidia Cella per parlare di Saranno Famosi. In realtà abbiamo accennato al nuovo concorso, no? 2026-27. Le iscrizioni chiudono il 5 luglio. Però, appunto, volevo chiederti se hai avuto modo anche di stringere magari dei contatti, amicizie con gli organizzatori proprio dell'evento, e se magari ti hanno già detto che quando ci sarà il nuovo concorso di partecipare, magari di esibirti proprio come apertura di questo nuovo concorso, e se ti è capitato anche magari di suggerirlo a qualcun altro di partecipare.
1: Quest'ultima domanda non l'ho ancora riferito a nessuno, ma ora che mi fai questa proposta, sì, dovrei invitare tanta altra gente a partecipare. E no, per quanto riguarda le amicizie, Anna Galoppo è stata fantastica, e anche oh mamma mia, anche Matteo Guaragna è stato davvero bravo a presentare, sono stati fenomenali, e loro proprio mi hanno anche loro proposto di partecipare alla finale del Saranno Famosi 2026 il 18 di ottobre.
0: Ok,
1: la serata finale si terrà il 18 di ottobre.
0: Ecco, Andrea inizia a controllare se no, lì non c'è ancora. No, c'è già il calendario, quindi occhio.
2: Se non quindi gioca l'Inter,
0: ognuno ha le sue passioni. Quindi 18 ottobre la serata finale, sì. Per cui diciamo che 5 luglio per chi si vuole iscrivere, poi tutto il percorso che porterà alla serata finale. Io mi permetto di aprire una parentesi, perché leggo direttamente dal bando tra virgolette volantino: fasi del contest, 45 iscritti selezionati parteciperanno alla qualificazione di fine settembre, 15 finalisti categorie Young e Senior si esibiranno sul palco del Teatro Giuditta Pasta il 18 ottobre. È aperto a tutti, residenti province Varese, Como, Milano, Monza e Brianza, due categorie Young 14-35 anni e Senior più di 36 anni. E ecco, no, appunto, un'altra curiosità, perché qui leggo: i premi, i vincitori potranno incidere e produrre e pubblicare il proprio brano con un produttore in uno studio professionale. È quello che è successo,
1: sì,
0: a te, che ci raccontavi,
1: sì,
0: prima.
1: Sì, è quello che è successo proprio a me, ed è stata un'esperienza unica, indimenticabile, me la terrò nel cuore.
0: Ma a proposito, appunto, del proprio brano, sì, tu mi hai detto che ti capita di scrivere, sì, anche spesso. Quando hai dovuto scegliere, cioè è stato difficile scegliere quale brano produrre, oppure sei andata proprio mirata, hai scelto?
1: La dinamica è stata questa: sono arrivata in studio e c'erano Federico Second Roof e Melo Snob, quindi Stefano Meloncelli e Daniel Wav, erano lì in studio. Federico mi ha proposto tante basi e ne ho sentita una in particolare che mi ha davvero catturato, e ho detto no, devo utilizzare questa, ed era appunto la base di Dolce Tormento.
0: Okay.
1: E quindi l'ho scelta e ci ho lavorato sopra, ho iniziato a scrivere, e nel giro di settimane il testo e canzone erano già accoppiate, e poi c'è stata poi tutta la fase di sponsorizzazione, foto, video. È stata una bella esperienza.
0: E per quanto riguarda il testo, l'hai tenuto qui, perché anche lì mi capita di intervistare tanti cantanti o band, e ognuno ha la sua versione, no? C'è chi dice che fino all'ultimo cambia una virgola, una parola, e c'è chi dice no, quando è uscito per me quello che leggo è quello che andrà.
1: No. Fino all'ultimo c'è stato un cambio di parola, forse di termine. Appunto Stefano mi scrisse su WhatsApp: no, secondo me suonerebbe meglio un termine, ok? E ho detto va bene, l'ho cantata così ed era decisamente meglio, e quindi l'ho cambiata, l'ho stravolta, e niente, adesso suona così.
0: Bene, bene. Allora, noi andiamo avanti con la musica, perché alle all'interno di questo programma abbiamo anche una rubrica Accetto un consiglio, in cui appunto settimana scorsa facevamo ascoltare Michael Jackson proprio in onore del film che è uscito. Visto che abbiamo parlato di mondiali appena iniziati, c'è una canzone conosciuta praticamente da tutta Italia, che è la canzone La colonna sonora dei mondiali d'Italia 90, cantata da Gianna Nannini e Edoardo Bennato, che ascoltiamo.

0: vedi, fuori onda dicevamo 36 anni dopo io sono qui che mi chiedo cosa avessi combinato alla fine per saltarmi la finale del terzo e quarto posto di Italia 90, non lo saprò mai. Però detto questo, arriviamo alla conclusione della serata. Io volevo chiedere a Lidia l'ultima cosa: se ti capitasse di dover consigliare a qualcuno di fare questo contest, questo concorso, quali sarebbero le ragioni per cui lo consiglieresti vivamente come esperienza?
1: Lo consiglierei, uno, perché è un'esperienza che ti innanzitutto ti apre un po', ti apre il modo di vedere un po' le tue aspettative, ok? Cioè, magari tu partecipi e dici: oh mio Dio, no, non sono allo stesso livello dei miei coetanei, non sono allo stesso livello delle persone che mi circondano. E poi alla fine ti becchi un risultato che non ti aspetti. Quindi partecipa, cioè ti piace la musica, ti piace cantare, ti piace partecipa, perché escluderti questa possibilità? Magari hai un talento nascosto che tu magari non vedi, ma un giudice, uno che se ne intende di musica, lo capisce, lo percepisce e ti spiana una strada che magari tu non hai neanche
0: idea. Non avresti mai preso in considerazione.
1: Esatto, quindi partecipa e non...
0: Bene, bene, allora, beh, assolutamente, invitiamo tutti, visto che il 5 luglio avete ancora una quindicina di giorni, poco più, a compilare appunto il form che si trova anche sul sito di radioorizzonti.eu, il sito internet da cui potete appunto accedere, iscrivervi e partecipare a questo contest che promettiamo solennemente. Io, Andrea, la finale io sarei curioso di ma anche le fasi, le varie fasi, non... Allora ero appena arrivato nella squadra di Radio Orizzonti, quindi ancora non conoscevo. Quest'anno
2: vedrò di farmi comandare di servizio, così sarò obbligato.
0: Esatto, di farti obbligare a partecipare. Detto questo, allora noi salutiamo tutti, l'appuntamento è a lunedì prossimo dalle 21 alle 22, viva tutto alla radio. Io ricordo come sempre, per tutte le news, aggiornamenti, i nostri contatti social: viva tutto alla radio, il profilo Facebook e anche il profilo Instagram. Poi c'è il canale Mixcloud dove trovate tutte le puntate, ma soprattutto tutte le puntate aggiornate proprio per settimana le trovate sul sito di Radio Orizzonti. Cercate Viva Tutto alla Radio e fate partire il player e quindi le potete riascoltare, oppure c'è la replica domenica tra le 13 e le 14. Detto questo, io ringrazio Lidia per essere stata con noi, per essere stata ospite di Viva Tutto alla Radio, come diciamo sempre, ma seriamente, ai vari cantanti che passano di qui. Quando volete, quando avete brani nuovi, fateci un fischio che noi sempre molto volentieri quattro chiacchiere le facciamo. Io ringrazio Andrea.
2: Grazie a tutti, soprattutto è stato un piacere conoscere Lidia e alla prossima.
0: Grazie. Alla prossima e ci sentiamo appunto settimana prossima. Grazie agli ascoltatori, buona serata, buonanotte, vi lasciamo con la musica e poi con la programmazione di Radio Orizzonti.

Nel silenzio di mille parole c'è chi sogna senza fare rumore. E adesso non lo so che cosa voglio fare. Penso al tuo dolce modo di dormire, al tuo corpo fatto di limone. Io che ti aspetto in un bicchiere o in qualche stupida emozione che mi fa soffrire. Nel silenzio di mille parole mi torna

il silenzio di mille parole. Tra tanta gente vedo ancora il tuo nome. E adesso non lo so che cosa voglio fare. C'è chi dice che è meglio dormire, perché la notte fa dimenticare. Ma resto sveglio ad aspettare, con questa stupida canzone, tutto da rifare.

a lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immagino. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando tutti gli anni insieme. Ha già i capelli bianchi e non lo sa. Dice sempre manca poco, Maria.

di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

Na na na amore mio, che ti addormenti sempre. Non dico una bugia, ma adesso ovunque guardo non mi manca niente. Ci penso e le parole non sono abbastanza, mentre sorridi il cielo eppure in questa stanza. Benvenuto amore mio, qua ci sono io, ci sono sempre.

mancato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.

Il passato ci prova, sta giocando una carta impossibile per tornare di moda. Non sa che il tempo è irripetibile, il presente

passato riposa, bella mente nel letto degli ospiti, o mi insegue per casa, come un'ombra incollato ai miei gomiti, da buttarlo giù a calci, apre bocca e lo fa sempre a vanvera, con discorsi buci.

tuo ricordo trova un buco nella rete, si infila dentro il mio cervello e fa il padrone.

il passato dichiara di esser pronta a una sfida sul limite, vuole fargli paura e dimostra infinita energia, ma il presente prepara la sua corsa e promessa.

Lo so bene che succede quando non mi lascio andare e mi arrendo come sempre al brutto vizio di pensare. Misuro tutte le parole, scelgo